0: 58, Paolo compie un lungo viaggio di trasferimento dalla Macedonia a Gerusalemme. È partito subito dopo la festa degli azimi, celebrata nella città di Filippi, e vuole arrivare a Gerusalemme prima della festa di Pentecoste, 50 giorni dopo. In questo periodo si sposta un po' a piedi, un po' via mare e ritorna a fare tappa in alcune città dove aveva dato vita ad una comunità cristiana. La tappa più importante che viene ricordata nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli è quella a Mileto, perché la città di Mileto si trova a pochi chilometri a sud di Efeso. Ed Efeso era la grande capitale d'Asia dove Paolo aveva lavorato intensamente per 3 lunghi anni, anni molto fruttuosi, che avevano prodotto molti credenti cristiani. Dal momento che il ricco entroterra efesino era in continuo contatto con la città principale, molte persone che Paolo aveva incontrato a Efeso, tornando nelle loro città d'origini dell'entroterra, avevano portato la predicazione cristiana. Quindi, senza conoscere direttamente quelle città, Paolo ha evangelizzato, ad esempio, Colossi, Laodicea, Gerapoli, città che nascono per la predicazione di Paolo attraverso discepoli di Paolo. Ha conosciuto molte persone l'apostolo nella città di Efeso durante quei 3 anni. Ha dato vita a molte comunità cristiane che si riunivano in case. Il termine latino che ha qualificato questa realtà è domus ecclesiae, casa della chiesa, dove chiesa indica le persone, è la comunità delle persone che si ritrova in una certa casa. E quindi il gruppo può essere numeroso quanto una casa può ospitare. Non possiamo pensare ad un numero superiore al centinaio. Erano realtà di tipo familiare, allargato, abbondante, gruppi di 50-100 persone che si riunivano abitualmente il primo giorno della settimana, quello che chiamiamo la domenica. Ma la riunione avveniva il sabato sera. Non essendo festiva la domenica, bisognava scegliere occasioni in cui le persone fossero libere da impegni lavorativi. E quindi, secondo la prassi giudaica, in base alla quale il giorno inizia al tramonto del sole, la domenica inizia al sabato sera. Il sabato sera quindi è il momento più antico della tradizione cristiana per celebrare l'Eucaristia. Nella notte, fra il sabato e la domenica, avvenivano gli incontri nelle domus ecclesiae, in queste case che ospitavano le comunità. Ognuna di queste domus aveva bisogno di un capo, un animatore, un responsabile. Tenere insieme delle persone, guidare una preghiera, tenere i contatti con la tradizione apostolica era compito di qualche persona. Sono i presbiteri, i più anziani, cioè i responsabili. Il termine migliore per tradurre presbitero è capofamiglia. Queste comunità domestiche erano delle autentiche famiglie ecclesiali, all'interno delle quali c'erano dei responsabili, dei capi famiglia, chiamati presbiteri, quelli che noi abbiamo definito preti. È il termine presbitero semplicemente accorciato. A Efeso, durante quei 3 anni di predicazione, Paolo ha istituito numerosi presbiteri, cioè capi famiglia, responsabili di tutte quelle domus in cui avvenivano le riunioni liturgiche e formative. Quando nella primavera del 58 Paolo passa al largo di Efeso, vuole salutare la chiesa efesina, ma teme gli facciano perdere troppo tempo. Vuole arrivare a Gerusalemme per Pentecoste e il viaggio è ancora molto lungo. Per cui si ferma a Mileto e manda a chiamare i presbiteri, i responsabili, non tutti i cristiani, ma solo i responsabili delle comunità. E a loro tiene un discorso che Luca riporta quasi come un testamento spirituale dell'Apostolo. Un'occasione in cui Paolo presenta il proprio stile missionario e propone a quei presbiteri, responsabili delle comunità domestiche, di seguire un analogo metodo pastorale. Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui sono arrivato in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, adesso, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere bene che cosa mi accadrà là. Ma una intuizione ce l'ho, dice l'Apostolo. Mi aspettano problemi, tribolazioni, catene, prigionia. Io sono legato dallo Spirito. È una immagine splendida. Paolo è un prigioniero, è un libero prigioniero di Cristo. Si è lasciato avvincere dallo Spirito di Cristo e si lascia portare. Sta andando verso Gerusalemme come Gesù ha camminato verso quella città santa. L'Evangelista Luca ha dato nel suo Vangelo un particolare modo di attenzione al viaggio di Gesù verso Gerusalemme. E così adesso negli Atti, secondo tomo della sua opera, Luca sottolinea il viaggio di Paolo verso Gerusalemme. È un viaggio verso la sofferenza. Come Gesù, anche Paolo, andando a Gerusalemme, verrà arrestato e subirà non una condanna a morte, ma lunghi tempi di prigionia, umiliazione, angheria, sarà bloccato nel suo lavoro. Durante questo viaggio Paolo più volte ripete: mi aspetta prigionia, mi aspetta sofferenza, mi aspettano difficoltà. E quelli che lo ascoltano, inevitabilmente, lo faremo anche noi, gli dicono: e non c'è andare, c'è tutto il mondo a disposizione, perché devi andare a Gerusalemme? Se sai che a Gerusalemme ti arresteranno, evita, stai dove non corri il pericolo. E per Paolo andare a Gerusalemme significa compiere il progetto di Dio, significa imitare l'atteggiamento di Gesù, proprio perché è consapevole che le autorità a Gerusalemme lo vorranno arrestare, egli va a consegnarsi come Gesù si è consegnato, sapendo che quella sua generosa azione di dono totale di sé porta una efficacia pastorale. Continua parlando ai presbiteri di Efeso. Io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Molto importante questo particolare. Tutta la volontà di Dio Paolo ha annunciato, non una parte. Talvolta i predicatori dicono ciò che l'uditorio vuole sentirsi dire. Si annuncia facilmente quella parte che è piacevole. Paolo ripete ai presbiteri il suo impegno ad annunciare tutta la volontà di Dio, per cui si dichiara non responsabile della loro rovina, perché le cose le ha dette tutte e chiaramente, e invita i presbiteri di Efeso a fare come lui. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa che Dio si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Il termine che è tradotto con custodi in greco è episcopus. Non si può tradurre vescovo però, perché sono i presbiteri di Efeso, sono i capi famiglia, i preti, che hanno il compito di sorveglianti, custodi, pastori della Chiesa. E Paolo precisa, voi siete custodi e pastori di quella Chiesa, che non è la vostra, ma è di Dio. E Dio se l'è acquistata con il sangue prezioso del Figlio. Prezioso vuol dire che proprio il prezzo è di grande valore, il sangue di Cristo, che ha acquistato il popolo che appartiene a Dio. È amministrato da Paolo e dagli altri, ma appartiene a Dio. Cui i presbiteri devono vegliare prima di tutto su se stessi e poi sul gregge affidato. Io so, continua l'Apostolo, che dopo la mia partenza verranno tra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. I pericoli ci sono. I pericoli ci saranno proprio al vostro interno. Paolo è lungimirante, si rende conto della situazione e annuncia l'insorgere di eresie, di dottrine scorrette, proprio all'interno di quella comunità. Ed effettivamente l'ambiente di Efeso produrrà molte di queste dottrine sbagliate. Quando Luca scrive, sono già pullulanti queste varie ideologie scorrette. Alla fine del secolo, quando a Efeso sarà attivo l'Apostolo Giovanni, esploderanno tutti i movimenti di tipo gnosticheggiante che hanno degli elementi cristiani, ma poi si sviluppano in direzione completamente differente. È necessario vegliare perché non si creino delle persone che attirano i discepoli a sé. Questo è la radice del problema. Quando il presbitero, il pastore della Chiesa, lega le persone a sé e per avere clienti si adatta ai gusti e per non perdere seguito si adatta alle voglie di quelli che lo circondano e diventa alla moda, lascia correre e cerca di ottenere un successo e un seguito. Questo atteggiamento egocentrico, dove il pastore attira le persone a sé, è all'origine della predicazione sbagliata. Per questo dovete vegliare, dice l'Apostolo. E conclude: ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Paolo presenta come un vanto personale il fatto di avere lavorato con le proprie mani. Egli è stato un prete operaio, impegnato concretamente in attività lavorative per potersi mantenere. E non è stato di peso alle comunità. E lo ha fatto proprio per non dare l'impressione di guadagnarci con la predicazione evangelica. Paolo non ha inteso la propria missione come un mestiere redditizio. E quindi ha mostrato alle persone che il suo impegno di evangelizzazione era gratuito, era finalizzato al regno di Dio e non a biechi interessi privati. E sottolinea questo con un logion agraphon, cioè un detto che non è scritto nei Vangeli. Paolo riporta una frase di Gesù, che nei Vangeli non è conservata. L'evangelista Luca aveva questa espressione, l'ha ricevuta dalla tradizione, non l'ha inserita nel Vangelo, l'ha messa in bocca a Paolo alla fine di questo splendido discorso pastorale. È più beato il dare che il ricevere. È una beatitudine al comparativo. C'è maggiore beatitudine nella generosità di chi dona, anziché di chi riceve. E quindi l'impegno pastorale nel dono di sé, nel dono del proprio impegno, nel dono della predicazione evangelica è fonte di beatitudine, di felicità. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro. Non sono in una chiesa, sono al porto, al massimo in qualche locale del porto di Mileto, dove ha radunato alcuni presbiteri di Efeso, 10, 20, 30 persone, capi di quelle comunità domestiche. Insieme si inginocchiano e pregano. E quelli si mettono a piangere, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano ed erano addolorati soprattutto per il fatto che Paolo aveva detto: non mi vedrete più, è l'ultima volta che ci vediamo. È inevitabile, se una persona cara ci dà un annuncio del genere, chi è affezionato a quella persona si mette a piangere e lo abbraccia. Lo accompagnano fino alla nave e lo salutano con affetto e un po' di mestizia. È una scena deliziosa di amici, di persone che si vogliono bene, legate da un affetto profondo. Paolo congeda questa comunità e affida, come testamento spirituale, l'opera pastorale della predicazione evangelica. E riprende il viaggio. Luca, ancora nel capitolo 21, offre dettagliate informazioni sulle tappe del viaggio. Partendo da Mileto, la nave costeggia la costa meridionale dell'Anatolia, l'attuale Turchia. Fanno una tappa a Kos, poi arrivano a Rodi, quindi a Patara, si fermano a Mira e alla fine toccano Cipro e sbarcano a sud della Siria, a Tiro, una famosa città del Libano, in Fenicia. A Tiro si riunisce la comunità. C'è un gruppo cristiano anche in quella città libanese. E sulla spiaggia avviene l'incontro dei credenti con Paolo. Inginocchiati sulla spiaggia, pregammo. Poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, approdammo a Tolemaide. È l'ultima tappa via mare. Da Tolemaide proseguono a piedi e scendono lungo la costa mediterranea. Arrivano a Cesarea Marittima, dove sono ospiti in casa di Filippo, l'evangelista. Quel personaggio, uno dei sette, che abbiamo incontrato insieme con Stefano quando inizia la missione degli ellenisti. Filippo ha evangelizzato la Samaria, ha battezzato quel etiope, un grande ministro della regina Candace d'Etiopia. Quel Filippo ritornò lungo la costa evangelizzando altre città e si fermò ad abitare a Cesarea Marittima. Eravamo negli anni 30. Adesso siamo alla fine degli anni 50, sono passati 20 anni. Paolo a Cesarea trova Filippo, che è il capo della comunità cristiana. Ha 4 figlie che non si sono sposate e hanno il dono della profezia. Sono catechiste, sono animatrici, annunciano la parola insieme al padre, collaborano all'annuncio del Vangelo. Notiamo che il racconto prosegue in prima persona plurale, Luca è presente e questi brevi accenni di viaggio fanno parte del suo diario, quel diario in cui ha segnato tutte le tappe dell'itinerario da lui percorso con Paolo. Da Cesarea ormai il tratto fino a Gerusalemme è breve, poche giornate di cammino portano Paolo a Gerusalemme. Arriva nella città santa, viene accolto dalla comunità cristiana guidata da Giacomo, il fratello del Signore, uno dei 12. È colui che la tradizione considera vescovo di Gerusalemme. È il capo del gruppo giudaizzante, cioè fatto soprattutto da giudei che ci tengono a conservare le tradizioni della legge ebraica. E Paolo, accolto da loro, si prepara a diventare vittima della opposizione giudaica. Quando sapranno le autorità che Paolo è arrivato in città, gli metteranno le mani addosso. Se lo sente, lo sa. E c'è andato volentieri, lo fa apposta, come Gesù si è consegnato nelle mani dei nemici per compiere il suo progetto di salvezza. E a Gerusalemme, alla Pentecoste dell'anno 58, inizia il lungo periodo di prigionia di Paolo.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa?

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: In fondo non c'è, non c'è niente che mi parli di te.

0: porta, ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

0: altro che l'uso.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

la scala e qualcuno guardò i suoi strani vestiti. Appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

0: si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte.
1: Disse poi:

puoi, mi disse se puoi, nunca

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

cortina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxi

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
4: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
5: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori. Berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
0: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio.
5: Perché vai ripetendo i miei decreti? E hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che detesti la disciplina e le mie

0: parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
1: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora.
1: Preghiamo e domandiamo in ogni tempo
2: la piena conoscenza della volontà di Dio.
4: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Davide si alzò e venne al luogo dove era giunto Saul. Là Davide notò il posto dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul riposava tra i carriaggi e la truppa era accampata all'intorno. Davide si rivolse ad Achimelech, l'ittita, e ad Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, dicendo: «Chi vuol scendere con me da Saul nell'accampamento?» Rispose Abisai: «Scenderò io con te». Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi, e la sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide soggiunse: «Per la vita del Signore, solo il Signore lo toglierà di mezzo, o perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà ucciso. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta a capo del suo giaciglio e la brocca dell'acqua e andiamocene». Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul, e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era grande spazio tra di loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner, figlio di Ner: «Non risponderai, Abner?» Abner rispose: «Chi sei tu che gridi verso il re?» Davide rispose ad Abner: «Non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? E perché non hai fatto guardia al re tuo signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore, siete degni di morte voi che non avete fatto guardia al vostro signore, all'unto del Signore. E ora guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo». Saul riconobbe la voce di Davide e gridò: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Rispose Davide: «È la mia voce, o re mio signore». Aggiunse: «Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che ho fatto? Che male si trova in me? Ascolti dunque il re mio signore, la parola del suo servo. Se il signore ti eccita contro di me, voglio accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di partecipare all'eredità del Signore. È come se dicessero: va a servire altri dei. Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, ora che il re di Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una pernice sui monti. Il re rispose: ho peccato, ritorna, Davide, figlio mio. Non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono molto, molto ingannato. Rispose Davide: ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda. Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà. Dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Ed ecco, come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sia preziosa la mia vita agli occhi del Signore, ed egli mi liberi da ogni angoscia. Saul rispose a Davide: benedetto tu sia, Davide, figlio mio, certo saprai fare e riuscirai in tutto. Davide andò per la sua strada e Saul tornò alla sua dimora.

0: Sono sorti contro di me gli arroganti, i prepotenti mi insidiano. Dio, per il tuo nome, salvami.
1: Per la tua potenza, rendimi giustizia.
0: Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Dio, ascolta la mia preghiera.
1: Per la tua potenza, rendimi giustizia.
2: Dalle omelie di San Gregorio di Nissa, vescovo. Nella vita dell'uomo, la salute del corpo rappresenta un bene, ma la felicità non consiste nel conoscere la ragione della salute, bensì nel vivere in salute. Se uno, dopo aver celebrato le lodi della salute, prende cibi che gli causano malattie, che cosa gli possono giovare le lodi della salute? Allo stesso modo dobbiamo intendere il presente discorso, quando il Signore dice che la felicità non consiste nel conoscere qualche verità su Dio, ma nell'avere Dio in se stessi. Beati infatti i puri di cuore, perché vedranno Dio. Mi pare proprio che Dio voglia mostrarsi a faccia a colui che ha occhio dell'anima ben purificato, ma secondo quanto dice Cristo: il regno di Dio è dentro di voi. Chi ha purificato il suo cuore può contemplare l'immagine della divina natura nella bellezza della sua stessa anima. Se dunque laverai le brutture che hanno coperto il tuo cuore, risplenderà in te la divina bellezza. Come il ferro, liberato dalla ruggine, splende al sole, così anche l'uomo interiore, quando avrà rimosso da sé la ruggine del male, recupererà la somiglianza con la forma originale e primitiva, e sarà buono. Quindi chi vede se stesso contempla ciò che desidera in se stesso. In tal modo diviene beato chi ha il cuore puro, perché mentre guarda la sua purità, scorge, attraverso questa immagine, la sua prima e principale forma. Coloro che vedono il sole in uno specchio, benché non fissino i loro occhi in cielo, vedono il sole non meno bene di quelli che guardano direttamente l'astro luminoso. Così anche voi, benché le vostre forze non siano sufficienti per scorgere e contemplare la luce inaccessibile, se ritornerete alla grazia originaria, troverete in voi ciò che cercate. La divinità, infatti, è purezza, è assenza di vizi e di passioni, è lontananza da ogni male. Se dunque queste realtà sono in te, Dio è senz'altro in te. Quando pertanto la tua anima sarà pura da ogni sorta di vizi, libera da passioni e difetti e lontana da ogni inquinamento, allora sei felice per l'acutezza e la limpidezza della vista, perché ciò che sfuggirà allo sguardo di coloro che non si sono purificati, tu invece, purificato, lo scorgerai. Tolta dagli occhi spirituali l'oscurità materiale, avrai la beata visione nella pura serenità del cuore. E questo sublime spettacolo in che cosa consiste? Nella santità, nella purezza, nella semplicità e in tutti i luminosi splendori della natura divina per mezzo dei quali si vede Dio.

0: Dice il Signore, io sono la via, la verità e la vita.
1: Chi ha visto me, ha visto il Padre.
0: Chi crede in me, ha la vita eterna.
1: Chi ha visto me, ha visto il Padre.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
4: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
5: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
0: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio:
5: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
0: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora.
0: Preghiamo e domandiamo in ogni tempo
3: la piena conoscenza della volontà di Dio.
6: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Davide si alzò e venne al luogo dove era giunto Saul. Là Davide notò il posto dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul riposava tra i cariaggi e la truppa era accampata all'intorno. Davide si rivolse ad Achimelech, l'ittita, e ad Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, dicendo: «Chi vuol scendere con me da Saul nell'accampamento?» Rispose Abisai: «Scenderò io con te». Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i cariaggi, e la sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo, e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide soggiunse: «Per la vita del Signore, solo il Signore lo toglierà di mezzo, o perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà ucciso. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta a capo del suo giaciglio e la brocca dell'acqua e andiamocene». Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul, e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era grande spazio tra di loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner, figlio di Ner: «Non risponderai, Abner?» Abner rispose: «Chi sei tu che gridi verso il re?» Davide rispose ad Abner: «Non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? E perché non hai fatto guardia al re tuo signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore, siete degni di morte voi che non avete fatto guardia al vostro signore, all'unto del Signore. E ora guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo». Saul riconobbe la voce di Davide e gridò: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Rispose Davide: «È la mia voce, o re mio signore». Aggiunse: «Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che ho fatto? Che male si trova in me? Ascolti dunque il re mio signore la parola del suo servo. Se il Signore ti eccita contro di me, voglio accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di partecipare all'eredità del Signore. È come se dicessero: va a servire altri dei. Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, ora che il re di Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una pernice sui monti». Il re rispose: «Ho peccato, ritorna, Davide, figlio mio, non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono molto, molto ingannato». Rispose Davide: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda. Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Ed ecco, come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sia preziosa la mia vita agli occhi del Signore, ed egli mi liberi da ogni angoscia». Saul rispose a Davide: «Benedetto tu sia, Davide, figlio mio. Certo saprai fare e riuscirai in tutto. Davide andò per la sua strada e Saul tornò alla sua dimora.

0: Sono sorti contro di me gli arroganti, i prepotenti mi insidiano. Dio, per il tuo nome, salvami.
1: Per la tua potenza, rendimi giustizia.
0: Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Dio, ascolta la mia preghiera.
1: Per la tua potenza, rendimi giustizia.
2: Dalle omelie di San Gregorio di Nissa, vescovo. Nella vita dell'uomo, la salute del corpo rappresenta un bene. Ma la felicità non consiste nel conoscere la ragione della salute, bensì nel vivere in salute. Se uno, dopo aver celebrato le lodi della salute, prende cibi che gli causano malattie, che cosa gli possono giovare le lodi della salute? Allo stesso modo dobbiamo intendere il presente discorso, quando il Signore dice che la felicità non consiste nel conoscere qualche verità su Dio, ma nell'avere Dio in se stessi. Beati infatti i puri di cuore, perché vedranno Dio. Mi pare proprio che Dio voglia mostrarsi a faccia a colui che ha occhio dell'anima ben purificato, ma secondo quanto dice Cristo: il regno di Dio è dentro di voi. Chi ha purificato il suo cuore può contemplare l'immagine della divina natura nella bellezza della sua stessa anima. Se dunque laverai le brutture che hanno coperto il tuo cuore, risplenderà in te la divina bellezza. Come il ferro, liberato dalla ruggine, splende al sole, così anche l'uomo interiore, quando avrà rimosso da sé la ruggine del male, recupererà la somiglianza con la forma originale e primitiva, e sarà buono. Quindi chi vede se stesso contempla ciò che desidera in se stesso. In tal modo diviene beato chi ha il cuore puro, perché mentre guarda la sua purità, scorge, attraverso questa immagine, la sua prima e principale forma. Coloro che vedono il sole in uno specchio, benché non fissino i loro occhi in cielo, vedono il sole non meno bene di quelli che guardano direttamente l'astro luminoso. Così anche voi, benché le vostre forze non siano sufficienti per scorgere e contemplare la luce inaccessibile, se ritornerete alla grazia originaria, troverete in voi ciò che cercate. La divinità, infatti, è purezza, è assenza di vizi e di passioni, è lontananza da ogni male. Se dunque queste realtà sono in te, Dio è senz'altro in te. Quando pertanto la tua anima sarà pura da ogni sorta di vizi, libera da passioni e difetti e lontana da ogni inquinamento, allora sei felice per l'acutezza e la limpidezza della vista, perché ciò che sfuggirà allo sguardo di coloro che non si sono purificati, tu invece, purificato, lo scorgerai. Tolta dagli occhi spirituali l'oscurità materiale, avrai la beata visione nella pura serenità del cuore. E questo sublime spettacolo in che cosa consiste? Nella santità, nella purezza, nella semplicità e in tutti i luminosi splendori della natura divina per mezzo dei quali si vede Dio.

0: Dice il Signore, io sono la via, la verità e la vita.
1: Chi ha visto me, ha visto il Padre.
0: Chi crede in me, ha la vita eterna.
1: Chi ha visto me, ha visto il Padre.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Nella tredicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo secondo Matteo ci propone ancora un brano dal capitolo 10, cioè dal discorso missionario. È una antologia di versetti con cui Gesù presenta una serie di consigli rivolti ai discepoli. Sono formule di tipo sapienziale, che rivelano una realtà profonda e consigliano un particolare atteggiamento. I primi logia, cioè detti sapienziali di Gesù, sono caratterizzati dal concetto di dignità. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Intende dire Gesù non può essere mio discepolo, non è adatto. Se mette prima di me gli affetti del passato, padre e madre, e poi continua, gli affetti del futuro, figlio o figlia, e poi l'attaccamento a se stesso nel presente. Chi non prende la propria croce, cioè non rischia la pena di morte, per seguirmi non è adatto a fare il discepolo. Gesù intende dire che l'adesione a lui deve venire prima di ogni altro amore. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. È paradossale. Chi cerca di salvare se stesso si rovina. Al contrario, chi ha il coraggio di perderla, mettendola al servizio del Signore, si accorgerà di trovare la propria vita, di averci guadagnato. Un'altra serie di detti è incentrata sull'accoglienza. Chi accoglie voi, discepoli, accoglie me, che sono il Maestro. Non solo, ma chi accoglie Gesù accoglie Dio Padre che lo ha mandato. Chi accoglie un profeta perché riconosce che è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché apprezza la sua giustizia sarà a sua volta ricompensato come una persona giusta. Anche un solo bicchiere d'acqua fresca dato a un piccolo, a una persona semplice, ma perché discepolo di Gesù, non perde la ricompensa. Un bicchiere d'acqua è poca cosa, ma acqua fresca non è così comune, ed è un segno di cortesia e di gentilezza. Dare ad un piccolo, ad un semplice, ad un debole, ad un povero, un gesto povero ma cortese merita ricompensa. Sono formule sapienziali con cui Gesù invita ad essere coraggiosi, coerenti, generosi nel dare. La prima lettura, che abitualmente nel tempo ordinario è collegata col Vangelo, ci presenta infatti un episodio di generosità premiata. Dal secondo libro dei Re ascoltiamo il racconto che ha come protagonista Eliseo, un grande profeta del regno di Israele, vissuto intorno all'800 avanti Cristo, un uomo itinerante che è stato accolto da una illustre donna di Sunem, la quale non solo lo accoglie in casa propria, ma progetta di costruirgli una stanza, fa un ampliamento della propria casa in modo tale da accogliere abitualmente il profeta quando passa. E questa accoglienza generosa e ospitale produce un effetto di vita. Il profeta si domanda: come posso ricompensare la generosità di questa donna? E il servo gli suggerisce: non ha figli, sicuramente desidera avere un bambino. E il profeta allora, con la sua capacità di intercessore, ottiene la grazia della maternità. Ripasserò l'anno prossimo e tu, dice alla donna, stringerai un figlio tra le tue braccia. È un po' come nell'episodio di Abramo, che aveva accolto i tre divini ospiti alle querce di Mamre, come racconta il libro della Genesi. L'antico padre, ospitale nei confronti di Dio, sente rinnovare con una scadenza precisa l'anno prossimo la promessa di avere un figlio. E l'anno seguente Abramo tiene fra le braccia il figlio Isacco. E così la donna di Sunem, avendo accolto generosamente un profeta, ottiene come ricompensa di generare la vita. La disponibilità a dare fa fiorire la vita. Canterò per sempre l'amore del Signore. Così inizia il Salmo 88, un testo molto lungo e problematico, un testo che contesta la teologia tradizionale e si lamenta con il Signore perché apparentemente non ha mantenuto la parola. Ma nei primi versetti che ci sono proposti per la preghiera liturgica si ribadisce l'insegnamento tradizionale: l'amore del Signore dura di generazione in generazione e io voglio far conoscere la sua fedeltà, perché il Signore ha un amore edificato per sempre. La sua fedeltà è stabilita nel cielo. Cioè, il Signore dice e mantiene. Se ha promesso la ricompensa anche per un solo bicchiere d'acqua fresca, mantiene la parola. Accogliamo la sua promessa. Diventiamo generosi nel seguirlo e nel servirlo, sicuri che serviamo un padrone che paga molto bene. La seconda lettura, come sappiamo, è indipendente. Stiamo leggendo la lettera ai Romani. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il cuore del capitolo 5 col tema del peccato originale, superato abbondantemente dalla grazia di Cristo. Oggi il capitolo 6 ci suggerisce la grande applicazione al mondo cristiano. Il superamento della colpa originale avviene attraverso il battesimo. E il battesimo è l'unione al mistero pasquale di Cristo. Morti e sepolti con Cristo, con Lui risorgiamo a vita nuova. Perché possiamo camminare in una vita nuova? verbo camminare nel linguaggio biblico indica la morale, il comportamento. Siamo diventati figli, siamo risorti con Cristo. Di conseguenza possiamo camminare in una vita nuova, cioè comportarci in modo degno di Gesù. Possiamo comportarci come Gesù, amandolo sopra ogni cosa. Egli morì per il peccato una volta per tutte. Ora vive e vive per Dio. Così anche voi. Consideratevi già morti, siete morti al peccato, ma siete viventi per Dio in Cristo Gesù. Siamo degni di Gesù se viviamo per Lui, lo accogliamo veramente e lo imitiamo con una vita generosa.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: I bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti.

0: negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
4: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: tua lode, Signore.
1: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, la elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica, e questa era la sua grande preoccupazione.
0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito, e c'è un particolare un po' simpatico, ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto, e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'Augusta, nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie. <Loris. ride>
1: Volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? E Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore l'amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia. Quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici che a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre, e forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un best seller negli anni 50, Catechetica in briciole. Proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, e mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui. Ecco.
0: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti, e ti strappo una promessa: ci risentiremo spesso.
1: Certo.
0: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

eri più bella di me, avevi più anni di me, sapevi già tutto da quando t'ho visto, t'ho chiesto com'è, e non sono il primo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli delle 8, il Papa e i cardinali, ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Nuovi attacchi di USA e Iran nello stretto di Hormuz, firmato l'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele per la pace. Il restauro della loggia di Raffaello in Vaticano, un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, essere costruttori della comunione di Cristo è l'invito che Leone XIV ha rivolto ieri mattina ai circa 130 cardinali riuniti in Aula Paolo VI per il Concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno oggi pomeriggio. Salvatore Cernuzio.
3: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
4: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
3: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
4: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
3: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
4: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
2: Voltiamo pagina. In Venezuela è corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste sotto le macerie in seguito al doppio sisma di 3 giorni fa. Almeno 920 le vittime, 50.000 dispersi, secondo il bilancio ufficiale. Intanto, nella notte, nuove scosse. Sentiamo Eugenio Bonanata.
5: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata 2 nuove scosse hanno colpito il paese. Una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita in uno dei quartieri colpiti della capitale. Drammatico il bilancio provvisorio, che è salito ad almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, sebbene quest'ultimo sia un dato incerto. Di sicuro ci sono centinaia di cittadini stranieri tra i morti, ed ora c'è da fronteggiare anche il dramma dei senza tetto, con migliaia di famiglie impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazioni. Sul campo si contano 1.000 soccorritori provenienti da 18 paesi nell'ambito di una mobilitazione globale coordinata dall'ONU.
2: Ma per una testimonianza, Francesca Sabatinelli ha sentito Monsignor Raul Bior Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
6: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
2: Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Per contro, le forze armate degli USA hanno condotto attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. La fine degli attacchi è fondamentale per una completa navigazione dello stretto. È fondamentale l'intesa pure con l'Oman, ci ha detto il sociologo politico della LUMSA, Francesco Petricone.
7: c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello Stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran, ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. Mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio, in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita, abbia escluso ogni forma di pagamento.
8: Professore, però rimane ancora molto incerta la situazione nel sud del Libano. Hezbollah non è stata sconfitta e Israele potrebbe riprendere i bombardamenti.
7: È arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
8: E ieri sera Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che dovrebbe spianare la strada alla pace. Proteste però in strada a Beirut da parte dei sostenitori del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Posti di blocco sono stati effettuati dall'esercito libanese. Un neonato di 18 mesi muore dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata in Francia. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Un'ultima notizia, perché un attacco israeliano con drone che ha preso di mira un'area a nord di Gaza City, nella parte settentrionale della striscia, ha ucciso un palestinese e ferito diversi altri. Le forze israeliane avrebbero colpito un gruppo di palestinesi poi a Beit Laia, nel nord di Gaza City. A Danzig in Polonia, la conferenza internazionale Ukraine Recovery Conference 2026, con una sessione dedicata ai bambini. L'incontro ha riunito rappresentanti di ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali per promuovere una visione della ricostruzione che abbia una particolare attenzione al benessere dei minori. Stefania Ferretti ha sentito Piero Meda, direttore di WeWorld Ucraina.
9: Attualmente la situazione è tragica, le scuole sono chiuse ormai dal 2022, dall'inizio della guerra, ma dalle scuole prima, ricordiamoci, c'era il Covid, quindi c'è l'insegnamento a distanza, la famosa DAD, che va avanti ormai da 6-7 anni, e quindi ci sono bambini che non hanno mai visto un banco di scuola, un insegnante in presenza, o sono mai stati dentro una classe con altri bambini, quindi hanno traumi, hanno problemi di socializzazione e tutto questo. Inoltre ci sono bombardamenti quasi tutte le notti, soprattutto nelle zone del fronte, che parliamo del famoso Donbass, però anche Kiev viene attaccata, e quindi i bambini nel cuore della notte con i genitori si devono spostare nei rifugi per essere nei luoghi più sicuri, e quindi, come noi diciamo, non ci sono sonni tranquilli, per quello che parliamo di diritto al sogno.
10: La ricostruzione per questi bambini non è solo materiale, ma anche soprattutto morale, vero?
9: Assolutamente sì, perché noi proprio vogliamo lavorare, noi di WeWorld, ma con tutte le altre organizzazioni, che non sia questa ricostruzione l'Ucraina solo una cosa infrastrutturale, solo una cosa materiale, ma bisogna partire proprio dalle persone.
8: Voltiamo pagina. Un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico e restauro della Loggia di Raffaello, presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Durerà 5 anni con il sostegno del World Monuments Fund, della Stephen Schwarzman Foundation e dei patrons dei Musei Vaticani. Paolo Ondarz.
11: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della Loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
12: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
11: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.
8: E allora è tutto, almeno per ora, da Bruno Orti in regia, Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 9.

0: a Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud.
2: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, buongiorno, il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi con me, Stefano Sparro e Gigi Luigi Picardi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro che questa mattina ci supporta e ci sopporta come il caldo di questi giorni.
0: 335 12 43 722, ci sono già persone che ci stanno augurando il buongiorno, persone che augurano attraverso la Radio Vaticana il buongiorno a chi in questo momento è all'ascolto. Il caldo si fa sentire, ma attenzione perché dai primi di luglio tornerà il fresco, così almeno abbiamo dato un'occhiata alle previsioni dei prossimi giorni, anzi addirittura sembra che a luglio, i primi di luglio, le temperature vadano a calare in modo consistente, ma direi a questo punto di andare subito con il primo brano di oggi.
2: Beh, allora oggi, abbiamo detto oggi è l'ultimo giorno di scuola un pochino, sì. Quindi musica molto, già proiettata in vacanza al mare, eccetera, eccetera.
0: Ultimo giorno di scuola perché è l'ultima puntata di Sound Magazine
2: stagione 25,
0: della
2: 26.
0: Stagione 2025-2026. Da sabato prossimo andremo in onda, e questo ne approfittiamo per ricordarlo ai nostri amici ascoltatori, in versione estiva a partire dalle 9 alle 10, quindi una trasmissione estiva di un'ora. Saremo ancora insieme il sabato mattina, ma dalle 9 alle 10.
2: Beh, comunque, ecco, apriamo con un brano dove il nostro maestro Picardi veniamo a scoprire che conosce molto bene, anche perché lui sì, chitarrista classico, ce lo immaginiamo sempre, come sì, dire, sì, molto posato. In realtà ci ha fatto scoprire che questo brano, Don't You Forget About Me, 1985, uscito nel febbraio,
3: inverno primavera
2: dell'85, in realtà poi d'estate che succedeva?
3: D'estate era un riempipista, tutti gli effetti, perché io, vabbè, non sono frequentato, non sono mai stato frequentato di discoteche, però d'estate ci andavo perché fai gruppo con gli amici, e io mi ricordavo che insomma, come mettiamo questo brano, le piste delle discoteche sarde, perché io stavo in Sardegna, si riempivano, quindi
2: e quindi ecco, allora iniziamo
3: subito,
2: quindi riempiamo subito la mattinata del sabato.

0: Speriamo di aver dato la giusta carica per il sabato a sì. dispetto del caldo.
1: Ehi, ehi, ehi, quello pure richiamava parecchia gente.
2: E a proposito del caldo, arrivano i primi messaggi dal Belgio. C'è Michela che ci saluta, agli amici di Sound Magazine. E poi per quanto riguarda il maestro Picardi, c'è una domanda di un'ascoltatrice. Che ne pensa il maestro Picardi di Beethoven e che ne pensa della fantasia per pianoforte in Sol minore, opera 77? E questa è una domanda che solo te puoi rispondere.
1: Ma di Beethoven penso tutto il bene possibile, anche che ci sarà l'anniversario l'anno prossimo. Però devo dire che Sound Magazine tratta di altro, io direi di...
0: Cioè, giustamente.
1: Cioè,
0: gireremo la domanda
1: ai musicali, insomma,
0: a chi ne sa di più di noi.
2: Bene, un saluto a Filomena. E c'è Paola che ci dice: anche l'anno scorso, a proposito del caldo, a luglio si dormiva con il plaid, ma mai come quest'anno il caldo quando picchia duro. Ho camere a sud-ovest, certamente è difficile riposare, e qui il tema del tempo rientra. Alle 8:19 però noi ora apriamo, amici ascoltatori, una pagina particolare. Siamo in pieno svolgimento del campionato del mondo di calcio 2026, un torneo che si sta giocando nel continente nordamericano, Stati Uniti, Canada, ma anche in Messico. E allora abbiamo iniziato a capire che cosa pensano i papi sul gioco del calcio. Lo abbiamo fatto con l'archivio della Radio Vaticana e lo abbiamo fatto grazie al lavoro del collega Amedeo Lomonaco. E allora andiamo a giocarci questa partita, ascoltiamo i papi che parlano del gioco del calcio e poi parleremo ancora dei campionati del mondo di calcio in America.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questi giorni l'attenzione degli sportivi in particolare è catturata dal campionato del mondo di calcio, che per la prima volta si tiene in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Ascoltiamo allora le voci dei papi sulla parola calcio, partendo dalle parole pronunciate da Papa Paolo VI all'Angelus il 18 giugno 1972 e di seguito le voci di altri pontefici.

Noi benediciamo questa operosità, ma vogliamo, figli carissimi, pregarvi di ricordare anche il tempo dovuto allo Spirito, dovuto alla preghiera, dovuto a Dio.

0: il bello di giocare con un pallone e poterlo fare insieme ad altri, passandoselo in mezzo a un campo, imparando a costruire azioni di gioco, affiatandosi come squadra.
1: Francesco, discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, 24 maggio 2019.
0: Il pallone diventa un mezzo per invitare le persone reali a condividere l'amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettersi alla prova le proprie abilità.
2: Rivolgo un cordiale benvenuto a ciascuno di voi provenienti dai 51 paesi aderenti all'Unione delle Federazioni Europee di Calcio e convenuti a Roma per il grande giubileo dell'anno 2000.
1: Giovanni Paolo II, udienza ai dirigenti dell'UEFA, 8 maggio 2000.
2: Il calcio, come ogni sport, divenga sempre più espressione del primato dell'essere sull'avere, liberandosi da tutto ciò che gli impedisce di essere proposta positiva di solidarietà e di fraternità, di mutuo rispetto e di leale confronto tra gli uomini e le donne del nostro mondo.

0: una buona notizia relativa all'Iraq, che ha generato un'esplosione popolare di gioia in tutto il paese.
1: Benedetto XVI, udienza generale, 1 agosto 2007.
0: Mi riferisco alla vittoria della Coppa d'Asia da parte della rappresentativa di calcio irachena. Si tratta di uno storico successo per l'Iraq, che per la prima volta è diventato campione di calcio dell'Asia. Sono rimasto felicemente impressionato dall'entusiasmo che ha contagiato tutti gli abitanti, spingendoli nelle strade per festeggiare l'evento. Come tante volte ho pianto con gli iracheni, in questa circostanza con loro gioisco. Questa esperienza di lieta condivisione rivela il desiderio di un popolo di avere una vita normale e serena. Auspico che l'evento possa contribuire a realizzare in Iraq, con l'apporto di tutti, un futuro di autentica pace nella libertà e nel reciproco rispetto. Congratulazioni!
2: E c'è un'ultima cosa che mi sta a cuore dire, approfittando di questa occasione.
1: Papa Leone, saluto alla Società Sportiva Calcio Napoli, 27 maggio 2025.
2: Si tratta dell'aspetto educativo. Purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo e può diventare addirittura diseducativo. Su questo bisogna vigilare, specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti. Faccio appello ai genitori, ai dirigenti sportivi. Bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell'esperienza sportiva a livello agonistico, perché c'è di mezzo la crescita umana dei giovani. Penso che ci siamo capiti.

0: specchio dei nostri tempi e ci sono storie umane dietro una partita di calcio, dinamiche geopolitiche anche difficili, se pensate che l'Iran sta giocando le sue partite negli Stati Uniti d'America. Ci sono sfide che interpellano anche dei valori come quello dell'accoglienza. E allora noi abbiamo voluto cercare di dare un senso, un'analisi ai campionati del mondo di calcio che si stanno giocando, lo ricordiamo, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E vogliamo fare una riflessione proprio sui valori dello sport, sui valori sportivi. Avete prima ascoltato il pensiero dei papi sul gioco del calcio. Salutiamo e diamo il benvenuto sulla Radio Vaticana a un storico radiocronista, telecronista, scrittore, giornalista, telecronista Rai, Carlo Nesti, che ha partecipato in anni passati a diversi campionati del mondo di calcio, commentandoli proprio per la Rai. E allora Carlo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi.
0: Stiamo assistendo al primo torneo mondiale ospitato in tre stati, Stati Uniti, Canada e Messico. Nesti, pensando alle tensioni storiche, alle politiche migratorie che spesso frammentano le frontiere, in particolare tra Stati Uniti e Messico, il calcio, il campionato del mondo, sta riuscendo a lanciare un messaggio di ponte anziché di muro?
1: Ma direi che, pensando a queste tensioni che frammentano le frontiere, in particolare fra Stati Uniti e Messico, pensando ai problemi di natura interna che si temevano in particolare in Messico, e valutando anche l'approccio con i mondiali dell'Iran in una delicata fase bellica con gli Stati Uniti, sicuramente non si può che essere soddisfatti. In assoluto occorre dire che sono stati più i momenti, comunque storicamente, in cui lo sport ha lanciato segnali confortanti che non il contrario, a partire da quel famoso torneo di tennis che negli anni 60 avvicinò addirittura Stati Uniti e Cina. Non bisogna dimenticare tuttavia che a volte lo sport ha anche diviso, come in occasione dei boicottaggi reciproci tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante le varie edizioni delle Olimpiadi. Io credo che rispondere a questa domanda significa sempre partire comunque da una base incoraggiante. Perché? Perché il fatto che il calcio e lo sport hanno sempre unito è riscontrabile a livello razziale, cioè atleti dal colore della pelle diversa nelle stesse squadre o nelle singole squadre avversarie. E questo è un esempio di fratellanza che può essere sì sovrastato apparentemente dal business, ma che comunque ha un valore umano straordinario.
0: Nesti, lei sta parlando di business, il calcio oggi è finanza, diritti televisivi, anche gli algoritmi, lo abbiamo visto nella compilazione dei campionati, del campionato di calcio. Dove risiede l'anima, vorremmo dire quasi spirituale e popolare, di questo mondiale?

0: su quel terreno di gara, dove 22 atleti, senza pensare al denaro, si contenderanno la vittoria lealmente. L'anima popolare invece continua, secondo me, continuerà ad essere rappresentata dal pubblico, al quale non interessa l'aspetto economico, finanziario, ma interessano i risultati sportivi, soprattutto in un mondiale in cui non sono le squadre di club a dividere, ma le squadre nazionali a lottare per una vittoria. Detto questo, esistono aspetti giudicabili in maniera contraddittoria. L'allargamento delle squadre finaliste al numero esorbitante di 48.
1: C'è una storia in questo mondiale di calcio di riscatto sociale che l'ha colpita, che questo mondiale ci sta regalando?
0: Ma io direi storie più che storia, cioè consideriamo che il 23% dei giocatori partecipanti a questi mondiali è costituito da ragazzi che non sono nati nei paesi per i quali indossano la maglia. E questa cifra cela un retroscena che spesso è dimenticato, ma che poi improvvisamente va riscoperto nel momento in cui quel determinato giocatore sale alla ribalta della cronaca. Sono storie addirittura di profughi diventati magari benestanti attraverso il pallone, ma partiti da bambini con la necessità di lasciare il loro paese d'origine per andare fatalmente altrove. Io faccio quattro nomi: Rudiger, un forte difensore tedesco, fu costretto dai genitori ad abbandonare la Sierra Leone. Iran Kunda, un attaccante dell'Australia, fu costretto dai genitori ad abbandonare il Burundi. Al-Almadi, attaccante dell'Iraq, è cresciuto in Gran Bretagna. Demirovic, infine, punta della Bosnia, è stato costretto a crescere in Germania. Ecco, non sono pochi, da questo punto di vista, i giocatori che per allenarsi hanno dovuto, lontano dalle luci dei riflettori, fare ricorso nella loro vita, nella loro carriera, ai campi messi a disposizione dall'ONU.
1: Nesti, questo potremmo dire è un po' il mondiale del ricambio generazionale, penso a Messi, ad esempio. È emerso qualcuno che è capace di caricarsi l'eredità del calcio mondiale, dei grandi nomi del calcio mondiale?
0: Il ricambio generazionale significa, secondo me, tenendo conto di quante volte hanno vinto il pallone d'oro i vari Messi e Ronaldo, effettivamente voltare pagina dopo di loro, ma a quanto pare, pur avendo un'età avanzata, si parla di una quarantina d'anni, sanno ancora essere i protagonisti dei mondiali più di tanti giovani. Senz'altro alle loro spalle trova spazio un Mbappé, ma per trovare un altro elemento molto giovane già sul trampolino di lancio e anche di più, credo si debba ricorrere allo spagnolo Yamal, che ha appena 18 anni e ha veramente bruciato le tappe. Al di là di questa incoronatura, mi permetto di sottolineare comunque un concetto molto personale che non favorisce lo sbocciare dei campioni, almeno in questa fase storica. Prima il calcio era uno sport che si giocava su 90 metri di campo e che consentiva ai giocatori di maggior talento di avere più spazio a disposizione. Oggi molte partite, purtroppo, si disputano in fazzoletti di 40 metri dove avvengono autentici assalti all'arma bianca che spesso demoliscono sul nascere la creatività dei giocatori più promettenti. Lo chiamano calcio moderno, ma sinceramente, se non è interpretato da grandi squadre, grandi giocatori, mi sembra sempre di vedere una mucchiata abbastanza noiosa di elementi che cercano le caviglie degli avversari piuttosto che il pallone.
1: Nesti, a chiudere, lei è stato un grande telecronista della RAI. Quale campionato del mondo ricorda nel suo cuore per l'esperienza che le ha dato?
0: Direi che la risposta è abbastanza scontata, cioè il primo. Io tra l'altro ho avuto la fortuna nel primo e nel sesto, di vedere l'Italia vincere i mondiali. Mi riferisco ovviamente a quello in cui ero più giovane, 27 anni, quello del 1982, vinto dall'Italia con queste prime tre partite assolutamente improbabili dal punto di vista della noia e della delusione.

0: e con questa esplosione incredibile all'altezza delle partite con Argentina, Brasile, Polonia e Germania. È un ricordo bellissimo anche perché, per un particolare che credo sia abbastanza sottolineare per chi non lo sa, a proposito dei giornalisti, cioè in qualsiasi sport è magnifico poter festeggiare una vittoria azzurra quando hai la stessa età dei giocatori, degli atleti che sono in campo. A me è capitato proprio a 27 anni, c'erano tanti ragazzi della mia età, e allora è un modo, se possibile, per sentire ancora più proprio personale quel titolo mondiale.
1: E allora, subito dopo il titolo mondiale dell'82, nel 1983 usciva questo brano che stiamo ascoltando. Sicuramente l'avranno già riconosciuto i nostri ascoltatori, stiamo parlando degli Spandau Ballet, e questo è il loro secondo singolo di maggior successo, Gold.

0: Gold, Spandau Ballet, abbiamo visto il nostro Marco Bellizzi particolarmente coinvolto, la sapeva tutta praticamente.
1: Correva l'anno Marco. 83.
2: Non tenete un segreto, ne?
0: Guarda, questo è il salotto aperto con i nostri ascoltatori. Quello che ci piace è proprio che possiamo condividere con i nostri tutto, ascoltatori, sì, in maniera,
1: beh,
0: molto.
1: Gli ascoltatori molto sembrano apprezzare, perché c'è Michele da Torino che dice: bellissimo brano, grazie per averlo scelto e averlo fatto ascoltare in questa calura torinese. Grazie a te per l'ascolto. E allora, Marco Bellizzi, sì, Cronache Romane, Osservatore Romano, e purtroppo dobbiamo aprire la pagina che riguarda la diocesi di Roma, nel senso che noi andiamo a guardare alla città di Roma, anche perché il Papa è vescovo della realtà della città di Roma, e purtroppo nella notte a Casalotti dobbiamo registrare un triplice omicidio che è avvenuto appunto nelle ore notturne. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh, e tra l'altro evidentemente in queste ore Roma ha una realtà, diciamo, che purtroppo richiama la violenza. Ci sono anche altre situazioni, per esempio due ragazzi, un italiano e un ragazzo di origini romene, questa volta a Torre Gaia, hanno diciamo maltrattato un sacerdote che aspettava un autobus alla fermata. Ora, sono due episodi di cronaca, noi non trattiamo la cronaca, però certamente il tema della violenza sì, la trattiamo, e quando si tratta di queste notizie vale la pena fare una riflessione.
3: Sì, intanto direi che buongiorno a tutti, tanto per cominciare. Bisogna sempre, io credo sia giusto attendere per capire un po' le dinamiche di questi episodi di cronaca nera. Nel caso della povera famiglia di persone che venivano dal Bangladesh, le prime notizie parlano di un amico di famiglia che sarebbe in fuga e che nel corso di questa lite avrebbe appunto ucciso padre, madre e bambina. Un altro figlio invece ventenne si è opposto a questa aggressione, è rimasto ferito. Insomma, quindi la dinamica sicuramente potrà essere chiarita molto bene, essendoci un testimone anche, diciamo, oculare, quindi si farà chiarezza. È chiaro che intanto bisogna appunto capire quali sono i motivi, e da questi poi arrivare a fare un ragionamento sulla eventuale condizione di degrado. Ma il pericolo è quello di associare sempre, di fare questa equazione stranieri, degrado, insomma. Purtroppo assistiamo a degli fatti di cronaca che coinvolgono molto spesso cittadini italiani da molte generazioni, e che si rendono poi protagonisti di veramente omicidi efferati. Quindi intanto direi di evitare di fare questa equazione. Detto questo, è chiaro che certe situazioni poi possono, come dire, venire fuori in maniera più drammatica laddove ci sono delle condizioni di difficoltà di qualsiasi tipo, sociale, familiare, economico e quant'altro, insomma.
1: Andiamo a vedere il locale, ma anche e soprattutto il globale. Abbiamo la prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi, ma il circuito internazionale delle agenzie ci dice che c'è uno scambio di accuse nella notte tra Stati Uniti e Iran. Sarebbe stato violato l'accordo. Gli Stati Uniti avrebbero attaccato l'Iran nel bel mezzo dei negoziati, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana. Una violazione sconsiderata, secondo l'Iran. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco. Ecco, anche qua la notte non ha portato consiglio, a quanto pare, Bellizzi.
3: Purtroppo no, non basta dormirci su, evidentemente, o magari vegliare ragionando con più tranquillità e serenità, ma la situazione ovviamente lì rimane piuttosto tesa, difficile, al di là, insomma, dei passi avanti che sono stati fatti comunque ultimamente. Sì, è una situazione delicata, insomma, tutto può, come dire, ancora accadere, quindi speriamo che veramente la ragione abbia la meglio, insomma, o meglio la ragione, la volontà di capire che, insomma, magari gli obiettivi della politica internazionale possono essere anche altri che non siano quelli della sopraffazione, del guadagno economico, del controllo delle risorse. Insomma, dovremmo un po' fare un salto di qualità tutti quanti, in primo luogo ovviamente chi ha la responsabilità di decidere.
1: Marco Bellizzi, andiamo a vedere la prima pagina dell'Osservatore Romano. Si parla del concistoro straordinario che è in corso fino a stasera in Vaticano. La missione è la ragione d'esistere della Chiesa e nella messa in San Pietro l'invito alla concordia con il monito contro la guerra mai benedetta da Dio, ha detto il Papa. E nell'introduzione ai lavori del concistoro ieri in aula Paolo VI, il Papa ha indicato ai cardinali il principale criterio di discernimento, così l'Osservatore Romano. Tra l'altro ti volevo leggere un articolo sul Foglio Quotidiano che parla, unico caso almeno nei giornali che questa mattina sono arrivati in redazione, che parla del concistoro straordinario in corso fino a stasera in aula Paolo VI. Il Papa: ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Il Papa naturalmente si rivolge ai cardinali e scrive il Foglio Quotidiano di oggi: la novità principale è proprio nella costanza di queste riunioni, è la seconda in 6 mesi, indice di una esplicita volontà di Papa Leone di consultare spesso i suoi cardinali. E ancora, c'è la volontà di guardarsi negli occhi e, se del caso, discutere in modo franco, anche se quello seduto davanti non è molto simpatico, ha visioni ecclesiastiche diverse dalle nostre, riferiti ai cardinali che sono riuniti. Il Papa guarda e ascolta, anche un po' divertito, quando richiama il decano cardinale Re sul podio affinché potesse parlare davanti a tutti. E questa è un'immagine del concistoro straordinario che abbiamo visto molto sui social, in particolare su Instagram e su Facebook. Il Papa che fa segno al cardinale Re di andare al microfono per parlare.
3: Eh sì, beh, è ovviamente molto significativa e importante questa attenzione che ha il Santo Padre alla collegialità anche rispetto ai rapporti ovviamente con i cardinali. È importante, insomma, che la Chiesa si mostri ovviamente unita pure nella diversità del confronto, del dibattito, insomma, dell'apertura, del ragionamento sempre. E credo che, insomma, i cardinali lo abbiano apprezzato tantissimo, e tra loro ci sono ovviamente personalità che hanno attraversato molte epoche, quindi anche diversi papati, quindi conoscono bene ovviamente tutto l'andamento dei rapporti fra cardinali e Papa, e quindi credo che veramente sia un segnale, ecco, che il Santo Padre manda ai cardinali, che è molto importante per proseguire in assoluta armonia.
1: E allora il tema che troviamo sull'Osservatore Romano, quello diciamo più in basso, di taglio basso, è il Venezuela, paese squassato dal terremoto, e qui dobbiamo dircelo con grande tristezza: si teme una catastrofe umanitaria senza precedenti, Marco. Si parla di 50.000 dispersi e il bilancio dei morti è arrivato a 900 e continua a salire, e l'Osservatore Romano se ne occupa oggi. Venezuela in ginocchio.
3: Sì, Venezuela è un paese veramente colpito drammaticamente da diversi eventi nel corso di questi ultimi anni, da quelli politici appunto a questi legati alle catastrofi naturali. Un paese ricco di risorse, ma che non hanno, sembra abbia un destino così segnato rispetto alla sofferenza anche della popolazione. Quindi dobbiamo veramente manifestare tutta la nostra solidarietà a questa popolazione, ovviamente al pari delle altre, meritevole invece di avere un'esistenza un po' più comoda, un po' più tranquilla, insomma. Ora, chiaramente le catastrofi naturali non sono colpa di nessuno, ma magari sono colpa di qualcuno. La prevenzione, il Venezuela è un paese che comunque è soggetto a queste forti scosse telluriche, e ci si interroga sempre sulla, come dire, sulle sui sistemi messi in campo per cercare di mettere in salvo il più possibile la popolazione. C'è stata questa novità, no, Luca, di questo alert che abbiamo sperimentato anche in Europa, ma anche in Italia, no? Che questi messaggi che arrivano sui telefonini qualche secondo purtroppo prima del sisma, in questo caso si parlava di 30 secondi, però nonostante questo 30 secondi sono pochissimi, ma questo sistema ha consentito comunque a parecchie vite di essere salvate, perché poi qualche secondo può fare la differenza, no? Per mettersi in salvo, mettersi comunque al riparo in postazioni più favorevoli quando c'è un terremoto. Quindi, come dire, l'invito è anche quello a implementare, ecco, questi sistemi di prevenzione e di allerta.
1: E andiamo a parlare di Cronache Romane, la rubrica del sabato sull'Osservatore Romano.
3: Sì, ora parlando delle periferie, insomma, dove sono avvenuti anche questi eventi di sangue, diciamo.
1: Ricordiamo la cronaca della notte, per chi ci si fosse messo solo ora in ascolto, sì, di Radio Vaticana: una famiglia del Bangladesh trucidata, padre, madre e figlio di 6 anni, e anche a Casalotti, e poi a Torre Gaia un'aggressione, sì, a un sacerdote.
3: Questa settimana è in corso, si poi concluderà nelle prossime ore, tra domenica e lunedì, la settimana delle periferie, che è un'iniziativa lodevole che mira appunto a recuperare le periferie dal punto di vista della rigenerazione sociale oltre che urbana, perché poi un conto è fare i lavori che pure sono importanti, perché comunque, come dire, il decoro e la bellezza favorisce anche la tranquillità e la concordia, le relazioni sociali, però poi bisogna anche intervenire sotto l'aspetto sociale e culturale, insomma, fare in modo che queste periferie non si sentano tali anche se festeggiate, ecco, insomma, che si sentano protagoniste della vita della città. Allora c'è questa iniziativa che tra l'altro è a livello nazionale, ma che insomma trova a Roma un po' il suo fulcro, con numerosissimi eventi di diverso tipo che hanno caratterizzato appunto la vita delle periferie. Quindi ne diamo conto attraverso un articolo di Arianna Ninchi che ce ne dà conto in maniera puntuale. E poi puntiamo anche su questa, come dire, nuova, per modo di dire, vocazione della capitale alla ricerca tecnologica, perché poi Roma in realtà ha una tradizione, insomma, di ricerca anche molto, molto forte, molto importante, e facciamo vedere come per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale anche Roma si stia muovendo, perché insomma ci sono dei centri, delle start-up, delle imprese che anche si impegnano nella formazione, ecco, nello studiare anche il modo di rendere più democratica l'intelligenza artificiale. Parliamo ovviamente degli algoritmi, di come si formano, come si possono anche, diciamo, controllare e usare nella maniera giusta. E poi abbiamo molte altre cose interessanti, ad esempio una rubrica del nostro Tommaso Giuntella, nostro collaboratore Tommaso Giuntella, che girando in motorino per Roma, insomma, racconta delle storie che sono molto significative e che invito i lettori a leggere. Poi, come sempre, la poesia.
1: La poesia alle 9:02, dopo il flash delle notizie di Radio Vaticana. Però ci dobbiamo a questo punto spostare in teatro, perché pochi sanno che tu sei un provetto attore e sei impegnato in queste calde serate tra giugno e luglio in un progetto teatrale. Tra l'altro diventi, da giornalista, mi sembra di capire, ufficiale d'aviazione.
3: È cosa che a te colpisce particolarmente, Luca, no? Sì, beh, allora intanto mi fa piacere che tu lo dica, perché è un evento che, al di là della mia partecipazione, che forse è l'elemento più negativo, è la Pirandelliana, che è un evento che si tiene ogni estate nel giardino della Basilica di Sant'Alessio. È un posto meraviglioso che invito ovviamente tutti a vedere.
1: Siamo all'Aventino, se non vado errato.
3: All'Aventino, accanto al Giardino degli Aranci. Questo evento sono 30 anni che si tiene, grazie alla compagnia La Bottega delle Maschere, diretta da Marcello Amici, che è veramente un benefattore del teatro. Sono passati tantissimi attori sotto, come dire, la regia di Marcello, ed è veramente un meritevole che per 30 anni si continui a portare Pirandello, a far conoscere Pirandello anche ai più giovani. E Marcello è veramente una forza della natura, 87 anni, ancora va in scena e dirige questa Pirandelliana, questo evento. Quest'anno brevissimamente verrà portato in scena, questa sera si recita Soggetto, che è una commedia poco rappresentata ma bellissima. Quattro atti unici, che sono quelli che magari gli ascoltatori conoscono meglio: L'uomo dal fiore in bocca, La morsa, L'uscita, e poi insomma c'è questa chicca ogni lunedì, che è La sagra del Signore della Nave, un altro testo, un atto unico veramente pochissimo rappresentato, e che invito gli amanti di Pirandello a venire a vedere.
1: E allora, prossimo appuntamento a teatro all'Aventino, Marco?
3: Si parte dal 2 luglio fino al 2 agosto, tutte le sere, alternativamente questi spettacoli che ho detto.
1: Biglietti?
3: Biglietti si possono, ci sono ovviamente nel sito della Bottega delle Maschere, si può telefonare per avere, appunto, per prenotarsi. E vuoi sapere il prezzo? Il prezzo è quello classico del teatro, 18 l'intero e 15 euro i ridotti.
1: I biglietti si possono acquistare direttamente
3: al botteghino, ma è meglio prenotare.
1: Quindi ricordiamo, Sant'Alessio Aventino a Roma, dal 2 di luglio, la sera
3: alle 21.
1: Bene, sono le 8:58, Stefano e Luigi, la linea tra poco al collega Bonanata per le notizie flash del nostro GR, e poi torneremo a parlare di Osservatore Romano qua in Sound Magazine.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: L'informazione flash delle 9, Eugenio Bonanata al microfono. Terza sessione del Concistoro in aula Paolo VI in Vaticano. Costruire nel bene i cantieri del nostro tempo, il tema della relazione introduttiva dell'arcivescovo di Johannesburg. A seguire i cardinali lavoreranno suddivisi in gruppi. La plenaria è prevista alle 11.30 del pomeriggio, ancora lavori di gruppo, e poi l'incontro con Papa Leone per un dialogo e la relazione conclusiva del Santo Padre prima del Te Deum e della cena di chiusura. Attualità internazionale: scambio di accuse fra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. Una violazione sconsiderata del cessate il fuoco, affermano le guardie rivoluzionarie iraniane. La Casa Bianca nega alla violenza, si risponde con la violenza, aggiunge il vicepresidente Vance. Almeno un morto e 29 feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi nella regione ucraina di Zaporizhia avvenuti nelle scorse ore, lo riferiscono i vertici militari della regione. È tutto, l'informazione torna alle 10.
0: A Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 9.02, quindi è il momento ormai tradizionale che anche i nostri ascoltatori aspettano sempre, della chicca di saggezza alla romana, la possiamo definire così, Marco?
1: La romanesca.
2: Vorrei ricordare agli ascoltatori che apprezzano molto la poesia del sabato mattina, che tra l'altro poi ritroviamo il sabato pomeriggio sull'edizione dell'Osservatore Romano del sabato, che da la prossima settimana, sabato, inizia la programmazione estiva di Radio Vaticana e Sound Magazine il sabato andrà in onda dalle 9 alle 10, quindi la poesia si sposta intorno a orari tipo 9.30, 9.35.
1: Bene, bene, grazie di questo avviso.

0: L'estate.
1: Una caligine come in quest'estate non la ricorda nemmanco mio nonno. Tutto il giorno si sbagna le nottate, beato lui chi requia e pia sonno. L'erba in campagna pare una bruciata, il fiume sta che gli si vede il forno. Le strade sono fornace spalancate, e se diria che vadi a fuoco il mondo. Non trovi altro che cani macilenti, sdraiati in ogni portone, in ogni cortile, con la lingua de fora dagli denti. Non piove più dalla metà d'aprile, non respirano più manco li venti. Ai Dio ci scampi dal calor febbrile.
2: E allora, faceva caldo anche un tempo, no? Alla fine del metà 800, in realtà, questa scritta a febbraio dal Belli, quindi non è che era ispirato dalla realtà contingente, è proprio una locubrazione che ci fa pensare appunto come gli eventi climatici tornino. Però qual è la differenza rispetto ad oggi, nell'emergenza climatica, no? Che il buon Belli diceva che non, neanche i venti c'erano, no? Che davano respiro. Oggi invece assistiamo a delle trombe d'aria piuttosto frequenti, che sono appunto il segno che il clima è cambiato.
3: Diciamo che qualcosina è un po' di diverso dal 1800.
2: Qualcosa di diverso, c'è, per il resto è un quadro veramente mirabile, insomma, della calura estiva cittadina. E ovviamente ringraziamo come al solito il professor Marcello Teodonio, perché prendiamo queste poesie da una raccolta commentata del professor Teodonio, che poi ovviamente scrive appositamente questi commenti che vengono pubblicati sull'Osservatore Romano, e che spiega ovviamente molto bene, molto meglio di me, il senso anche di questa scelta, di questa poesia.
4: Grazie a Marco Bellizzi. Quindi appuntamento con l'Osservatore Romano oggi in edicola e online. Tra poco, dopo un brano musicale, andremo a trattare un altro tema. Ieri era la giornata mondiale della sordo cecità. Noi ci collegheremo con la fondazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano.
3: Però per par condicio, come dicevamo prima, caro ministro Viegardi, prima gli Spandau Ballet, ma adesso
5: accontentiamo il Bellizzi.
3: Dobbiamo accontentare il Bellizzi e soprattutto tutti i duraniani, insomma, che giustamente era all'epoca, c'era questo dualismo tra due gruppi che veramente poi ci hanno lasciato dei pezzi di musica veramente immortali, lo possiamo dire, sì, dai, senza presunzione. E allora, cosa andiamo ad ascoltare, caro maestro?
5: Andiamo ad ascoltare The Reflex, quindi 1984.

0: Allora, a proposito di questo brano, cioè da sottolineare una cosa, caro maestro: come sempre i gruppi, quando poi vanno in studio, lavorano, mixano, ovvero fanno la cosiddetta post-produzione, cioè tutte le registrazioni vengono prese e riascoltate traccia per traccia e così livellate, corregolate in modo
1: ottimizzate,
0: che vengono ottimizzate per l'ascolto. I Duran Duran non erano molto contenti della loro incisione sul disco e allora pensarono bene di affidare una versione remix a uno così. Tanto un nome, non so se ti viene in mente, caro maestro, un certo Nile Rodgers può essere?
1: Ah beh sì, quello degli Chic.
0: Quello degli Chic, ed è da lì è iniziata la collaborazione tra Nile Rodgers e i Duran Duran.
1: Il sound di Duran Duran migliorò in quel senso, sì sì sì.
0: E quindi basta ricordare.
1: In ottime mani.
0: Esatto, infatti diventò poi, basta riascoltare The Wild Boys oppure appunto dal famoso album Notorious.
1: Notorious, sì. Poi ricordiamo anche il videoclip che accompagnava, all'epoca era, diciamo, impazzava MTV, quindi i videoclip incominciavano a pesare sul successo dei brani.
0: Anzi, erano più importanti i videoclip e momenti della produzione.
2: Ci ricordiamo queste televisioni che vivevano soltanto di videoclip, erano delle selezioni musicali non stop in video, che poi in parte sono state riprese poi dalle radio, che oggi si possono anche ascoltare in televisione. Bene, noi a questo punto andiamo a Milano, dove abbiamo in collegamento diretto e salutiamo il direttore generale della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, il dottor Stefano Cattaneo. Direttore, buongiorno, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: E allora, voi, lei in particolare, è a capo di una storica fondazione che prima era un istituto, oggi ha un ruolo diverso.
3: Esattamente, è stato per 140 anni un istituto educativo. Da alcuni anni invece si è poi trasformata in fondazione, oggi è un ente filantropico, lo è anche formalmente, essendo diventata ETS, ente filantropico, per cui sostanzialmente è una fondazione che sostiene e finanzia progetti destinati alle persone con disabilità uditiva sul territorio nazionale e anche all'estero.
2: Direttore Cattaneo, possiamo dire che non si parla a sufficienza delle persone con disabilità uditiva?
3: Sicuramente sì, e sicuramente si fa ancora poco per risolvere tutta una serie di problemi che queste persone hanno nella vita quotidiana, essendo poi cittadini come tutti gli altri, con doveri sicuramente, ma certamente anche con diritti. Pensiamo nel campo dell'accessibilità in generale, dagli momenti sportivi piuttosto che culturali, ma la stessa accessibilità a servizi pubblici, uno sportello pubblico, tanto per fare un esempio, piuttosto che argomenti più complicati, articolati, ma altrettanto importanti per le persone come l'inserimento lavorativo.
2: Direttore Cattaneo, quali sono, un po' le sta accennando, ma quali sono le difficoltà reali di chi ha una disabilità uditiva nella vita quotidiana?
3: Ma le difficoltà principali sono, come è evidente, essendo una disabilità che ha a che fare con la comunicazione, per cui con l'aspetto relazionale con le persone, si immagina ad esempio la possibilità di accedere a un ufficio anagrafe, facciamo un caso di un qualunque comune italiano, per il rinnovo della carta d'identità o per espletare e richiedere determinati certificati. È chiaro che in contesti di quel genere, fra l'altro anche particolarmente rumorosi, è molto difficile questa comunicazione. Esistono oggi, grazie anche a una tecnologia che è sempre più avanzata, delle installazioni che consentono una comunicazione molto diretta tra l'operatore dello sportello e l'utente con disabilità uditiva, in modo che possa comprendere appieno le cose che gli vengono dette e formulare anche le richieste che devono essere fatte, ma come pure sull'inserimento lavorativo. La nostra fondazione ha realizzato recentemente proprio anche delle linee guida relative alla possibilità di rendere gli ambienti di lavoro accoglienti e utili per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità uditiva.
2: Ecco, voi tra pochi giorni darete alla stampa un manuale di prevenzione e sicurezza. Potrebbe essere forse uno dei primi strumenti di indicazione su come approcciare chi ha disabilità uditiva. Quindi qui si torna a parlare di diritti, se possiamo usare questo termine, direttore Cattaneo.
3: Assolutamente sì, questa pubblicazione è proprio un'innovazione in Italia, ma credo anche in Europa, realizzata con l'intento di aiutare soprattutto ad esempio le figure del soccorso, protezione civile, vigili del fuoco, Croce Rossa nell'ambito delle grandi emergenze, ma come addetti alla sicurezza all'interno delle aziende, nell'ambito della prevenzione e sicurezza dei rischi sugli ambienti di lavoro. Un manuale che anche qui dà con molto concretamente delle indicazioni precise su come poter relazionarsi con queste persone, facendo sì che anche le persone sorde non siano concepite soltanto come dei soggetti passivi in queste situazioni, ma che in realtà possono diventare addirittura delle risorse che possono collaborare anche nell'aiutare altre persone che sono in condizioni di fragilità maggiore. Ecco, questo è un lavoro che è da mesi che è in corso e che lo mettiamo molto volentieri a disposizione della comunità in senso lato.
2: Direttore Cattaneo, c'è un tema che però si sta sviluppando, è quello della lingua dei segni. Noi vediamo ormai sempre più spesso in televisione, in video, persone che traducono in un linguaggio particolare i contenuti di un programma, di un concetto, di un dibattito, e questo è uno dei temi forse più concreti come risultato che questa realtà, la disabilità uditiva, ha raggiunto.
3: Sicuramente, ecco, tenga conto che la disabilità uditiva va concepita un po' come un arcipelago molto diversificato, con situazioni molto diverse l'una dall'altra, per cui abbiamo persone sorde che utilizzano la lingua dei segni per comunicare, altre che non lo utilizzano e sono portatori di impianto cocleare o protesi acustica, ci sono sordi bilingui che utilizzano, come dire, la lingua parlata, ma utilizzano anche la lingua dei segni. Certamente è stato importante che alcuni anni fa anche l'Italia, quasi buon ultima nel contesto europeo, è arrivata al riconoscimento ufficiale della lingua dei segni proprio come lingua, perché ha una struttura che a tutti gli effetti va riconosciuta come tale. Per cui la presenza, ad esempio, dell'interprete LIS e per gli altri sordi, ad esempio, l'utilizzo anche di altre tecnologie, sottotitolazioni e quant'altro, consentono alle persone sorde di poter partecipare attivamente ai contesti in cui sono presenti insieme alle persone udenti, pensi a un convegno, cinema e quant'altro.
2: Ieri si è celebrata la giornata mondiale della sordocecità, e questo è un altro aspetto con il quale vogliamo chiudere questo collegamento con lei, direttore, da Milano. C'è non soltanto spesso la disabilità uditiva, ma c'è anche la doppia disabilità uditiva e visiva.
3: Esattamente, sono comunque circa 360.000 persone, leggevo recentemente, che hanno problemi di sordocecità in Italia, per cui stiamo parlando di un numero certo ristretto rispetto all'intera popolazione, però comunque significativo, ed è facilmente intuibile come una doppia disabilità di questo genere comporti grossissime difficoltà. Molte esperienze presenti sul territorio, pensi ad esempio alla Lega del Silo d'Oro, sono molti anni che lavorano in questo settore e hanno acquisito capacità, strumenti, possibilità anche di fornire proposte che sono certamente molto utili per rendere effettiva l'inclusione di queste persone. Anche qui abbiamo sempre a che fare con i diritti, sono anch'esse persone, cittadini italiani che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri.
2: In Europa, per chiudere, direttore Cattaneo, qual è la situazione?
3: Ma sicuramente ci sono dei paesi, penso quelli, i paesi nordici, che sono anche molto più avanti rispetto a questo, però ricordiamo che l'Italia, ad esempio nel campo della disabilità in generale, ma anche poi delle disabilità uditive, è stata una delle nazioni che ha avviato delle scelte anche decisamente innovative rispetto ad altri contesti territoriali europei. Poi purtroppo, come spesso capita in Italia, a fronte di grandi e straordinarie intuizioni, poi manca magari la capacità di saper poi proseguire nell'applicazione concreta, ecco, di queste riorganizzazioni, di queste nuove linee, ecco. Però certamente ha avuto un ruolo e ha un ruolo importante.
2: Grazie a Stefano Cattaneo, direttore generale della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano. Buon lavoro e aspettiamo a breve quindi questo manuale di prevenzione e sicurezza che come fondazione darete alle stampe.
3: Senz'altro, grazie anche a voi e buon lavoro.
2: Grazie, chiudiamo il collegamento da Milano, un po' di musica e poi forse potremo avere un altro collegamento e parleremo del caldo.
0: Bene, allora rimaniamo sempre zona anni 80, però leggermente antecedente. Siamo nel 1978, loro sono The Blondie.
1: Con la frontwoman Debbie Harry, siamo nel 1978, settembre, e una hit famosissima.
0: Che poi dopo racconteremo anche qui una piccola, un piccolo retroscena, però intanto ascoltiamo.

0: 23, amici ascoltatori, vi stavamo parlando dell'emergenza caldo di queste ore. Tra l'altro il picco del caldo in Italia, ma anche in Europa, pensiamo in Francia e in Spagna, sarà proprio tra oggi e domani. A luglio le temperature dovrebbero abbassarsi. Noi avevamo in programma un collegamento con la Basilica di San Giovanni Maggiore, che è una storica chiesa nel centro di Napoli, con il parroco Don Salvatore Giuliano, che però per motivi improvvisi non può essere in collegamento diretto, ma volevamo, e naturalmente riprogrammiamo questo collegamento con Napoli nei prossimi giorni. Perché? Perché c'è una bella storia che arriva da Napoli. La diocesi di Napoli ha aperto ai senza fissa dimora, a chi ha caldo, agli anziani, ma un po' a tutti, 5 chiese della città di Napoli che sono ritenute le più fresche chiese di Napoli. Le ha aperte con un calendario di giorni alterni. Sono 5 chiese che ricoprono varie zone di Napoli. Abbiamo detto le 5 chiese più fresche di Napoli, e possono ospitare in ore più calde della giornata quanti vogliono stare al fresco e magari vivono per strada o comunque non hanno l'aria condizionata a casa o hanno problemi di vario genere con il caldo. Ecco, Don Salvatore, a questo punto siamo riusciti a raggiungerlo. Don Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, grazie, perché sapevamo che era impegnato in questa giornata. Avevamo raccontato noi la bella storia che arriva dalla diocesi di Napoli, quindi grazie per aver interrotto il suo lavoro e essersi collegato con la Radio Vaticana. Lei è il parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore e per l'emergenza caldo, a quanto pare, questa basilica è una delle 5 chiese più fresche di Napoli.
1: Dirlo così, diciamo che stiamo cercando di renderle tali, soprattutto per accogliere questi nostri fratelli che sono un po' in difficoltà, per garantendo un luogo fresco dove potersi appoggiare nelle ore più calde della giornata. Stiamo provvedendo con semplicità a creare dei servizi di accoglienza, dando acqua fresca, bagni puliti, e in alcuni giorni della settimana riusciamo, attraverso dei volontari, ad offrire anche loro la possibilità di fare una doccia e mettersi un po' a posto, dando un ricambio. Quindi soprattutto per questi fratelli senza fissa dimora che, come sappiamo tutti, hanno bisogno di un'attenzione un po' speciale, perché vivono tante volte per scelta ai bordi della città e spesso anche nell'indifferenza di tanti. Quindi
0: la chiesa napoletana combatte, diciamo, l'emergenza caldo con queste chiese che vengono aperte. Ora, la Basilica di San Giovanni Maggiore, Don Salvatore, ha una storia del tutto particolare, perché è rimasta chiusa per 40 anni.
1: Sì, la Basilica di San Giovanni Maggiore, che è una delle chiese più antiche della cristianità, questo sicuramente è vero, perché è stata fondata da Costantino nel IV secolo, nel 320 per essere precisi, a seguito del viaggio della figlia Costanza a Napoli. Questa chiesa ha avuto negli anni 70 dei cedimenti importanti che convinsero poi la sovrintendenza a mettere in opera dei lavori che sono durati per molti anni. Soltanto 8 anni fa comunità parrocchiale è ritornata all'interno della basilica e l'ha ripresa come sede principale della comunità parrocchiale, utilizzando insieme a questa anche un'altra chiesetta più piccola, Santa Maria dell'Aiuto. Però questa grande basilica è diventata adesso, in questi ultimi otto anni, un punto di riferimento non soltanto per la comunità parrocchiale, ma anche per le tante iniziative, perché è una basilica splendida, grandissima, accogliamo anche tante attività culturali compatibili chiaramente con la sacralità del luogo, però che ospitiamo volentieri, perché questo posto così bello continua a riccheggiare di fede, relazioni. Quindi stiamo riuscendo, attraverso un bel gruppo di volontari, a vivacizzare questo posto che era stato piuttosto dimenticato e anche molto vandalizzato, perché sono state sottratte diverse opere, paliotti, marmorei, balaustre e altri arredi della basilica. Però la sua comunità è ritornata con grande entusiasmo e soprattutto stiamo cercando, ecco, anche sotto la spinta del nostro arcivescovo Don Mimmo Battaglia, di poter dare un'attenzione speciale agli ultimi che nel centro storico, noi ci troviamo nel cuore del centro storico, sono particolarmente così lasciati un po' a se stessi, no? Tante volte questi nostri fratelli alloggiano nelle stazioni, per le strade e dormono in posti così di piuttosto provvisori. La parrocchia, per quello che può, perché poi non abbiamo strutture tali e anche volontari adeguati per poter affrontare queste specifiche situazioni, però ecco il nostro piccolo, ecco, un'apertura più prolungata, un'accoglienza, creare soprattutto anche delle relazioni, perché poi questi nostri fratelli hanno bisogno un po' anche di interagire, di sentirsi accolti, perché spesso proprio per il fatto che non si sono sentiti accolti nella vita hanno fatto la scelta di mettersi ai bordi della società.
0: Quindi una realtà ecclesiale importante nel centro di Napoli. Don Salvatore, quindi in bocca al lupo per questa emergenza caldo e per questa esperienza di apertura della Chiesa per ospitare chi soffre il caldo e non può difendersi dal caldo. Tra l'altro l'emergenza caldo sta diventando un problema sociale di forte impatto, non soltanto sui senza fissa dimora, ma per gli anziani e per tante persone.
1: Sì, noi abbiamo avuto questo tristissimo lutto di un senza fissa dimora che qualche giorno fa, proprio a causa dell'emergenza caldo, ha perso la vita, e perché prima è svenuto e poi insomma era nascosto in un angolo dei bordi della città e nessuno si è accorto che questo non stava semplicemente dormendo, ma era veramente in uno stato di coma che poi l'ha portato alla morte. E quindi questo veramente ci fa tanto soffrire e non possiamo non estendere lo sguardo, no? E ci sentiamo un po' come il dovere, spinti dalla parabola del buon samaritano, non nutrire sguardi di indifferenza come spesso invece accade, ma cercare di farci prossimi, farci vicini.
0: Don Giuliano, per chiudere quindi emergenza caldo nella Basilica di San Giovanni Maggiore, come ospiterete le persone che arriveranno da voi per difendersi, per trovare un po' di frescura? Perché poi queste chiese così antiche hanno mura e sono costruite in modo tale che veramente abbiamo refrigerio non soltanto spirituale ma anche corporale all'interno di queste chiese.
1: Sì, innanzitutto la nostra chiesa, come le diceva, essendo una chiesa antica, quindi tutta in tufo napoletano, che è una pietra calcarea che trattiene bene che evita il caldo, no? che mantiene la frescura all'interno, oltre ad avere la possibilità di trovare un luogo ombreggiato, comodo, dove potersi anche alloggiare, sistemare per qualche ora, e i nostri amici saranno assistiti con acqua fresca, c'è un luogo ventilato e soprattutto ecco, sarà la possibilità di creare, come dicevo, dei momenti di relazione, perché altre necessità che dovessero emergere, come quella del dormire e del mangiare, possano poi attraverso la sinergia con altri centri essere poi affrontate, perché noi siamo in contatto con altri centri, con la mensa che è qui a pochi passi, con il dormitorio pubblico, con il dormitorio diocesano, insomma ci sono tante altre attività che stanno in qualche modo facendo rete perché questi fratelli non si sentano abbandonati.
0: Grazie a Don Salvatore Giuliano, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore nel centro di Napoli. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, quindi vi abbiamo presentato questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Napoli che vuole combattere l'emergenza caldo. 5 chiese tra le più fresche e quindi le più antiche di Napoli che

0: se non addirittura una terza, perché in realtà questo brano all'inizio era del 1975, sempre loro, ma un ritmo più reggae blues, quindi un pochettino più morbido.
1: Ricordiamo il brano di quest'estate
0: di Blondie. Quindi poi dopo nel 1978 decidono di farne una versione un po' più rock, quando poi il produttore invece fa notare: attenzione, siamo in pieno periodo disco, quindi forse è il caso di rifare l'arrangiamento un po' più, diciamo, adatto al pubblico che oggi chiede questo prodotto. Ed eccolo qui il prodotto, cioè quello che abbiamo ascoltato.
2: Tre versioni annoveriamo di questo brano, in realtà.
1: Noi ci sentiamo alle 10.35 perché ora arriva la parte della musica.
0: Della musica. E adesso intanto per introdurre questo spazio musicale, anche qui andiamo a ripescare un altro brano, 1984. Oggi siamo in pieno revival, ma ci piace troppo. Stiamo parlando di Mr.
2: Broken Wings. Ricordiamo che ha un riferimento letterario, perché la canzone è stata... si ispira al libro Broken Wings, in italiano appunto Ali Spezzate, pubblicato dal grande scrittore Kyle Gilbert.

0: 9:39 Mr. Broken Wings e al 335 12 43 722. Paola ci ha scritto poco fa, dice che questa canzone la sentivo qualche giorno fa e ve la volevo suggerire. Come vedi Paola, noi ormai andiamo oltre con i nostri ascoltatori, ormai c'è questo feeling anche a distanza. Comunque dicevamo, caro maestro Picardi, oggi è l'ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la stagione 25-26 del Sound Magazine, e essendo
1: in qualche modo,
0: anche perché l'ultimo giorno di scuola è quello degli scrutini e delle pagelle finali, non poteva mancare la nostra prof opinionista Felicia Toscano. Buongiorno Felicia, ben trovata.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma soprattutto oggi non è sola.
2: No, assolutamente, ho portato con me un rappresentante della scuola Domenico Bernardini.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele e quest'anno per appunto ho finito la terza media e ho avuto l'opportunità di passare 2 anni con la professoressa Toscano, con la quale abbiamo potuto partecipare a delle esperienze che non capitano tante volte nella vita, insomma, quindi siamo stati fortunati da questo punto di vista sicuramente.
0: Ecco, ricordiamo per i nostri ascoltatori che quando è il periodo di febbraio, ovvero il periodo di Sanremo, con i ragazzi della Domenico Bernardini
1: ci divertiamo
0: soprattutto ad ascoltare le loro recensioni e le loro
1: dissacranti spesso,
0: e abbiamo trovato molto veramente critiche, molto sorpresi, dei commenti che sono fuori dal coro, lo possiamo dire.
2: No, lavoro ormai da tanti anni con l'analisi del testo e l'ascolto anche critico dei brani musicali. Non parlo solo di Sanremo, ma in genere di tutta la musica, perché mi piace che loro diventino ascoltatori consapevoli. E quest'anno ho avuto il piacere di avere una classe talmente attiva,
0: piena di
2: radioattiva che mi ha dato tantissimo, e sono contenta veramente di come sono andate le cose, e loro ci hanno messo tutta l'energia e l'entusiasmo e sono stati anche crudeli.
0: Sì, no, quello lo ricordiamo, ecco, ricordiamo sempre sul nostro portale www.vaticannews.va le trasmissioni di Sound Magazine, insomma, se andate a cercare e la trovate potete riascoltare, ecco, proprio il loro contributo, che è stato veramente
1: notevole.
0: Però Gabriele, un qualcosina in più, che lui con la
1: ha prodotto
0: qualcosa in più, cioè pare che abbiamo creato un mostro da Gabriele.
3: No, che la radio è stato un progetto che mi ha aiutato tantissimo, in primo luogo perché è stata la mia prima volta in un contesto del genere, quindi mi ha aiutato anche a imparare a gestire l'emozione, no?
0: Che non è poco,
3: esatto. E poi da un altro punto di vista mi ha aiutato a sviluppare un senso critico, no? Potete sviluppare un'opinione critica. E in particolare la radio è stata importante perché l'ho collegata anche all'esame. Infatti, come tema dell'esame io avevo la libertà di portare l'opinione. E quindi con la radio noi abbiamo potuto esprimere una nostra opinione personale liberamente, cosa che per esempio negli anni 20 nel fascismo non si poteva fare.
0: O comunque insomma tutti quei posti tutto oggi dove c'è la censura,
3: esatto.
0: No, questo ci fa piacere, adesso torniamo un pochino più seri tra virgolette, è bello sentire come i giovani, che si dice la radio è morta, la radio non ha più futuro, questa è una testimonianza per fortuna, dove i giovani anzi apprezzano forse più di altri la bellezza e il fascino che questo strumento ci dà.
2: Forse i ragazzi non hanno la possibilità di sviluppare questa esperienza. Ora, noi siamo stati anche fortunati perché ci avete coinvolto con il vostro programma e quindi ci avete supportato.
0: Ma soprattutto ricordiamolo, senza anche il supporto della dirigente scolastica,
2: Daniela Marziali,
0: che salutiamo sicuramente all'ascolto, anche perché è bello incontrarsi, cioè avere sensibilità comuni, obiettivi comuni, che in questo caso è la crescita dei ragazzi, la prima cosa, e poi riuscire dove si può nel nostro piccolo a contribuire.
2: Ma dobbiamo anche ringraziare la professoressa
3: Marini, che ci ha accompagnato anche lei durante questo percorso, e diciamo anche lei durante le registrazioni delle opinioni è stata lì, è stata intervistata anche lei e
2: ci ha supportato
3: sì.
0: Benissimo, senti, se sei d'accordo io farei un pochino di ascolto musicale, visto che siamo in radio si parla di ascolto. Torniamo un pochino indietro, Gabriele, io adesso non so, dopo casomai ci racconti un po' dei tuoi gusti musicali, però andiamo con un classicissimo, insomma, penso che il nome lo conoscano tutti, Elton John, caro sì, maestro.
4: Siamo nell'88, l'album Reg Strikes Back, cioè Reg, che è il suo nome, Reginald Elton John, è tornato a colpire, come dice. E abbiamo appunto questo album molto bello, e il titolo della canzone è tutto il programma, Stefano.
0: I don't wanna go on with you like that.

0: bene, dall'altra parte del vetro intanto ringraziamo Bruno Orti che si è avvicendato con il nostro Damiano.
1: La panchina si è mossa.
0: Sì, siamo in tema di mondiali adesso, sostituzione, questo è il cooling break, ovvero l'hydration break, e adesso appunto giustamente un pizzico di riposo anche per il nostro Damiano. Comunque parlavamo, I don't wanna go on with you like that, e la prof giustamente
1: ne sa più di noi.
0: Tanto per cosa,
2: cioè, questo brano si è classificato secondo nella classifica americana, quindi è bellissimo, però è arrivato solo secondo.
0: Secondo te cosa gli è mancato per fare proprio l'acclame?
2: E si è scontrato con Steve Winwood, quindi allora, con una canzone Love With It, quindi
0: era un derby. comunque per noi va bene così. Comunque diciamo al nostro Gabriele, allora finalmente finiti gli esami, ti senti più leggero?
3: Diciamo che adesso siamo tutti un po' più rilassati, no? Perché prima dell'esame c'è la solita preoccupazione, no? Magari non mi ricordo qualcosa, oppure magari mi fanno domande,
0: chissà cosa mi chiede.
3: Esatto, quindi.
0: Però tu cosa hai fatto sulla tua tesina, quindi per ritornare un pochino, ecco.
3: Sì, dicevo,
0: hai portato un argomento specifico.
3: Esatto, la libertà di poter dare l'opinione, e in particolare l'ho collegato appunto, come ho detto prima, al progetto radio, e visto che durante diciamo un percorso ho parlato del fascismo, della censura di Mussolini, del nazismo in Germania, con Hitler che negava questa libertà a tutte le persone ebrei, omosessuali,
0: eccetera.
3: E quindi invece oggi abbiamo la Costituzione in Italia che ci garantisce questa libertà e ci garantisce di esprimere la nostra opinione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, come per appunto la radio. E quindi collegandomi a questo fatto ho parlato del progetto radio che abbiamo svolto a inizio marzo.
0: Cos'è che ti ha colpito particolarmente del progetto? Cioè, qual è stata la cosa, cioè l'evento, il momento, la scintilla che ti ha fatto scattare? Cioè, adesso sai che voglio approfondire la radio.
3: Perché secondo me è un progetto importante, molto importante solo perché. Diciamo, ho visto che tra i miei compagni di classe non in tanti ne hanno parlato, e quindi ho detto, ma sai che c'è, per me è un progetto importante, diamogli importanza, quindi parliamo anche di questo, perché è stato anche il momento per stare insieme, no? Tutti quanti che ci parlavamo prima di venire qua alla sedia e parlare, capito? Quindi
0: ce lo ricordiamo, tutti quanti silenzio, tutti zitti,
3: sì,
0: perché
3: vero.
0: Giustamente nelle aule non è uno studio radiofonico, però
1: pertanto
2: non li avevo mai sentiti così in silenzio.
0: Infatti io dico sempre, se tu vuoi far tacere qualcuno, mettigli un microfono davanti e vedrai che
1: è un paio di cuffie anche. Poi si ascolta.
0: Ok, però se poco se perde quella soggezione e inizia a parlare, dopo glielo devi strappare perché è divertente alla fine.
3: Certo,
0: Gabriele,
3: certo,
0: com'è?
3: sì, infatti dopo che hai rotto il ghiaccio, no? Poi è anche divertente perché non è un'interrogazione, esprimi ciò che pensi, è una chiacchierata, quindi
0: bravissimo,
3: insomma,
0: quello che diciamo sempre. Ecco, l'unica cosa importante, io dico sempre, è una chiacchierata, però è importante avere degli argomenti, ecco, di cui trattare, cioè da condividere, perché
3: esatto.
0: Poi il bello è quello, no?
3: Certo,
0: anche della radio.
3: Certo.
0: Infatti apposta con noi tanti ospiti che noi abbiamo avuto durante pure anche questa stagione, e in effetti oggi volevamo fare, non dico il riassunto, però dove possiamo, ecco, un po', ecco, ricordare tutta tanta bella musica che ci hanno portato. Per esempio, diciamo, era in autunno, cioè abbiamo dovuto trovare Silvia Tancredi.
1: Sì, col marito Gigi Rivetti. Insomma.
0: Gigi Rivetti.
1: Da Torino.
0: Appositamente per noi no, sono venuti, sì. E ci hanno presentato un bellissimo album. Allora lì vogliamo un po' riascoltare uno di questi di queste sue produzioni. Così, scusa, oggi è l'ultimo giorno di scuola, abbiate pietà. E quindi vogliamo, il titolo ci è piaciuto, quello Life Has Heart, ovvero la vita come un'arte.

0: Silvia Tancredi, Life Has Heart.
1: Che tra l'altro la prof ha ascoltato dal vivo, ha avuto modo qui a Roma, insomma.
2: Sì, bellissima esperienza, grande emozione. No, e racconta le sue esperienze di vita attraverso la musica.
0: Bene, comunque 335 12 43 722 ci scrive Serena: complimenti Gabriele, la libertà è importantissima. Bravi ragazzi, vi ascoltiamo ogni sabato dalla città di Verdi. La musica e la bella radio aiuta a crescere i giovani. Venite a Parma, vi aspettiamo molto volentieri. Poi vediamo, aspetta che qui c'è il mouse che oggi si è imbizzarrito, eccolo qui. Complimenti per questo spunto intelligente che riporti i ragazzi a vivere la musica con intensità e passione, lontano dalla superficialità che spesso prende il sopravvento. Arianna, grazie Arianna, un buon sabato anche a te. Poi qui chi abbiamo? Grande Gabriele e grande professoressa, bravissimi, complimenti a Radio Vaticana, troppo buoni per lo spazio che dai ragazzi. Gabriele mi ha fatto emozionare, però non trovo la Anna Rita, quindi anche Anna Rita ci saluta, la salutiamo. Buongiorno, un caro saluto alla professoressa Toscano, al bravissimo Gabriele e alla mitica professoressa di lettere di Gabriele, Anna Rita Marini, quindi tutti quanti, che sarà certamente in ascolto. Buon weekend a tutti, complimenti professoressa Manuela Gargiulo, quindi ecco, tra colleghi, prof, tutto, insomma, ecco, la radio è viva, insomma, dai.
2: Devo dire che c'è il gruppo di protezione civile da Parma che sta facendo una simulazione e ci sta ascoltando dal vivo dallo studio,
0: quindi eccoci qui, benissimo, quindi stiamo unendo tutta l'Italia. Senti, mancano pochissimi minuti al flash, allora usciamo con un brano, come si dice in gergo, si esce da un momento con un brano che conosci bene perché è stato quello che tu hai recensito.
3: Infatti,
0: allora lo facciamo annunciare a te.
3: Allora, per questo progetto ho fatto, diciamo, ho scritto la recensione della canzone di Avisa di quest'anno, che si intitola Magica Favola, che è arrivata al quarto posto al Festival di Sanremo di quest'anno e che in breve parla del suo... Brian parla del suo dell'amore verso le persone, verso il pubblico che l'hanno sempre sostenuta, e invece la necessità di staccarsi, di liberarsi dalle persone che invece diciamo non sono sempre state vicino. E quindi racconta la sua crescita. A 10 anni avevo un malunfiore, a 15 anni ho scoperto cos'è l'amore, quindi ha iniziato a vivere le prime esperienze non amorose. E quindi racconta il suo viaggio fino a una donna adulta che cerca solo un po' di serenità.
0: E allora lo facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori, certo, che giustamente ascoltano. E ci ritroviamo dopo le notizie del GR Flash.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, cogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio, ricoverato ora in ospedale, non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
4: Carissimi amici che ci ascoltate, un saluto a voi tutti da Vincenzo Lagognata e bentrovati. Mi trovo assieme a Giovanni Corallo, che 29 giugno 2026 alle ore 20 verrà ordinato presbitero presso la diocesi di Ragusa. Saluto e ringrazio Giovanni per essere qui con noi.
5: Grazie a te Vincenzo e un saluto a tutti i radioascoltatori.
4: Giovanni, allora iniziamo un pochino parlando del tuo percorso vocazionale anche nel periodo dell'infanzia.
5: Sono nato in una famiglia rigorosamente cattolica. Il fratello di mio papà era sacerdote che viveva con noi in famiglia, poi anche di antica tradizione cristiana, perché anche un prozio che era Monsignor Iacono, vescovo di Caltanissetta, e quindi un po' insomma in casa ovviamente così respirava un po' un clima abbastanza cristiano, solo che insomma io è come dire come se fossi stato quasi un po' insomma la pecora nera della famiglia, perché fino all'età di 24-25 anni non frequentavo la chiesa, non andavo a messa. Anche la stessa cresima l'ho fatta da adulto, ma più spinto non per un senso di forte religiosità, perché mi trovai così ecco in un contesto in cui alcuni amici che hanno fatto la cresima da adulti, e quindi io, insomma, ecco, come dire, l'ho fatto più per una motivazione quasi di sentirmi in sintonia anche con quelli della comitiva che avevano fatto questo passaggio, che non, insomma, per un motivo rigorosamente di fede. Le cose poi invece cambiarono dopo la morte di mio zio, Monsignor Corallo, di cui porto ovviamente sia il cognome e anche il nome, in cui cominciai a percepire già dei primi segnali orientati ad abbracciare il sacerdozio. Proprio perché in quegli anni volevo fortemente allontanare questa, diciamo ecco così, vocazione che sentivo interiormente, cominciai a pensare come poter fare per distaccarmi un po' da questo. Vedendo che non riuscivo, perché interiormente sentivo sempre questa forza interiore che mi spingeva, pensai di andare a parlare con dei sacerdoti che avevano abbandonato il ministero. Ne contattai due che li conoscevo, perché con mio zio e quel sacerdote ovviamente tante volte venivano a casa, si conoscevano e altro. Però ecco, anche questo passaggio di confrontarmi con questi due sacerdoti che avevano lasciato il ministero, mi accorsi un po' che non sortì l'effetto che io da parte mia speravo, di non sentire più quella forza interiore di abbracciare il servizio. Al che la cosa che pensai di fare cos'era? Intanto scrivermi alla scuola di teologia per un attimino capire meglio, insomma approfondire un pochettino qualcosa. E lì parlai allora con Monsignor Rizzo, il quale mi disse: noi scuola di teologia attualmente non ne abbiamo, l'unica scuola è quella del seminario che forma i futuri sacerdoti. C'è, visto questo tuo orientamento, cioè senza che deve minimamente condizionarti, intanto inizia a studiare assieme agli altri seminaristi. E quindi la mattina, anche se in maniera un po' altalenante, frequentavo la scuola di teologia del seminario. E il primo anno cominciai a farlo nell'89-90. Intanto nel frattempo era già deceduto mio papà, e quindi con mio fratello dovetti un po' un attimino ecco prendere le redini dell'attività di famiglia. Per cui anche con un po' l'andare avanti negli studi c'era un andamento così un po' fluttuante. Quella forza interiore notavo che di anno in anno cresceva e si robustiva sempre di più. Tanto che quando arrivò quasi alla fine dell'episcopato del Monsignor Rizzo, parliamo del 2001, lui mi disse, dice, ma visto che in effetti ormai ti mancano poche materie, perché non cerchi di completare sti studi, così già io da parte mia sarei pronto e disponibile a ordinarti sacerdote. Poi ci fu l'avvicendamento con Monsignor Paolo Urso nel 2002. Alcune situazioni legate sia all'attività di famiglia e sia anche da un punto di vista personale di salute mi portarono però ancora a rallentare un po' questa decisione. Sia per quanto riguarda, quando mi è risaputo che a Ragusa nel 2005-2006, quando arrivarono i centri commerciali, crearono un fortissimo squilibrio da un punto di vista economico. E quindi anche da un lato pure la decisione che avevamo preso con mio fratello di traghettare l'azienda di famiglia in una location completamente nuova, più moderna, più grande, insomma creando uno showroom adeguato ai tempi, sempre per contrastare i centri commerciali che già da lì a poco avrebbero aperto i battenti. Intanto ci fu una situazione un po' in cui da un punto di vista di studi ebbi un po' di difficoltà ad andare avanti, sempre legati un po' agli equilibri commerciali che un po' con l'arrivo della grande distribuzione creò anche per noi delle divergenze fra quote di mercato che si andavano a perdere, insomma altri contesti analoghi. Alla fine riuscì in ogni caso a poter concludere quel percorso di studi. Mi mancavano solo ormai proprio pochissime materie, però purtroppo poi ci fu il problema con Monsignor Cutitta, quindi il vescovo successivo a Monsignor Paolo Urso, in cui con la scuola di teologia fu sospesa. Quindi mi venne consigliato di iscrivermi all'Università La Santa Croce all'Apollinare a Roma per completare questi studi. Purtroppo in quel contesto accade un'altra situazione, che intanto tutti gli studi che avevo fatto antecedentemente l'istituto non li validò, perché intanto erano passati più di 20 anni. E quindi mi sono ritrovato a Roma, come dire, come a volte il gioco del Logan, che uno pare che sta arrivando alla fine e poi si trova con diverse caselle indietro. E quindi a dover ridare tanti esami, certamente, materie un po' zumecco che anche se apparentemente uguali, però docenti differenti, ovviamente anche gli studi di ogni singola materia avevano un'impostazione un pochettino modificata. e quindi ricominciai quasi, se non dire proprio insomma ecco da zero, comunque ricominciai un po' insomma ecco un'altra volta. Successivamente, quando ci fu l'avvicendamento tra Monsignor Cutito e Monsignor La Placa, Monsignor La Placa, conoscendo tutta questa situazione mia che veniva un po' abbastanza da lontano, mi disse che forse era opportuno qua completare un piano di studi, come dire un po' insomma ecco essenziale, proprio per cercare almeno di garantire la formazione teologica adeguata, ovviamente al servizio ministeriale. E in ogni caso, nel breve, potevi iniziare a darmi l'ordine sacro del diaconato. E quindi ecco, l'anno scorso, a fine marzo del 2025, quindi ho ricevuto l'ordine del diaconato e ora sono qua pronto per ricevere il secondo grado dell'ordine.
4: Per quanto riguarda il percorso che ti ha portato al diaconato, in questo periodo di tempo, in questo anno, qual è stato il tuo servizio nei confronti della Chiesa di Ragusa?
5: Intanto il Vescovo già dal 2002 mi ha affidato il servizio di economo diocesano. Da un punto di vista pastorale mi ha assegnato alla parrocchia Maria Regina per svolgere sia prima del diaconato e sia dopo il diaconato, mi ha confermato di restare lì in parrocchia. Poi anche come vita comunitaria mi ha inserito nella comunità della Casa del Clero di Ragusa, più ecco altri servizi un po' occasionali che a volte magari così anche se in maniera un po' sporadica svolgo sempre a servizio della diocesi.
4: Come diacono che tipo di realtà hai notato nella diocesi di Ragusa?
5: Intanto una cosa molto bella, il vivere una dimensione comunitaria all'interno dei diaconi. E quindi anche questa è stata una cosa molto bella. Cioè un conto è magari conoscere il singolo diacono così, in maniera un po' sporadica nelle celebrazioni quando ci si incontra. Un altro invece è vivere quei momenti di spiritualità, a volte di ritiro, di formazione, che durante l'anno la comunità diaconale ovviamente si impegna a svolgere, sia da soli, sia quelli che sono sposati anche insieme alle loro mogli.
4: A breve, dicevamo, ci sarà l'ordinazione presbiterale. Allora, questo percorso che diciamo si è costruito nel corso degli anni, rimandato più volte, ma evidentemente la meta finale per volontà divina diciamo voleva portare a questo, quale tipo di impegno ora presuppone nella realtà ecclesiale della nostra diocesi?
5: È sicuramente qualcosa di ancora più incisivo e determinante per quanto riguarda la pastorale, perché anche l'essere sacerdote significa impegnarsi 24 ore su 24 a tempo pieno totale e libero ovviamente a servizio di quella comunità che il Vescovo andrà a decidere. E quindi da questo punto di vista ecco, attendo indicazioni da parte del Vescovo che probabilmente a breve dopo l'ordinazione mi darà indicazioni in tal senso.
4: È stato raccontato tutto il percorso che ti ha condotto diciamo alla chiamata verso il sacerdozio. Le varie difficoltà che hai incontrato nel cammino ti hanno irrobustito, ti hanno portato spesso quasi ecco come dicevamo a mettere da parte la vocazione per altro, come ti hanno fatto progredire diciamo?
5: Momenti di sconforto, momenti a volte di delusione quando uno ecco ci si rende conto che certe volte la strada è in salita, ma è come se avessi dovuto fare per certi versi una sorta di alpinismo. Però grazie a questo, guardandoli magari con un occhio un pochettino più distaccato dal momento quando si verificavano, mi sono accorto che sempre in maniera continuativa c'è sempre stata sempre con quella forza interiore che non mi ha mai abbandonato. E questo è quello che ancora di più mi ha fatto percepire la certezza, la sicurezza in effetti ecco, di una vocazione che non è qualcosa di assolutamente umano, ma veramente qualcosa di soprannaturale che uno vive in se stesso. E anzi proprio tutto questo tempo che è passato ancora di più mi ha fatto percepire veramente l'origine divina della vocazione.
4: Abbiamo parlato di recente del sinodo e di tutto quello insomma che comporta una chiesa sinodale. Allora ti chiedo, il ruolo del sacerdote in una chiesa sinodale, in una comunità, quale può essere? Come può aiutare la propria comunità a crescere e a migliorare nell'accoglienza e soprattutto nel portare anche fuori il messaggio di Cristo?
5: La Chiesa fonda le proprie origini proprio su una Chiesa sinodale, perché Cristo quando fonda la Chiesa già come primo nucleo sugli Apostoli è già una Chiesa che fa comunità. Anche quando le vicissitudini storiche portano gli apostoli poi a staccarsi, ad allontanarsi da Gerusalemme, però non vivono in maniera isolata quasi dai eremiti, ma all'interno dei posti in cui la provvidenza li porta. Ovviamente lì si creano già quelle comunità cristiane sotto la loro guida. Quindi già dalle origini la Chiesa nasce come comunità che opera a servizio dei fratelli e delle sorelle. Oggi, ovviamente, se ci catapultiamo immediatamente al nostro tempo, viviamo un contesto molto, ma molto differente da quello delle origini. Però la materia, quella essenziale, importante, che sono gli esseri umani, sono sempre gli stessi, al di là delle vicissitudini storiche o dal contesto sociale, politico, geografico in cui ci si trova a vivere. Ecco, credo che il sacerdote di oggi deve incarnare questo cambiamento, perché si trova a vivere nel tempo quel contesto e quindi cercare di viverlo assieme a quella comunità in cui il vescovo ovviamente ti ha assegnato.
4: Saluto e ringrazio Giovanni Corallo per essere stato qui con noi.
5: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto anche la pazienza di ascoltarmi.
4: Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e assieme a Giovanni vi invitiamo a partecipare alla celebrazione eucaristica del 29 giugno 2026 alle ore 20 presso la Cattedrale di Ragusa, in cui Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa ordinerà Giovanni come presbitero nella nostra diocesi. Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e buon proseguimento con l'ascolto dei programmi della nostra emittente.
3: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Oggi la liturgia ci propone l'ultima parte del discorso che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli quando li ha inviati ad annunciare che nel mondo era giunto il regno di Dio. E aveva detto loro: «Non aspettatevi accoglienze trionfali, perché il messaggio che annuncerete inquieterà coloro che detengono il potere nel mondo, il potere sia politico che religioso, perché il messaggio che annuncerete butterà all'aria tutto». E aveva detto: «State attenti e non meravigliatevi che questi poteri del mondo reagiscano anche con la violenza». Aveva concluso poi con una profezia: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua stessa casa». Sono parole un po' misteriose. Cosa intendeva dire Gesù? Lui non è certo venuto a scatenare guerre o crociate. Conosciamo molto bene il suo messaggio. Ha sempre ripudiato la violenza. Ricordiamo cosa ha detto a Pietro quando lui ha pensato di ricorrere alla spada: «Metti via la spada, non è con la spada che si costruisce il mondo nuovo». Aveva proclamato beati i costruttori di pace, aveva detto ai discepoli: «Amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, per essere simili al Padre vostro che sta nei cieli». Cos'è questa spada? È chiaramente un'immagine. L'aveva già impiegata Simeone quando, rivolgendosi alla madre di Gesù, l'aveva detto: «Anche a te una spada trafiggerà l'anima». In quel momento la madre di Gesù rappresentava Israele, che sarebbe stato diviso da una spada. Con il messaggio che Gesù ha introdotto nel mondo si creerà una divisione in Israele. Questo l'aveva predetto già Simeone. Gesù infatti si riferiva alle divisioni, ai conflitti che il suo messaggio avrebbe inevitabilmente provocato anche all'interno delle famiglie. Quando Matteo scrive il suo Vangelo, queste divisioni si erano drammaticamente manifestate in Israele. Proprio in quegli anni si era consumata la frattura fra la comunità cristiana e la comunità farisaica, una frattura che non si è ricomposta ancora neanche oggi. I rabbini farisei proprio in quegli anni avevano pronunciato la scomunica contro i minim, gli eretici. Chi erano questi eretici? Erano coloro che avevano dato la loro adesione a Cristo. I discepoli di Gesù erano chiamati Nozrim, anche oggi sono i Nozrim, i Nazareni, i cristiani. Quindi scomunicati, cacciati dalle sinagoghe. Non si poteva essere un giudeo e un cristiano. No, devi fare la scelta. Sono incompatibili, avevano detto i rabbini. È il tempo in cui nelle 18 benedizioni era stata introdotta una benedizione, la Birkat Aminim, che è una maledizione contro i minim, contro gli eretici. È la 12ª delle Berakot. Bene, chi aderiva a Cristo andava incontro a conseguenze molto dolorose. Era ritenuto un rinnegato, come tale era rigettato dai suoi familiari. Per avere un'idea, potremmo immaginare oggi cosa accadrebbe a un musulmano che intendesse cambiare religione. Chiaramente avrebbe delle conseguenze, perché la famiglia lo considererebbe uno che ha abbandonato la tradizione. In quel tempo chi si faceva cristiano, da un giorno all'altro veniva a trovarsi in una condizione molto dolorosa, non solo dal punto di vista affettivo, ma anche sociale, economico. Perdeva tutte le sicurezze che gli erano assicurate dalla famiglia. Non aveva più diritto nemmeno all'eredità. È in questo contesto drammatico che Matteo richiama ai cristiani delle sue comunità le parole del Maestro. Ascoltiamole.
2: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
1: Queste persone che sono state emarginate dai loro familiari stanno soffrendo. Cos'è che noi avremmo fatto? Credo ci saremmo accostati loro con parole dolci. Avremmo cercato di minimizzare, avremmo detto: vedrai che la cosa si ricompone, si trova un compromesso. Gesù no. Gesù, come sempre, è molto radicale e qui introduce tre richieste molto dure e le accompagna con una dichiarazione severa. Se non accetti la mia proposta di vita, non sei degno di me. Nessun rabbino ha mai parlato in questo modo, tanto che i giudei un giorno gli hanno detto: ma tu chi pretendi di essere? Vediamo le sue richieste. La prima è rivolta ai figli. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Non dice che il figlio non deve amare i genitori. Ricordiamo che un giorno, in una discussione che ha avuto con i farisei, lui ha detto: siete degli ipocriti perché annullate il comandamento di Dio che dice di assistere i genitori con le vostre tradizioni. Ma se i due amori entrassero in conflitto, ci fosse un'incomprensione, chi si deve scegliere? Gesù è molto radicale. Se tu ami il padre o la madre più di me, non sei degno di me. La seconda richiesta è rivolta ai genitori. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Anche qui sta dicendo che i genitori non devono amare i figli. La famiglia è sacra, è voluta da Dio, e l'amore che unisce i membri della famiglia è naturale ed è meraviglioso, benedetto dal Signore. Il resto è un amore che è caratterizzato dalla gratuità. In famiglia i servizi non vengono quantificati e pagati. Si fa tutto per rendere felice l'altro. Questa gratuità è un amore stupendo. Dove nasce il problema? È che quando nasce una nuova famiglia è necessario che ci sia un distacco. Ricordiamo quel che dice il libro della Genesi: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. Da quel momento non è che chi si sposa rinnega la propria famiglia di origine, ma il punto di riferimento di tutte le scelte non sono più il padre o la madre, ma lo sposo e la sposa. E questo distacco dai genitori è necessario. Se non avviene, la vita si blocca, non nasce una nuova famiglia. Lo sappiamo quanti guai nascono quando non si tiene presente questo distacco. E quando o lo sposo o la sposa continuano a fare riferimento ai propri genitori. Nella mia terra si dice che quando due si sposano devono andare a vivere in una casa dalla quale non si veda il fumo del camino della casa dei genitori. Gesù non invita il discepolo a dimenticare o a trascurare la famiglia naturale, tutt'altro, ma propone l'ingresso adesso in un'altra famiglia, nasce un'altra famiglia. Ricordiamo che anche Gesù ha operato questo distacco dalla sua famiglia di Nazareth, quando ha lasciato Nazareth ed è andato a Cafarnao e la sua famiglia ha cercato di andarlo a riprendere. E che cosa ha detto Gesù? Ha detto:
3: chi è mia madre?
1: Chi sono i miei fratelli? E volgendo lo sguardo su coloro che stavano attorno a lui, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È questa la nuova famiglia. L'amore per la famiglia naturale non può essere un impedimento all'ingresso in questa nuova famiglia, quella dove non ci sono più distinzioni di razze, di culture, dove non ci sono più padri, madri, dove sono tutti fratelli, dove ogni uomo è figlio di Dio. Questa è la nuova famiglia che Gesù propone. E se entra in conflitto l'antica famiglia, quella naturale, con questa nuova famiglia, Gesù dice: devi fare una scelta. Noi capiamo allora che cosa significa anche quel "non è degno di me". È l'espressione dell'innamorato che vuole coinvolgere l'amata in un rapporto esclusivo. Se l'amata non accetta la sua proposta di vita perché la ritiene troppo elevata, troppo impegnativa, allora il giovane le dice: non sei degno di me, ognuno per la sua strada. Gesù è un innamorato geloso, non ammette compromessi, non accetta che ci siano amanti che distolgano dal suo amore. Il cuore lui lo vuole puro e indiviso. Anche Dio dell'Antico Testamento si presenta allo stesso modo, un Dio geloso. Gli dei pagani non erano gelosi. Zeus riceveva i sacrifici dei suoi devoti, ma se poi uno andava a offrire sacrifici ad Apollo, a Dioniso, Zeus non se la prendeva. Il Dio di Israele no. L'unico Dio che vuole l'amore esclusivo. È lui il punto di riferimento di tutte le scelte. Primo dei comandamenti: non avrai altri dei di fronte a me, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Quante volte ricorre nell'Antico Testamento Dio che dice Ani Elkanah: io sono un Dio geloso. E Gesù riproduce proprio questo volto di Dio. È geloso. Intende dire che chi incontra lui cambia punto di riferimento di tutte le proprie scelte. Nulla e nessuno gli può essere anteposto. Quando lui entra nel cuore di una persona, vuole occupare tutto quel cuore. Ecco cosa significa per noi oggi dare l'adesione a Cristo. Significa che nulla e nessuno può impedire questo coinvolgimento d'amore. E adesso ascoltiamo la terza richiesta che Gesù fa.
2: Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
1: Cosa intende dire Gesù? Se volete essere degni di me, dovete prendere la croce. Credo che l'interpretazione più comune sia quella che sentiamo spesso ripetere, soprattutto dalle persone un po' anziane che hanno qualche acciacco. Anche Gesù ha portato la sua croce. Mi rassegno anch'io a portare con pazienza le croci che mi sono capitate addosso. E poi a volte si arriva anche a dire che è Dio che manda queste croci. Questa interpretazione è fuorviante ed è falsa. Di quale croce sta parlando Gesù? Perché le tribolazioni, malattie, dispiaceri, disgrazie, presto o tardi, affliggono un po' tutti. E non c'era bisogno che venisse il Figlio di Dio dal cielo per dirci dovete sopportarle con pazienza. Bastava un po' di buon senso per capire questo. È un'altra la croce di cui parla Gesù. È la croce che lui ha preso. Cos'era la croce? La croce era il patibolo, quell'asse orizzontale che il condannato al momento della condanna metteva sulle spalle e poi era condotto al luogo dell'esecuzione. Chi lo portava? Passava in mezzo alla gente ed era ritenuto un maledetto da Dio e un rifiutato da tutto il popolo. Era additato da tutti come un fallito. Come mai? I capi religiosi e i capi politici hanno voluto condannare Gesù al supplizio della croce, che era il più infamante, era quello che era riservato ai sovvertitori dell'ordine costituito, l'ordine politico. Anche i capi religiosi hanno voluto che fosse crocifisso, cioè considerato come un infame, un sovvertitore delle istituzioni religiose e delle istituzioni politiche. La religione giudaica riteneva benedetti da Dio chi? I ricchi, quelli che stavano bene, le persone di successo, erano coloro che avevano ricevuto le benedizioni del Signore. I poveri, chi era colpito da disgrazie, era considerato un castigato, un maledetto. Da quando Gesù ha abbracciato questa croce,

0: croce la portavano gli schiavi. E notiamo, Gesù non dice che vanno sopportate le croci che ti capitano, dice che tu devi fare una scelta cosciente di abbracciare questa proposta che lui ti fa, che è la sua proposta. La croce indica la scelta di chi si ritiene schiavo, non padrone, di chi fa la scelta di non appartenere a se stesso. Lo schiavo dipendeva dalla volontà del padrone. Gesù dice, tu devi fare, se vuoi essere degno di me, la scelta di essere uno schiavo, di essere uno che agli occhi di questo mondo è considerato un fallito, essere uno che non è un padrone, ma un servo al quale tutti possono dare ordini, tutti possono richiedere servizi. E questi padroni chi sono? Sono i tuoi fratelli. In ogni momento in cui loro hanno bisogno di te, tu ti devi sentire loro servo. Questo significa abbracciare la croce che Gesù ha abbracciato, la scelta di essere schiavo, servo di tutti. Direi allora che al posto della parola croce basta mettere la parola amore e tutto diventa chiaro. Queste parole, lo sappiamo, suonano male nella cultura del nostro tempo, dove si ritiene che la persona si realizzi quando riesce ad affermarsi e, se necessario, per affermarsi può anche sopraffare, anche schiacciare gli altri. Gesù propone la realizzazione opposta. È un uomo riuscito che impiega tutta la propria vita nel prestare attenzione ai bisogni del fratello. Nell'ultima parte del discorso, Gesù si rivolge adesso a coloro che hanno abbracciato la croce e sono parole dolci, consolanti. Ascoltiamole.
1: Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
0: Nell'ultima parte del discorso Gesù parla di persone da accogliere. E le prime che devono essere accolte siete voi. Chi accoglie voi, accoglie me. Voi chi? Voi che siete degni di me, perché avete fatto la scelta di abbracciare la croce, cioè la scelta che io ho fatto di fare della mia vita un dono. Voi adesso andate nel mondo e incarnate questa proposta di vita. Chi accoglie voi, accoglie me. Una grande fiducia che Gesù ci ha dato perché ci considera degni di Lui, naturalmente, non se ci presentiamo come Suoi discepoli perché pratichiamo qualche devozione, non cose brutte, ma cose marginali, ma se ci presentiamo degni di Lui, persone che donano la vita, chi accoglie noi accoglie la sua proposta di amore. Seconda accoglienza. Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà la ricompensa del profeta. Dio parla attraverso i profeti, non fa udire la sua voce dal cielo con miracoli, no. Chiaro, i pensieri di Dio ci vengono riferiti da fratelli che sono più sensibili di altri al pensiero del Signore. E quando introducono nel mondo il pensiero di Dio è contrario al buon senso comune, al modo di

di tutti sono i profeti che ci suggeriscono le proposte di vita umanizzanti, quelli che vengono dal cielo. Lo sappiamo bene, ci vuole anche oggi qualcuno che dica agli uomini che la fiera delle vanità in cui si muovono è fallimentare, che gli idoli sui quali puntano la vita, stai attento perché alla fine ti tradiscono, tu accumuli denaro ma poi lo lasci qui, costruisci la vita su valori autentici. Bene, questi richiami vengono fatti dai profeti, da coloro che sono sensibili al pensiero di Dio, coloro dei quali Dio si serve per comunicare al mondo la sua parola. Come accogliere questi profeti? Li accoglie chi accoglie il messaggio anzitutto. Poi accoglie il profeta chi dà un sostegno morale al profeta. Il profeta, siccome è sempre scomodo, perché non ragiona come ragionano normalmente gli uomini. E spesso questi profeti vengono emarginati, osteggiati, soprattutto da chi detiene il potere, di coloro che vogliono perpetuare il ciò che si è sempre fatto. Sono sempre degli innovatori, i profeti. Bene, hanno bisogno di essere sostenuti da coloro che capiscono che la loro parola viene dal cielo. I profeti vengono spesso emarginati dicendo sì, dicono delle cose buone, ma bisogna essere prudenti, bisogna rispettare le tradizioni. Le persone semplici che sono affezionate a ciò che si è sempre fatto, e così si impedisce di introdurre la novità del Vangelo. Ecco, accogliere i profeti vuol dire, anche se io non sono un profeta, ma dico è vero, viene da Dio ciò che sta dicendo quell'uomo, quel mio fratello. E c'è una terza accoglienza del profeta, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È quello di aiutare anche concretamente colui che svolge questa missione. Ne ha bisogno tante volte. E la ricompensa, in che cosa consiste? Avranno la stessa ricompensa del profeta. Vuol dire, tu, anche se non sei profeta, ma dai questo appoggio al profeta, tu collabori alla sua missione, tu sei parte della missione che lui sta svolgendo. Sarai anche tu un costruttore di quel mondo nuovo che nasce dal messaggio annunciato dal profeta. Poi, terza accoglienza, chi accoglie un giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Il profeta è colui che annuncia il messaggio del cielo con la parola. Ed è necessario che ci sia il profeta. Chi è il giusto? Il giusto è colui che con la sua vita ti parla del messaggio che viene da Dio. Il giusto può anche non essere uno che ti parla a parole, ma ti parla con la sua vita, te le incarna la parola che viene dal cielo. Ricordiamo tutti cosa diceva San Francesco ai suoi frati. Predicate sempre il Vangelo, se è necessario, anche con la parola. Si riferiva alla predicazione con la vita. Ecco, chi accoglie il giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Accoglierlo significa entrare in sintonia con la sua proposta di vita. Ultima richiesta che Gesù fa di accoglienza è: gli avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo. Il discepolo è sempre uno piccolo e che a volte è quasi invisibile, e dare un bicchiere d'acqua nella cultura semitica significa accogliere nella propria casa.
il bicchiere d'acqua fresca a un discepolo è l'atto di amore più semplice. Ecco, non rimarrà senza ricompensa. Che cosa significa? Qualunque appoggio tu dai a un discepolo, perché è discepolo, questo gesto che tu fai avrà un risultato positivo, anche se è piccolo. Dando l'appoggio a un discepolo perché è discepolo, tu sarai anche in una piccola parte il costruttore del mondo nuovo. Ogni gesto di appoggio al discepolo avrà un significato positivo nella storia di Dio.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

E spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito, le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
2: È il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone, è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Those who rob your land of its resources generally invest much of the profit in weapons, thus perpetuating an endless...
2: Chi rapina la vostra terra delle sue risorse, in genere investe in armi buona parte dei profitti, in una spirale di destabilizzazione e di morte senza fine. È un mondo a rovescio. Uno stravolgimento della creazione di Dio che ogni coscienza onesta deve denunciare e ripudiare, scegliendo quell'inversione a U, la conversione, che conduce nella direzione opposta, sulla strada sostenibile e ricca della fraternità umana. Il mondo è distrutto da pochi dominatori ed è tenuto in piedi da una miriade di fratelli e sorelle solidali.
1: Yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
2: Mi colpisce come queste parole di Papa Leone, pronunciate all'incontro per la pace di Bamenda in Camerun durante il suo viaggio apostolico in Africa, che in questo 2026 ha coinciso con il Villaggio per la Terra e la Giornata Mondiale per la Terra, vadano al cuore dei temi di questi eventi. La Giornata della Terra promuove l'azione popolare per tutelare ambiente, salute pubblica, economia verde e mettere fine all'inquinamento plastico. E al villaggio che l'ha preceduta, a Villa Borghese a Roma, dal 16 al 19 aprile, organizzato da Erde Italia e dal Movimento dei Focolari, si è parlato di sostenibilità ambientale, con enfasi sull'Agenda 2030 ONU, sport, educazione, scienza, biodiversità e azione collettiva contro il cambiamento climatico. Leone XIV, in Africa dal 13 al 23 aprile 2026, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, ha parlato di dialogo interreligioso, ha parlato di pace, riconciliazione, migrazioni, crisi climatica e sfruttamento delle risorse dell'Africa, in linea con la Laudato Si. Oggi sono di nuovo a Villa Borghese e passeggio tra il Pincio e il Galoppatoio, ripensando a queste parole di Papa Leone e a quelle del suo predecessore Papa Francesco, autore dell'enciclica sull'ecologia integrale, il Papa che inaugurò il villaggio 10 anni fa e di cui proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della morte.
3: Amicizia sociale, ci manca questo, amicizia sociale.
2: Il villaggio di quest'anno è finito. Abbiamo provato a raccontarlo attraverso interviste e testimonianze in 4 episodi di questo podcast. Oggi non devo più rincorrere nessuno col microfono in mano. Mentre passeggio, guardo i busti del Pincio, tanti volti illustri della storia italiana, e penso ai tanti volti incontrati da me e dai miei colleghi in queste giornate, tra il festival Impatta Disrupt alla Casa del Cinema e il villaggio del Pincio. Il tema era tornare a sognare e mi chiedo se quei volti li ho incontrati davvero o li ho solo immaginati, sognati. Certo che però molte di quelle chiacchierate, di quelle interviste, molti dei concetti che ho imparato al villaggio continuano a girarmi per la testa. Sono Fabio Colairande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma. One Health è un modello olistico riconosciuto dall'OMS che promuove la collaborazione tra discipline per ottimizzare la salute di persone, animali ed ecosistemi in modo sostenibile. Una salute, One Health, si basa sul riconoscimento che queste sfere sono indissolubilmente legate. È uno dei temi che più mi ha colpito al Festival Impatta. Il nostro benessere e la salute ambientale dipendono anche dal benessere degli animali. Come ha spiegato il professor Nicola Lacetera dell'Università degli Studi della Tuscia alla collega Martina Cettola.
4: Tutto ciò che contribuisce a migliorare le condizioni di benessere degli animali deve essere considerato come qualcosa che gioca anche favorevolmente nei confronti della salute del pianeta. Questo perché, diciamo, un animale tra quelli in produzione zootecnica in condizioni ottimali di benessere, è un animale che manifesta anche una migliore efficienza nella utilizzazione degli alimenti che gli vengono somministrati per assicurargli la propria vita fisiologica e anche quella produttiva. Le tecnologie vanno da quelle che possono consentire di intervenire sul patrimonio genetico degli animali e che possono rendere gli animali più tolleranti nei confronti di condizioni di clima caldo, a quelle tecnologie che possono consentire di modificare le condizioni di allevamento, e mi riferisco in particolare ai sistemi di raffrescamento, nonché l'alimentazione può avere un ruolo nel migliorare le condizioni di benessere degli animali, ridurre la capacità emissiva degli animali nei confronti di quei gas che hanno appunto un effetto climalterante.
5: Che ruolo giocano la sensoristica avanzata e il monitoraggio in tempo reale del comportamento animale?
4: Consentono il monitoraggio delle condizioni ambientali, lanciano alert nel caso in cui queste non siano rispondenti a quelle che sono le esigenze degli animali, nonché a quella sensoristica che consente di rilevare parametri sugli animali che consentono, diciamo, di intervenire repentinamente senza attendere che si manifestino condizioni di patologia, e ciò, diciamo, con un vantaggio ancora per la salute e il benessere degli animali, ma anche in una logica One Health, perché gli interventi precoci possono essere anche interventi in grado di risolvere eventuali problematiche senza dover necessariamente far ricorso ai temutissimi antibiotici.
2: Sto ancora cercando di capire se questa intervista l'ho solo sognata o l'ho ascoltata per davvero, quando vengo investito da una insolita cagnara. Due amici a quattro zampe litigano tirando i guinzagli dei loro padroni. E a proposito di benessere degli animali, mi torna in mente il volto sorridente di Francesca Lavarini, dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, intervistata da Giuliano Giulianini.
6: Un'insegna che fa il Comune di Roma, grazie al Garante per il benessere degli animali. Ogni mese e mezzo, si portano all'evento, in questo caso al galoppatore di Villa Borghese, dei cani che vengono dai canili comunali, Ponte Marconi o Muratella. Ci sono cani che difficilmente vengono adottati, difficilmente possono essere visti nei canili perché hanno magari delle problematiche o perché magari più timidi degli altri, quindi difficilmente possono trovare una famiglia. E invece in questo modo, facendoli vedere a tutti, facendo la sfilata, hanno più possibilità di essere visti e poi adottati.
7: Questi cani che magari hanno piccoli difetti, magari sono un po' anzianotti oppure non sono proprio quelli che vorrebbe qualcuno in casa, però io sto vedendo che molta gente poi si emoziona e alle fine vengono adottati.
6: Le 10 edizioni che appunto dopo un mese e mezzo sono stati adottati quasi il 60% dei cani che sono stati portati a far vedere.
7: Un caso esemplare.
6: Allora, cioè Lea per esempio una cagnoletta che è stata tenuta legata a catena per 5 anni della sua vita e malmenata e poi portata in canile come cessione di proprietà, e si vedeva la sofferenza e proprio il bisogno di affetto.
7: A questo proposito, come arrivano i cani nei canili municipali?
6: Allora, in genere sono o abbandonati o trovati vaganti, e poi anche se sì, c'è tempo 2 mesi per cercare il proprietario, nessuno si fa avanti per riprenderselo, e poi quindi messo in adozione.
2: La via più chiara per penetrare nell'universo passa per l'intrico di una foresta, diceva il naturalista scozzese John Muir. Ripenso a queste parole mentre passeggio tra i pini, cedri e lecci del Colle del Pincio. La tutela delle foreste è strettamente collegata alla giustizia sociale, poiché le foreste forniscono risorse vitali come cibo, medicine e legname soprattutto alle comunità indigene e povere, e la loro deforestazione aggrava povertà e disuguaglianze. Ma anche le foreste europee, italiane, vanno salvaguardate, come ha spiegato Gianluca Piovesan dell'Università della Tuscia all'instancabile Giuliano Giulianini.
8: Temi strategici per lo sviluppo sostenibile, ossia da una parte conservare la natura che è rimasta integra e quindi proteggerla ad esempio tramite le aree protette, dall'altra ripristinare gli ecosistemi degradati per traguardare quello sviluppo sostenibile dove torniamo a ricostituire un patrimonio, un capitale naturale capace quindi anche di darci delle risorse di cui abbiamo tanto bisogno.
9: Quali sono gli strumenti scientifici per da una parte conservare, dall'altra sviluppare il capitale naturale?
8: Innanzitutto vanno in individuate quelle che sono le aree, gli ecosistemi a più alta integrità ecologica, e quelli oggigiorno vanno protetti perché purtroppo abbiamo degradato troppi ecosistemi. In altri casi, dove invece gli ecosistemi forestali, ma gli ecosistemi naturali in genere, sono stati più o meno alterati, ecco, lì si può scegliere un percorso dove continuare l'uso delle risorse secondo via via tecniche di estrazione più sostenibili, ma anche prendere una parte di questi ecosistemi una volta ripristinati e dedicarli alla conservazione della natura. Pensiamo ad esempio alle foreste vetuste del domani. Siamo la prima generazione che può pensare a far tornare questa natura sul territorio in maniera via via più integra, dando attuazione all'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, in cui facciamo pace della natura attraverso una giustizia sociale in cui lo sviluppo socio-economico viene integrato con il capitale naturale.
7: Ci può fare degli esempi?
8: Da una parte noi abbiamo i patrimoni mondiali dell'UNESCO che tutelano foreste dall'alta integrità ecologica, chiamate foreste primarie o foreste vetuste. Ad esempio, lungo la dorsale appenninica, i carabinieri forestali proteggono foreste dal valore unico come Sasso Fratino, come la foresta umbra del Gargano. Dall'altro invece abbiamo una tradizione selvicolturale che ci permette di utilizzare le nostre foreste con quella che oggi viene chiamata una selvicoltura vicino alla natura, capace di imitare i processi naturali per estrarre il legname arrecando un basso impatto ambientale. Ecco, in questo l'Accademia Italiana di Scienze Forestali ha messo a punto dei modelli teorici e applicati, chiamati selvicoltura sistemica, che rappresentano proprio l'attuazione di questo obiettivo che dobbiamo traguardare per lo sviluppo sostenibile.

0: La giornata mondiale della Terra di 2 anni fa aveva posto al centro la lotta alla plastica con il motto Planet vs Plastics, chiedendo una riduzione del 60% della produzione entro il 2040 per contrastare l'inquinamento da microplastiche negli oceani. La battaglia contro la plastica è ancora aperta, ma sempre di più si scoprono gli effetti nocivi delle microplastiche, queste minuscole particelle di plastica che si trovano ovunque, anche nel nostro cervello. Come ha raccontato il dottor Victor Carasolla Carregari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla collega Martina Cettola.
1: Le microplastiche sono state trovate in diversi tipi di organi, incluso nel cervello, e a livello molecolare quello che è più visto è un aumento di un profilo di una cellula che consuma più energia, causa un profilo infiammatorio e un profilo che cambia letteralmente come queste cellule funzionano nell'organismo. Quindi questo ovviamente può portare a danni di neurodegenerazione, ossia di infiammazione cronica.
2: Cosa ci avete portato qui al Villaggio per la Terra per far capire come le microplastiche possono impattare non solo sull'organismo umano ma anche sull'ambiente?
1: Abbiamo portato degli esempi di microplastiche che sono presenti in tutti i giorni, come per esempio dentifrici, cosmetici, la bottiglia proprio delle bevande che ovviamente con l'influenza dell'UV, del raggio solare, viene degradato, viene liberato questi pezzi di microplastiche. Impatto ambientale può causarci un danno direttamente alla sanità pubblica.
2: Come funziona esattamente?
1: Facciamo un'analisi dei tessuti, facciamo un'estrazione le proteine, ossia tutto quello che è presente dentro di questo tessuto, e dopo analizziamo confrontando ovviamente con tessuti sani e tessuti quelli che sono stati esposti alle microplastiche e capiamo quali sono i cambiamenti nelle vie metaboliche, se queste cellule stanno con profilo di danno per l'esposizione alla microplastica. Questo è chiamato di proteomica e con questo riusciamo anche a evidenziare tessuti che sono stati esposti e tessuti che non sono stati esposti alla microplastica.
0: Le microplastiche si trovano comunemente nei mari di tutto il mondo, anche sul litorale romano. Rifletto affacciandomi sulla terrazza del Pincio. Qui non arriva più l'odore di salsedine del Tirreno che un tempo, grazie al ponentino, si allungava verso l'entroterra. Prendo in mano il cellulare per scattare l'ennesima foto al cupolone, lontano, e mi viene in mente che oggi c'è chi lo usa addirittura per salvaguardare l'ambiente. Come ha spiegato Max Bizzau-Perzel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Corti Smartphone, alla collega Maria Milvia Morciano.
3: Noi realizziamo anche un giro d'Italia di Film Lab con smartphone a zero budget e minimo impatto ambientale con ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni. Questa è un'opportunità per ispirare i ragazzi a usare in un modo alternativo il telefono e per vivere la propria esperienza con la natura, col mare, con la biodiversità, con i cambiamenti climatici, raccontando la propria testimonianza e spesso anche delle buone pratiche.
4: Quindi si può ancora sognare anche attraverso il vetro di uno smartphone?
3: Si può sognare perché le telecamere sono sempre più sofisticate, ci sono dei film addirittura realizzati con dei smartphone che sono andati anche al cinema. La cosa importante ovviamente è la scrittura di un testo e poi quello che viene ripreso dalla telecamera, però sì, si può ancora sognare. Anche a Earth Day qui alla terrazza del Pincio abbiamo proiettato dei corti di ragazzi, pensate, quello che ha vinto il miglior corto dell'Earth Day 2026 è di una coppia di ragazzi artistici che abbiamo selezionato. Un ragazzo viene da un piccolo paesino del Messico, un altro ragazzo invece viene da Genova e abbiamo giocato sul fatto che il ragazzo del Messico, i suoi genitori, i suoi nonni, quando devono cucinare un piatto di pasta non sanno se possono farlo perché l'acqua non viene dal rubinetto e a volte c'è, a volte non c'è, non sanno se possono vestirsi, lavare i vestiti, e invece ovviamente i ragazzi del nostro occidente hanno da questo punto di vista. Quindi risparmiamo l'acqua e noi lo raccontiamo con una semplice storia con lo smartphone.
0: Smartphone per girare un cortometraggio ambientale. Non l'avrei mai pensato. Anche perché questi aggeggi, di cui non sappiamo fare a meno, sono spesso nocivi. L'uso prolungato è correlato a aumenti di stress, ansia, depressione, solitudine. Mi viene in mente che anche la salute mentale ha un impatto sulla sostenibilità ambientale. Come ha spiegato il dottor Domenico Lucatelli, Italy Market Access e Value Head di Angiolini Pharma, all'implacabile Martina Cettola.
5: Il collegamento tra sostenibilità e salute mentale è nei numeri. Se noi andiamo a vedere, i numeri della salute mentale sono numeri impressionanti che crescono di anno in anno. Nel 2030 la depressione avrà l'impatto economico più alto fra tutte le patologie. Le persone che soffrono di disabilità mentale non lavorano. Sono patologie che coinvolgono tutta la sfera affettiva, quindi quelli che vengono chiamati caregiver, i familiari più stretti, e anche loro, per poter accudire queste persone, deprimono la loro attività. Se noi riuscissimo a curare meglio le persone, noi avremmo un aumento delle risorse che quasi autososterrebbero questo sistema.
2: Si è parlato anche di e-sports e giochi digitali come strumenti proprio supportivi per il trattamento di malattie.
5: Il tema degli e-sports, dal punto di vista scientifico, dobbiamo chiamarlo serious game. Esistono degli studi scientifici che dimostrano come popolazioni che hanno delle disabilità cognitive a volte, o hanno anche disabilità mentali, sottoposte a giochi studiati per la loro patologia, riescono assolutamente a migliorare il loro stato di accettazione della malattia.
0: Uno degli aspetti più sorprendenti del Villaggio per la Terra sono state per me le contaminazioni più inaspettate dei temi ambientali con altri ambiti artistici e sociali. Carbon Carpet, ad esempio, è un'esperienza immersiva tra arte, moda e design sostenibile, con percorsi di attivismo urbano. Martina Cettola ha scoperto questa realtà al Villaggio, intervistando Rita Salimbeni, giornalista e cofondatrice di Carbon Carpet, Barbara Annunziata, architetto e fashion designer, e Florindo Ruta, presidente di Etica e Autismo.
6: Una rete associativa che cerca di mettere insieme diverse realtà che si occupano di arte, di moda e di design sociale e sostenibile. E la cosa più importante per noi è proprio quella di unire le due anime, la parte dell'ambiente e la parte sociale. Al nostro interno abbiamo una serie di realtà associative che si occupano di tessile sostenibile, di ecodesign, di arte, arte anche fatta con ragazzi speciali, ragazzi autistici. Questo è il nostro obiettivo, sensibilizzare tutte le generazioni in maniera trasversale su quelle che sono delle scelte sempre più consapevoli. Noi diciamo sapere da che parte stare.
2: Abbiamo qui appeso un vestito, ci può spiegare come è stato fatto?
7: Questo abito è stato creato in occasione del festival Carbon Carpet e il tema era recuperare materia per recuperare umanità.
8: Beh, l'arte è un veicolo, è un mezzo per raggiungere questi ragazzi di cui stiamo parlando, ma soprattutto attraverso l'arte loro riescono a esprimere tutte quelle emozioni che non riescono a farle attraverso la parola, perché la maggior parte di questi ragazzi sono non verbali.
0: Il tema della giornata della Terra 2026, celebrata il 22 aprile, è Our Power, Our Planet, il nostro potere, il nostro pianeta, e enfatizza il ruolo delle azioni individuali e collettive per combattere il cambiamento climatico. È un tema che promuove la transizione verso energie pulite, riducendo la dipendenza da combustibili che alimentano l'inquinamento e il riscaldamento globale. La guerra attuale tra Iran e Israele ha fatto, come noto, schizzare i prezzi del petrolio, evidenziando i rischi della dipendenza dai fossili e rafforzando l'urgenza del messaggio dell'Air Day per un'uscita rapida da queste fonti. Lo ha spiegato benissimo al collega Alessandro Guarasci il professor Vanni Resta, docente di progettazione sociale per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione di genere alla Sapienza Università di Roma.
9: Beh, le energie fossili sono, come dire, un backup, costano di meno attualmente. Il caso, appunto, quello che si diceva della Grecia, che il governo greco, che ha tutte le rinnovabili come noi italiani, ma le usa di meno perché ha le miniere di lignite, per cui far funzionare le centrali a carbone è più conveniente economicamente. Certo, in questo periodo in cui il costo dell'energia, che è la madre di tutti i problemi, è così impazzito, noi dobbiamo anche campare, questo senz'altro. Però secondo me è sempre più importante pensare alle energie alternative, al sole, al vento, alle tecnologie, perché sono quelle che ci salveranno dal emettere milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera. Un'università inglese ha studiato che dall'inizio del conflitto in Medio Oriente 5 milioni di tonnellate, quello che 1.300.000 veicoli emettono generalmente, sono stati emessi in pochi giorni. Fa pensare, noi non possiamo permetterci tanto di usare i fossili.
10: Una parte, diciamo, dei governanti europei, anche, diciamo, anche del Parlamento europeo, non crede nel Green Deal e al Green Deal dà la colpa, per esempio, di una bassa crescita e addirittura di un aumento del deficit o del debito di alcuni paesi.
9: C'è di peggio, oltre che del fatto che delle competenze ambientali del Green Deal ne parlano sempre meno persone. Ma la cosa peggiore, io ho presentato un libro che ho scritto proprio sul tema al Festival della Sociologia, dove si è fatto il focus anche sui ragazzi, quello che pensano i ragazzi, come succede qua. Ebbene, sembra che la percezione che abbiano i ragazzi del Green Deal, della sostenibilità ambientale, una moda che è passata perché non ne parla più nessuno. La strada è quella di cambiare proprio la forma mentis, cioè di pensare che il green è il nostro futuro, punto.
0: Il green è il nostro futuro, punto. Mi restano in mente queste parole dell'ultima intervista realizzata al Villaggio per la Terra da noi di Radio Vaticana, Vatican News. C'è un'urgenza etica di opporsi al surriscaldamento globale e alla crisi climatica che minacciano l'equilibrio planetario. Rinnovabili al 100%, riforestazione ed economia circolare guidano la transizione verso sostenibilità e giustizia sociale. Agire ora per le generazioni future e la salvaguardia della casa comune che tutti abitiamo. Allora realizzo che non è necessario.
11: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: E che da qualche parte, magari lontano da qui, qualcuno abbia già cominciato a svegliarsi.
12: We do not choose our brothers and sisters. We simply must accept one another. We are one family inhabiting the same home, this wonderful planet that ancient cultures have cared for over millennia.
0: Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società dei Media Vaticani con la collaborazione di Erde Italia e del Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci e Maria Milvia Morciano.
13: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte, dalla sessione tecnica, abbiamo oggi niente meno che il nostro caro Damiani Di. Io avrei voluto che fosse Di Caprio, però lui dice di no, è Caprio semplicemente. Ecco, e oggi vogliamo approfittare della festa dell'indipendenza, 51 anni dell'indipendenza del Mozambico, per parlarvi un po', così fare una breve riflessione intorno a questo problema delle indipendenze dei paesi africani. In questo caso 51 anni per il Mozambico, quasi 50 anni dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, ma complessivamente oltre ormai quasi 62 anni dell'indipendenza dei paesi africani in generale. In effetti, diciamo così, che l'indipendenza cosa ha voluto dire per gli africani? C'è stato un periodo aureo che si chiamava il periodo delle indipendenze da Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, che oltre ad essere il periodo del diritto alla parola per gli africani che non avevano, nel linguaggio di Amilcar Cabral significava anche e soprattutto occasioni per aprire cammini affinché ogni bambino, donna e uomo africano, africana in Africa, ogni, diciamo così, dannato della terra possa essere ed esprimersi come un valore per servire il rispettivo paese, l'Africa e il mondo nella sua globalità. Ora, passate ormai quasi 60 anni di indipendenza, noi stiamo assistendo alla rottura paradigmatica nel continente africano in generale e in modo speciale nei paesi del Sahel rispetto al sistema mondo che dall'indipendenza ad oggi ha sempre orientato i paesi africani in generale. La domanda è: che coscienza storica ha potuto maturare la gioventù africana odierna in generale e quella del Sahel in particolare in questi anni, che tanto la porta oggi deliberatamente a denunciare nelle principali capitali del continente, sempre nello spirito del panafricanesimo, quelle che considera essere le nuove forme di colonizzazione, e chiedere nello spirito di Cheikhanta Diop, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Steve Biko, Sylvanus Olympios, Samora Moisés Machado e tanti altri martiri della politica e geopolitica del sistema mondo, un cambio di paradigma nei confronti del leone e del suo sistema mondo.

turno anche dei militari, che finalmente hanno osato ad opporsi apertamente allo strapotere del sistema politico, sistema mondo politico, geopolitico, economico e culturale del leone, ma senza mai mettere in dubbio, questionare l'amicizia tra popoli e soprattutto senza mai confondere i popoli coi loro governanti. Per questo motivo i vescovi africani, pur ribadendo la loro contrarietà al colpo di Stato, perché dicono la Chiesa si schiera a favore della democrazia, tuttavia guarda questo nuovo fenomeno nella prospettiva profetica, le considera avvenimenti messianici, perché contrastano con quelli degli anni 70 e 80, il cui obiettivo principale era l'acquisizione e mantenimento prolungato del potere. Al contrario, i recenti colpi di Stato sono caratterizzati da un intento in qualche modo messianico, presumibilmente volto a liberare la popolazione dalle ingiustizie e a porre fine al monopolio della ricchezza nazionale da parte di dinastie politiche consolidate e dei loro alleati internazionali. Last but not least, la popolazione in generale ha mostrato sostegno a questi militari golpisti, considerando queste umane un'espressione di profonda frustrazione e rabbia per le ingiustizie. Ma che cosa abbiamo considerato fino ad oggi su tutto questo? Insomma, come diceva Kwame Nkrumah, se questo mondo ci nega la solidarietà sincera, abbiamo il diritto di chiedere almeno di lasciarci in pace con la nostra avventura. Ma ecco che ora è il caso di cercare di rendere omaggio a tutti quelli che si sono sacrificati perché noi oggi possiamo vedere un po' della luce del soleil des indépendances.

0: omaggio a tutti i caduti, sin dall'epoca della schiavitù transatlantica, passando per i caduti della colonizzazione, apartheid, zoumani, nella voce They Sacrifice Our Freedom. Ora, oggi uno dei paesi che più sta sulla scena di quasi tutti è il caso specifico del Burkina Faso. È un paese dove, che se ne dica, alcune cose ci dovrebbero far pensare in questo momento della lotta cosiddetta antiterrorismo. La popolazione si organizza volontariamente per dormire la sera nelle vicinanze del Palazzo della Repubblica, per vigilare, difendere il suo presidente, il capitano Ibrahim Traoré, il più giovane presidente a livello mondiale e il più ammirato dalla gioventù africana, afroamericana, caraibica e della diaspora, e che ha già sofferto oltre quasi una ventina di attentati alla sua vita. Siamo davanti ad un caso unico nella storia della politica mondiale. Popolazione che si organizza in maniera volontaria per proteggere il suo presidente, quasi non fidandosi più neppure della protezione militare a lui riservato. Che dire poi della straordinaria organizzazione nazionale, panafricana e internazionale? Tutte le principali capitali europee degli USA ne sono state coinvolte durante la manifestazione di solidarietà a Traoré in particolare, il 30 aprile scorso, dopo le assurde accuse del generale americano Michael Langle in qualità di capo dell'Africom nel Senato USA contro la sua persona e fondamentalmente contro la sua politica di resistenza economica. Mai visto una tale manifestazione di solidarietà in Africa e nel resto del mondo a favore di un dirigente negro africano. Ovunque, nei quattro angoli del pianeta Terra, una sola voce si è sentita e che diceva: dopo il caso Gheddafi, Sankara, Patrice Lumumba e tanti altri, non resteremo più inermi davanti a sempiterne false accuse lanciate come premesse per l'assassinato dei nostri dirigenti. Questi sono o no segni dei tempi? In questo senso i vescovi africani fanno appello ad un vero cambio di paradigma, di sguardo e narrativa nell'approccio, nella comprensione, nell'analisi e informazione di questo nuovo fenomeno di colpo di Stato del Sahel. Impassiti anche loro? Sta di fatto che la Santa Sede, attraverso la visita del segretario di Stato Pietro Parolin, ha portato la sua vicinanza al popolo burkinabè, incontrando il presidente Traoré nel Palazzo della Repubblica lo scorso 17 febbraio. Come varie volte sottolineato dal presidente Traoré, il Burkina Faso è un paese in guerra che sta cercando di ridarsi un'identità nazionale, ma soprattutto di recuperare il proprio territorio nazionale attraverso un meccanismo e un mito rivoluzionario fondativo prossimo a quello che Cabral e i movimenti di liberazione dei paesi africani di lingua portoghese chiamavano appunto democrazia rivoluzionaria. Ma che cosa bisogna fare oggi con tutti questi terrorismi? Tocca agli africani capire che bisogna uscire dalla logica della guerra. E da questo punto di vista ascoltiamo le parole di Papa Paolo VI.
1: Le rapport entre le peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

0: strano.
1: Eccoci.
0: Ballare questo mondo, un mondo profondo.
1: È stato realizzato il recente sondaggio condotto dalla rivista Jeune Afrique ad appena 2 anni dalla creazione dell'AIS, ha infatti sorprendentemente confermato che oltre il 77% della popolazione dei paesi vicini al Sahel considera positiva, anzi molto positiva, questa iniziativa che hanno avuto i 3 paesi dell'Africa occidentale. E quindi e per l'Africa nella sua totalità anche. Questo sogno e questa iniziativa trova consenso sorprendente nei paesi come il Camerun, dove si è espresso 82%, il Senegal 69%, il Benin 78%, il Togo 84% e la Guinea-Conakry 80%. Eppure sorprende che anche davanti a tutto ciò si continua a rimanere sordi al grido delle popolazioni africane in generale e della gioventù africana in modo particolare, alla conseguente, no? Alla necessità di cambiare paradigma, preferendo sempre la logica politica e geopolitica della retorica, del cinismo civilizzato, dell'insulto e del disprezzo sistematico di un tempo nei confronti degli africani. Ora è chiaro, l'inferno è sempre l'altro incapace di uscire dall'infanzia della sua umanità nella quale dorme, per comprendere da solo la lume e la bontà politica e geopolitica del sistema mondo. L'altro che si lascia corrompere dalla propaganda dei nemici del sistema mondo. Una serie di accuse, di effetti senza cause. Che coraggio, che cecità, che ostinazione. Ma soprattutto, che insulto gratuito all'intelligenza degli africani costantemente infantilizzati. Forse il sistema mondo, in questi oltre 700 anni di presenza nel continente africano, è rimasto sempre troppo sicuro di se stesso, della sua forza fisica, della sua abilità tecnica. Non ha mai potuto maturare una benché minima coscienza e consapevolezza che anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada in un combattimento, appunto perché in questo mondo ci sono soltanto 2 uomini perfetti. Uno è morto, l'altro non è mai nato. E che nel contesto africano, se è già difficile diventare amici in un anno, ma è facile offendere un amico o un'amica in appena un'ora. Insomma, nella vita bisogna avere 3 cose. L'umiltà di non sentirsi superiore a nessuno. Il coraggio di affrontare qualsiasi situazione. La saggezza di tacere davanti all'ingiustizia permanente praticata dagli agenti del proprio sistema mondo. In effetti, non è mai la vita che separa le persone. In questo caso, gli africani in particolare e le persone del sud globale in generale, dai restanti 20% della popolazione del sistema mondo. Ma la cattiveria, il cinismo civilizzato, l'ipocrisia, il tradimento, l'egoismo, la mancanza di rispetto. Insomma, se il tuo lume brilla più degli altri, sii felice, ma non persistere nel spegnere il lume degli altri per far brillare sempre il tuo e pretendere poi di poter vivere in coscienza pacifica con il resto del mondo, ignorando che anche loro sono esseri umani e come tali, prima o poi, reagiscono. Ed è quanto sta accadendo in Sahel e nel continente africano in generale.

I popoli africani sanno molto bene che altri paesi a cui hanno deciso, soprattutto in questo caso la Cina, la Russia, la Turchia e gli altri, non sono perfette, ma almeno dicono, a torto a ragione, non ci trattano da infanzia dell'umanità, parlano con noi, non sopra di noi o a nostro nome, e questa è già una rivoluzione. Insomma, come ricorda Thomas Sankara, noi africani abbiamo scelto di rischiare di essere liberi piuttosto che vivere eternamente da schiavi. Oggi questa scelta, a piccoli passi, quasi da tartarughe, la stiamo realizzando. Non stiamo cambiando padroni, stiamo semplicemente riprendendo il nostro posto nella storia dell'umanità. E il sistema mondo, invece di continuare ad incolpare gli altri, la Cina, l'Iran, la Russia e tanti altri, dovrebbe smettere di vedere gli africani e africane come eterni bambini da crescere e da dare lezioni di moralità, e l'Africa come eterno territorio di caccia. L'Africa è la culla della nostra umanità. Le sue immense ricchezze umane, naturali ed ecologiche in generale, appartengono in primis alla popolazione africana. Tocca a loro il compito di custodire queste ricchezze come patrimonio dell'umanità. Ecco, la terra che abitiamo è sempre nostra, ma è mia. Urge nei suoi confronti una nuova ecosofia che ricordi che i guai della grammatica dell'esistenza umana sono iniziati appunto il giorno in cui gli adulti insegnarono i bambini a dire io, mio, o peggio ancora, i noi altri versus voi altri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origine siciliana che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
2: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
1: Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa.
2: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
1: Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
2: Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
0: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli.
3: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
0: Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Signore ama il suo popolo.
2: Agli umili dona la vittoria.
5: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È sabato 27 giugno.
2: Sono le 12:29.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
2: buongiorno, ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate, tra la quarta e la quinta

0: Volevo già uscire perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como, dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica fondamentalmente, mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, vedi, sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario. Comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
0: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazia.
2: In ogni sguardo c'è un punto di vista, in ogni rinuncia c'è un po'.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro, di ogni singola vocazione ciascuno ha la sua storia, che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non faccia fiori.
0: E invece no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti ci sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? Di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: l'hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento
1: iniziale, la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta. No? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le faccio, ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste, ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. In Blu 2000. News.
5: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Un giorno da Pierachille Dolfini sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
6: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 i soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, linea allo studio.
5: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
7: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo. Forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
5: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
8: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un videomessaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
5: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
9: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
10: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
11: L'AFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
12: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
5: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
13: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
5: Lo sport, i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico, la Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatto i sudamericani, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran, passa anche la Francia che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
14: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
15: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
16: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagno nell'ultima puntata prima della pausa estiva con alcune delle storie che raccontano un'Africa in continuo movimento. In apertura torniamo ad occuparci del Sudan, dove la guerra civile continua ad evolversi senza che si intraveda una vera prospettiva di pace. Mentre cresce l'allarme internazionale per il rischio di nuove atrocità ad Al-Obeid e in Darfur, torna anche il tema dei comandanti delle forze di supporto rapido che negli ultimi mesi hanno abbandonato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare, una dinamica che oltre al piano militare apre interrogativi sulle alleanze e sul futuro politico del paese. Ne parliamo con Bruna Sironi, giornalista e tra le massime esperte italiane di Sudan e Corno d'Africa. Ben trovata.
17: Ben ritrovati a voi e grazie dell'interesse per questi paesi.
16: Allora Bruna, negli ultimi mesi diversi comandanti delle RSF hanno lasciato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare. Che cosa racconta questa dinamica? È il segnale di una progressiva frammentazione delle RSF oppure rientra in una logica di alleanze molto più fluida, tipica dei conflitti della regione?
17: Ma intanto per capire cosa sta succedendo bisogna ricordarsi che le RSF non sono un esercito, ma sono una milizia tra l'altro composita di diversi gruppi che si sono uniti per interessi che in certi momenti sono forti, in certi momenti sono più deboli, interessi etnici, interessi territoriali, interessi di condividere delle risorse e anche interessi di avere una paga per i propri miliziani. E dunque, diciamo, il collante, che è il comandante in capo, in questo caso Mohamed Dagalo, conosciuto come MT, può tenere unito tutta la compagine in certi momenti, diciamo, il suo carisma e quello che riesce a dare ai vari comandanti può diminuire o può aumentare nel corso del tempo e dunque può soddisfare i bisogni e le aspettative in certi momenti e non in certi altri. Per cui il fatto che alcuni comandanti anche importanti abbiano lasciato le RSF per unirsi all'esercito sicuramente dice che c'è o che c'era una certa crisi all'interno delle RSF e sicuramente le RSF ne sono state in quel momento indebolite, ma non è detto che poi il fatto che si siano unite all'esercito abbia rafforzato l'esercito. In genere la forza di un esercito non dipende soltanto dal numero degli uomini e neanche dal numero delle armi, dipende dallo spirito di corpo, dalla coesione, dall'obiettivo comune e non è detto che l'inclusione di personaggi altri sì. Non vada invece a incidere proprio su questo che è quello che fa la forza di un esercito.
16: Sì, soprattutto se un'inclusione dettata da una sorta di opportunismo del momento, ci sembra di capire dalla tua risposta. Senti Bruna, questi cambi di schieramento riportano comunque al centro anche il tema della giustizia e della futura riconciliazione. In un paese attraversato da decenni di guerra, quanto pesano queste continue ricomposizioni di alleanze e quanto possono complicare un domani un vero processo di pace?
17: Ma il problema della giustizia è in effetti un problema centrale poi per un accordo di pace che possa resistere, insomma. Però direi che il problema della giustizia si pone in diversi modi, cioè sicuramente le RSF si sono macchiate di crimini orrendi come l'esercito. Per cui quando finalmente si arriverà a un accordo di pace, il problema dell'accountability sarà gravissimo, nel senso che molti temeranno, avranno timore di dover rispondere dei crimini commessi, non soltanto nell'RSF, ma anche nell'esercito e nelle milizie alleate all'esercito. Ora, poi negli accordi di pace c'è sempre un capitolo che parla della necessità di giustizia, che parla della necessità che chi ha commesso crimini venga punito. Però è un capitolo che molto spesso rimane sulla carta. Cioè, sono moltissimi gli esempi in cui alla fine i conflitti finiscono senza che i responsabili vengano portati davanti a dei tribunali. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Proprio in Sudan anche la guerra civile tra il nord e il sud, la guerra civile in Sud Sudan. Chi ha pagato?
18: Sì.
17: Pochissimi. La guerra in Darfur, chi ha pagato? Certamente non i responsabili più importanti. Ecco. È chiaro che questo lascia uno strascico, uno strascico di risentimento che può poi portare a nuovi problemi. È quello che è successo per esempio tra l'Etiopia e l'Eritrea.
18: Insomma, ci fai capire, Bruna Sironi, che senza un vero processo ci potranno essere comunque degli strascichi. Intanto cresce l'allarme di Nazioni Unite, Stati Uniti e Unione Europea per la situazione ad Al-Obeid e in Darfur. C'è il rischio concreto che si ripetano violenze di massa contro la popolazione civile, e quali sono oggi gli scenari più preoccupanti?
17: Beh sì, la preoccupazione maggiore in questo momento è proprio per Al-Obeid. Ancora oggi ci sono stati bombardamenti con droni che hanno colpito infrastrutture che davano servizi alla popolazione, come la corrente che poi aziona le pompe per l'acqua, eccetera eccetera. E Al-Obeid è una città grande, ci sono almeno 500.000 di abitanti. È una città già allo stremo perché è stata assediata per almeno 2 anni durante questa guerra, e dunque il cibo scarseggia e i servizi sono sempre più ridotti dai danni che fanno i bombardamenti con i droni. Inoltre si nota che c'è un afflusso di truppe delle RSF tutto attorno alla città, e dunque si teme che si stia preparando l'attacco decisivo.
18: Una replica
17: di quello che è successo al Fashir.
18: Massacri operati sempre dalle forze di supporto rapido con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti.
17: Sì, questo ormai è sicuro, che gli Emirati Arabi Uniti stiano giocando un grosso ruolo nella guerra sudanese sostenendo le forze di intervento rapido. E dunque ad Al-Obeid il problema potrebbe essere appunto quello di massacri come quelli che ci sono stati al Fashir. Al-Obeid è una città strategica molto importante perché è quasi nel cuore del paese, nel cuore di tutte le direttrici commerciali. È stato da sempre un hub commerciale non solo per il Sudan ma un po' per tutta la regione, che dal Sudan poi si allarga, no? Fino alla zona saheliana e poi fino al Mar Rosso. La presa di El Fashir da parte dell'RSF potrebbe essere una svolta nella guerra sudanese. Anche questo preoccupa, perché allontana sempre di più il fatto che i due contendenti possano mettersi attorno a un tavolo, almeno stando a quello che dicono, nel senso che le RSF dicono di voler governare su tutto il Sudan e l'esercito, la giunta militare, dice che non si siederà mai al tavolo con le RSF fino a quando loro non si ritireranno dalle città e dunque si dichiareranno in qualche modo perdenti. La presa di Al-Obeid invece gli darebbe un grosso vantaggio.
18: E quindi insomma staremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni cruciali a questo punto sul Al-Obeid. Abbiamo parlato con Bruna Sironi, grazie per averci aiutato a leggere un altro capitolo di questa guerra in Sudan, che rappresenta una delle più gravi emergenze umanitarie e geopolitiche del continente africano. Grazie e alla prossima.
17: Grazie a voi e buona estate. Mi sembra di capire che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze.
18: Con noi adesso c'è Brando Ricci della redazione di Nigrizia, che segue temi di geopolitica, cooperazione internazionale e diritti umani. Come di consueto sfogliamo insieme il nuovo numero del mensile Tra la bussola, dedicata all'attualità africana, e il dossier di approfondimento. Ben trovato, Brando.
19: Grazie dell'invito.
18: Partiamo dalla bussola. La copertina ci porta in Sud Sudan, dove le alluvioni hanno invaso i giacimenti petroliferi e migliaia di persone vivono a contatto con acqua contaminata e greggio. Perché avete scelto di accendere i riflettori proprio su questa storia?
19: Sì, intanto abbiamo deciso di farlo tramite un reportage di due giornalisti, Marco Simoncelli e Buster Emil Kirchner, un progetto reso possibile dal supporto del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Questo reportage ci porta nello stato di Unity, quindi nel nord del Sud Sudan, al confine col Sudan, uno stato che dice tantissimo delle condizioni del Sud Sudan in questo momento. Le inondazioni, come dicevi, hanno ormai in realtà non è neanche corretto parlare di inondazioni. Da diversi anni quelle che erano le piene del Nilo Bianco sostanzialmente hanno lasciato il posto a un'inondazione ormai costante di territori che erano già stati segnati da decenni di inquinamento petrolifero. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto la contaminazione delle acque con una serie di conseguenze gravissime dal punto di vista sanitario sulla popolazione. Racconta tantissimo del Sud Sudan, come dicevamo, uno perché appunto è un territorio segnato duramente dalla crisi climatica, due perché da una parte il petrolio è l'architrave della sua economia, ma dall'altra parte invece i proventi che provengono insomma da questa materia prima non vengono utilizzati per finanziare lo sviluppo, ma diventano solamente strumenti per oliare i meccanismi, il sistema dell'elite politica del paese, e poi perché nello stato degli Unity ci sono centinaia di migliaia di persone sfollate, che raccontano appunto dei anni di conflitto che segnano il Sud Sudan praticamente dalla sua indipendenza nel 2011 e in realtà anche dal cammino che ha riprodotto l'indipendenza nel 2011. Quindi ecco, uno spaccato molto doloroso per certi versi, che però racconta molto del Sud Sudan di oggi e anche del sovrapporsi tra la crisi climatica e la crisi di uno sviluppo malato, di un'economia estrattiva malata.
18: Nel reportage di Nigrizia si racconta una crisi ambientale e umana senza precedenti. Che cosa sta succedendo concretamente alle comunità che vivono in quelle aree e perché è una vicenda che dovrebbe interessare anche noi?
19: Beh, innanzitutto perché la crisi climatica riguarda anche noi e penso che le temperature di questi giorni ce lo stiano ricordando in modo abbastanza chiaro, riguarda tutto il mondo, sia anche perché appunto il sistema economico, diciamo, basato sulla dimensione estrattiva è lo stesso che alimenta anche il nostro stesso sistema economico, quindi praticamente sono temi che ci riguardano direttamente. Poi per aumentare la consapevolezza su quanto sta avvenendo in una zona che appunto vive una situazione umanitaria veramente molto molto complessa, e quindi questo ci può anche aiutare a spingere magari la nostra comunità, i nostri anche punti di riferimento magari politici a intervenire in una situazione così complessa, a fare il possibile per intervenire, ecco, quantomeno.
18: Il dossier di Nigrizia invece guarda la Liberia e il suo percorso di pace in un'Africa spesso raccontata soltanto attraverso conflitti e colpi di Stato. Perché avete deciso di dedicare spazio a questa esperienza e quale messaggio volete lasciare ai lettori?
19: Sì, diciamo che in Africa si parla tantissimo, ormai è un mantra direi, di guerre dimenticate, termine che poi a me non fa impazzire. La verità è che ci sono anche delle paci dimenticate, nel senso che ci sono alcuni paesi che sono stati attraversati da periodi di conflitto lunghi ed estremamente violenti e dolorosi che sono riusciti a trovare una strada di pacificazione. La Liberia è un esempio. Abbiamo deciso di dedicare un dossier alla Liberia anche fuori di anniversari. Perché? Perché il paese fra il 1989 e il 2003 è stato appunto attraversato da due lunghe guerre civili che hanno causato la morte di oltre 200.000 persone, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Negli anni però questo paese è riuscito a riprendersi, quantomeno è riuscito a non cadere più in una spirale di violenza. È un paese con un'economia ancora piuttosto fragile, ma che si è lasciato alle spalle la fase sicuramente più acuta della devastazione lasciata dalla guerra. È un paese che è riuscito ad affrontare alcuni nodi che tornano in tutti i conflitti: come vengono sfruttate le risorse, appunto tornando al tema del Sud Sudan, il petrolio è fondamentale nelle dinamiche di conflitto del Sud Sudan. Ecco, la Liberia è stato il grande conflitto insieme alla confinante Sierra Leone dei diamanti, ad esempio, del legname. E quindi insomma, come si è intervenuti su questo nodo qui? Come si è intervenuto sul nodo del disarmo? La Liberia è una popolazione abbastanza ridotta, una grandissima fetta della popolazione era armata dopo 14 anni di conflitto. Come si è intervenuti per disarmare la popolazione? L'abbiamo chiesto a degli esperti locali, un professore Ibrahim Bangura dell'Università della Sierra Leone, che è un paese confinante alla Liberia, che è stato attraversato nello stesso periodo storico da un conflitto legato legato a quello liberiano, è un professore che poi ha studiato sul campo la questione liberiana, un esperto sempre liberiano, Samuel Cortu Nelson, e poi abbiamo intervistato T. Debbie Sindy, che è il direttore del Kofi Annan Institute for Conflict Transformation della University of Liberia. Quindi abbiamo deciso di chiedere proprio a esperti locali di raccontarci come il paese ha superato questa fase. Questo non significa che la Liberia non abbia dei problemi, ma soprattutto ci mostra una cosa: la pace è difficile, si può raggiungere ma è difficile, e poi se leggerete il dossier capirete che cosa intendiamo. Però ecco, volevamo appunto portare alla luce un'esperienza che comunque rimane positiva di pacificazione dopo una guerra veramente dolorosa e veramente complessa. Può essere anche un faro di speranza in un momento storico attraversato da conflitti che sembrano assolutamente irrisolvibili.
18: Brando Ricci, grazie per averci accompagnato alla scoperta del nuovo numero di luglio-agosto di Nigrizia. Buona lettura e naturalmente buona estate.
19: Grazie Luca, buon lavoro.
18: Chiudiamo con una notizia che racconta un'Africa diversa dagli stereotipi. In Namibia, il regolatore delle comunicazioni ha appena respinto il ricorso presentato da Starlink, la società di internet satellitare di Elon Musk, confermando il no alla licenza per operare nel paese. Il motivo? Non problemi tecnologici o economici, ma una scelta politica e normativa. La legge namibiana richiede che gli operatori di telecomunicazioni abbiano una partecipazione locale significativa, almeno il 51%, oppure un'esenzione governativa, che in questo caso non è stata concessa. Il regolatore ha inoltre richiamato questioni di sovranità, controllo dei dati e sicurezza nazionale. Eppure il dibattito è apertissimo. Oltre 600 cittadini e associazioni hanno chiesto di riconsiderare la decisione, convinti che Starlink potrebbe portare internet veloce nelle vaste aree rurali del paese. Insomma, non è semplicemente uno scontro tra un governo africano e Elon Musk, è il segnale di un continente che vuole attrarre investimenti e innovazione, ma senza rinunciare a fissare le proprie regole. E la domanda destinata a tornare sempre più spesso è questa: chi controllerà le infrastrutture digitali dell'Africa del futuro? Ed è con questa immagine, quella di un'Africa che discute di tecnologia, regole e sovranità digitale, che si chiude l'ultima puntata di Africa Oggi prima della pausa estiva. Grazie per averci seguito in questi mesi, grazie ai giornalisti di Nigrizia e a tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Per aggiornamenti e approfondimenti potete continuare a seguire nigrizia.it e la rivista in edizione cartacea e digitale. Noi ci sentiremo a settembre con nuove storie, nuovi approfondimenti e lo stesso sguardo sul continente africano. Buona estate.
15: Africa Oggi. Africa Oggi.
14: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:46.
2: È sabato 27 giugno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, seconda ed ultima giornata del concistoro straordinario dei cardinali con il Papa in Vaticano. Nuove scosse di terremoto in Venezuela, è corsa contro il tempo per salvare le persone sotto le macerie, arrivano aiuti da tutto il mondo, tensioni ad Hormuz, l'Iran attacca un mercantile nel Golfo, gli Stati Uniti un deposito di missili in Iran, per Teheran violato il memorandum d'intesa per la tregua. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Come avete sentito, oggi seconda giornata del concistoro straordinario dei cardinali, in tutto 178 convocati dal Papa in Vaticano. È atteso per stasera l'intervento conclusivo di Papa Leone. Ieri, nell'intervento introduttivo, il Papa ai porporati ha chiesto franchezza e lealtà e un sostegno forte, esplicito e pubblico, e nella messa di apertura di ieri ha sottolineato l'importanza di essere costruttori della comunione di Cristo, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
4: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
3: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
4: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
3: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
4: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
2: Gli esteri, torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. I morti al momento sono 920, circa 50.000 i dispersi, un centinaio gli edifici crollati alla Guaira, epicentro del sisma. Aiuti stanno arrivando in Venezuela da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni e mandato i Marines. Al lavoro un centinaio di operatori anche del la missione italiana. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
5: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata due nuove scosse hanno colpito il paese, una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita in uno dei quartieri ricolpiti della capitale. Drammatico il bilancio provvisorio, che è salito ad almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, sebbene quest'ultimo sia un dato incerto. Di sicuro ci sono centinaia di cittadini stranieri tra i morti, ed ora c'è da fronteggiare anche il dramma dei senza tetto, con migliaia di famiglie impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazioni. Sul campo si contano 1.000 soccorritori provenienti da 18 paesi nell'ambito di una mobilitazione globale coordinata dall'ONU.
2: E la Presidenza della Chiesa italiana ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità, coordinate da Caritas Italiana in contatto con Caritas Venezuela. Michele Raviar ne ha parlato con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana.
6: Caritas ha subito attivato la propria presenza e fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili.
7: Di cosa c'è bisogno in questa prima fase dell'emergenza?
6: L'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare, attraverso un'assistenza di distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità in più con questa ulteriore emergenza.
2: È un momento difficile, Papa Leone è informato della situazione, prega con tutta la Chiesa, ha inviato aiuti per la prima emergenza, ora è il momento della carità, della solidarietà e di aiutare. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Ortega Martin, in un video messaggio dedicato alla situazione dopo il sisma. Domani a Roma, nella chiesa di San Nicola in Carcere, alle 18, ci sarà una messa in spagnolo per il Venezuela. E andiamo in Iran, dove torna la tensione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi reciproci contro una nave mercantile nello stretto da parte di Teheran e contro una fabbrica di missili da parte americana. Il Ministero degli Esteri di Teheran afferma che sono stati violati la Carta delle Nazioni Unite e il Memorandum d'intesa. Droni iraniani contro il Bahrain nelle ultime ore. Il servizio di Marina Tomarro.
8: Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto il presidente americano Trump. Ma l'Iran accusa Washington di aver violato la tregua. Una petroliera è stata colpita da uno sfidante non identificato nello stretto, lo ha riferito il centro operativo marittimo del Regno Unito dell'esercito britannico, affermando che l'equipaggio della nave era al sicuro e che non sono stati segnalati danni ambientali. Nessuno ha rivendicato l'attacco. Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco in flagrante violazione della propria sovranità. Intanto i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran iraniani, questa mattina hanno annunciato di aver attaccato obiettivi USA nella regione dopo le operazioni americane contro il territorio della Repubblica Islamica.
2: Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto attraverso negoziati bilaterali, è quanto afferma il primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso dal Dipartimento di Stato americano. E nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco a una fabbrica che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa di Mosca, parlando di un obiettivo legittimo. Ed ora l'emergenza caldo nei pronto soccorso italiani. Accessi in aumento del 10-15% nelle grandi città per l'ondata di caldo eccezionale che ha investito in queste ore tutta l'Europa, con temperature sopra la media. In Francia sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure. E ora la pagina della cultura, un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico. È il restauro della loggia di Raffaello presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
10: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
9: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.
2: Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione alle 3.

Dopo Rolling Stones, il loro precedente singolo, ci hanno messo lo zampino anche i The Colors e anche Serena Brancale, che non si fa mancare nulla, neanche le puntatine al suo paese, canzone che ascolteremo più tardi all'interno del nostro appuntamento del riassunto della settimana, le classifiche del weekend. Merck & Cremont producono il tutto, la canzone Partenope, New Entry alla numero 6 appena ascoltata. Alla numero 5 qui su Blu 2000 nella chart Italia c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, stabile in salita invece Saif con Buona Domenica alla 4. Numero 3 in salita ancora Gaia con Bossa Nostra, la numero 2 in discesa per quanto riguarda la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ci ascoltiamo la nuova numero 1 in salita della chart Italia. Questa settimana salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: la musica.
1: Salutiamo Flavia e Michele tra gli amici che ci hanno scritto negli ultimi minuti proprio qui su Inblu 2000 attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Ricordo anche a Michele che ci chiedeva se siamo presenti sul DAB. Sì, lo siamo, caro Michele, e lo dico anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in questo momento, ma ci potete seguire anche in TV dal canale digitale terrestre 728 e poi vi aspettiamo scaricando la nostra app, la vostra app preferita che è Play 2000. Ci portate in vacanza o durante l'estate, anche al lavoro, in ogni luogo, davvero scaricandola gratuitamente. Poi c'è anche il sito play2000.it dove ci potete ascoltare anche in questo momento in streaming. Momento in cui stiamo vivendo le classifiche del weekend di questa fine di giugno, e abbiamo la classifica internazionale di Billboard, la Billboard Hot 100, che vi abbiamo raccontato martedì scorso. E iniziamo dalla numero 10, dove è in salita Tame Impala nel remix di Dracula con Ginny, mentre al numero 9 sale ancora Ella Langley con I Can Love You Anymore. In questo caso è un duetto insieme a Morgan Wallen. La numero 8 ritroviamo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale di quest'ultimo periodo in America. Parliamo di Drake, che è appena uscito con un nuovo album e ha spalmato praticamente tutte le sue canzoni dell'album all'interno della top 20. In questo caso lo incrociamo alla numero 8 in discesa con Shabang. Numero 7 per Olivia Dean, stabile con So Easy. Ascoltiamo Olivia Dean con doppia canzone in top 10. La numero 6 è in salita. Questa è Man I Need.

Quante volte l'abbiamo ascoltata e canticchiata questa canzone di Olivia Dean, merita tutto il successo del mondo, ovviamente lo ha ottenuto grazie anche al Grammy Award quest'anno come rivelazione di questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, inserita al numero 6 nella chart di Billboard. Numero 5 arriva Mr. Bruno Mars, questa è I Just Might, in salita.

I Just Might, è uscito anche il nuovo singolo di Bruno Mars nel frattempo, ma gli americani sono legati al primo singolo d'esordio, quello di lancio praticamente del suo ultimo album The Romantic. Numero 5 in salita Bruno Mars, la numero 4 per Ella Langley che scende con Be Her, scende anche Drake alla numero 3 con Janice. Numero 2 conferma la sua posizione stabile nella chart di Billboard Ella Langley con Choosing Texas, e c'è una nuova numero 1 questa settimana che svetta lì alla posizione principale, quella più importante, ovvero il nuovo singolo di Ariana Grande. La canzone che ascoltiamo è Hate That I Made You Love Me, numero 1 Ariana Grande negli Stati Uniti d'America nella chart di Billboard.

0: libri.
1: E già che ci siamo, che ne dite all'interno dell'appuntamento delle classifiche il weekend di fare un bel riepilogo di quello che è successo con i libri questa settimana? E quindi andiamo a riscoprire questa settimana per la prima volta in versione estesa, quindi non ci occuperemo del cinema, perché poi ci saranno anche delle sorprese a partire da lunedì prossimo, ovviamente qui su Imbru 2000. Ma attenzione, parliamo di libri, i libri da voi preferiti, quelli più letti, 10 libri nella top 10 appunto dei libri più acquistati, i dati che abbiamo rivelato e rilevato soprattutto dal web e anche dalle librerie fisiche. Iniziamo proprio dalla numero 10, dove abbiamo Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Saliamo direttamente alla 9, c'è un libro che praticamente si riconferma in questa posizione oggi, di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Mentre Col show di Emmanuel Carrer continua a rimanere stabile alla posizione numero 8 questa settimana. La numero 7 abbiamo Il giallo dell'estate per risolvere la più grande scena del crimine, libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Javi De Castro, che hanno cercato di ricreare proprio un coinvolgimento con lo stesso lettore che deve indovinare praticamente l'assassino protagonista di un delitto che si consuma all'interno delle pagine di questo libro. Il giallo dell'estate ovviamente risolve la più grande scena del crimine, si ritrova in posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi passiamo anche alla nostra classifica ufficiale, quella di Imbru 2000, con la top 10 che ci aspetta tra i più programmati della nostra vostra radio preferita, quindi anche in questo momento che ci state seguendo magari dallo streaming della vostra app Play 2000, sappiate che al numero 10 ci sono Clara e San Giovanni, e li ascoltiamo con Le ragazze.

Clara San Giovanni con Le ragazze, posizione numero 10 della classifica di Blu 2000 che vi abbiamo raccontato questa settimana e che ritorna nel riassunto di questo weekend. Al numero 6, tra i libri più letti in assoluto nell'ultima settimana, abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Ancora una volta il lettore tipo italiano si appassiona tantissimo al genere crime, noir o giallo, quindi il colore preferito anche di quest'estate 2026 per quanto riguarda le vostre letture del momento. Al numero 5 sale Cristina Cassar Scalia con Le termine dell'indirizzo. Sappiamo che la Scalia ha realizzato questo personaggio iconico che è ormai considerato tale anche per quanto riguarda la serie TV, ovvero Vanina. Tra poco scopriremo anche le prime 4 posizioni, ma ritornando alla classifica ufficiale, quella nostra di Blu 2000, saliamo alla numero 9 dove troviamo Fra Quintale stabile con Aranciata, alla numero 8 in discesa Saif con Buona Domenica. Numero 7 sale Cabana, la canzone di Rama, mentre al numero 6 sale anche Lisa. Questa è Amore è.

0: bellezza fugge scatta una foto.
1: Era Elisa con Amore, numero 6 della chart ufficiale di Blu 2000. Ritorniamo velocemente ai libri, lo facciamo con una new entry di Ilaria Tuti ed È un po' con la notte, un po' con l'alba, libro tra i più apprezzati questa settimana. È molto apprezzato anche il libro di Omar Bartov, che mantiene la posizione stabile alla numero 3 con Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Mentre al numero 2 è stabile il romanzo nuovo di Antonio Manzini, nuovo già da qualche settimana, che insomma riscuote grande successo tra i bastardi di Pizzo Falcone e i fan

0: Drop Day.
1: Mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa alla 5, Olivia Rodrigo nella chart di Imbru 2000. Stiamo scalando anche la classifica dei libri più letti questa settimana. Non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e rispetto anche alla settimana precedente, perché il libro più letto in assoluto è di Leone XIV, il nostro Papa, ovvero Magnifica Humanitas, che è la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E questa è la vostra lettura preferita al momento, secondo i dati che abbiamo raccolto questa settimana per la classifica dei libri. Andiamo avanti con la nostra classifica, la chart di Imbru 2000. Numero 4 perde la vetta Francesco Gabbani con Summer Funk, ma la perdeva già la scorsa settimana, quindi mantiene questa posizione stabile. Alla numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che abbiamo ascoltato prima. E al numero 2 troviamo in salita Jovanotti Alfa con Buon Vento. La numero 1 di questa settimana si riconferma ancora una volta Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: È accaduto qualcosa di insolito, ma neanche tanto questa settimana, perché ogni tanto andiamo a vedere, a sbirciare nelle altre classifiche, quelle che abitualmente non tocchiamo durante la settimana all'interno dell'appuntamento dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000. Questa settimana ci siamo concessi il lusso, come si dice in questi casi, venerdì scorso, di andare a spulciare ancora una volta nella classifica di Amazon, quella di Amazon Music, che ci sorprende perché ci sono lì canzoni anche che a distanza di anni contengono ancora il successo e la chiave giusta per piacere al pubblico, agli ascoltatori, a quelli che masticano di musica e soprattutto scaricano questo tipo di canzoni che piacciono continuamente. Troviamo sì delle novità, ad esempio in nuova entrata alla numero 20 Shakira con Burna Boy, Dai Dai, poi ci sono tante canzoni nuove all'interno, come ad esempio gli ultimi singoli legati non solo al Festival di Sanremo di quest'anno, ma anche queste canzoni estive che insomma ci hanno raggiunto in questo periodo, come Safe e Buona Domenica. Ma attenzione, perché Safe lo scopriremo anche con una canzone del suo recente passato. Quindi la top 10 ufficiale di Amazon Music la apriamo oggi al numero 10, dove troviamo Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se pensavamo che fosse statica la classifica di Billboard 800 di settimana in settimana, beh, quella di Amazon sicuramente è un mattone per qualcuno, perché potrebbe dire anche il primo arrivato che va a sbirciare su questa chart che è tutto uguale da settimane, anzi da mesi, e non c'è movimento. In realtà questa è una delle nuove entrate di Ultimo, Romantica, numero 10, che è anche un brano molto recente. Per Sempre Sì, la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno di Salda vince al numero 9. Buon Vento di Jovanotti Alfa li ritroviamo al numero 8, mentre al numero 7, ed è qui che scatta la versione Amarcord di questa classifica, c'è il vincitore di Sanremo dello scorso anno, ovvero Olly insieme a Giuli con Balorda Nostalgia. E Olly con Giuli li ritroviamo praticamente in quella che è stata la canzone di grande successo dopo Sanremo dello scorso anno, ovvero Questa Domenica. L'ascoltiamo, la posizione numero 6 questa settimana della chart di Amazon.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ritorno al passato per questa canzone Olly e Giulie con Questa domenica, che ci ricorda molto lo scorso anno, l'inizio di questo 2026. Questa domenica alla numero 6 nella chart di Amazon, che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche del weekend. Altra canzone che abbiamo ascoltato oggi in questo fine settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, li incontriamo alla posizione numero 5, mentre alla numero 4 sono stabili Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: saranno gli artisti protagonisti delle prime tre posizioni della classifica di Amazon di questa settimana. Andate in rete per scoprirlo subito, real time, in tempo reale per l'appunto, ma se volete ve lo diciamo noi all'interno delle classifiche del weekend, dove abbiamo incontrato Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese alla numero 4, la numero 3 ve la raccontiamo, anzi ve la facciamo ascoltare in chiusura tra poco, la numero 2 di Fred De Palma con Anita e Mischilla. Vedete, una canzone che magari ad esempio nella chart di R1 non è neanche entrata nella top 20, qui la troviamo direttamente alla numero 2. Il singolo si intitola La testa gira, mentre la numero 1 resiste ancora con grande ossessione per tutti noi dall'ultimo festival di Sanremo. La canzone di Samurai J si intitola appunto Ossessione ed è la numero 1 di Amazon Music. Noi vi lasciamo qui, grazie per averci seguito, ma ovviamente c'è ancora una canzone da ascoltare, quella che troviamo nella zona del podio al numero 3 e che rimanda invece all'ultimo festival di Sanremo, il grande successo di Saif dal titolo Tu mi piaci tanto, e con questa vi auguriamo buon weekend.
1: Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
1: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
0: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 45 anni con nazionale delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Beh, un capolavoro, Come Together, i Beatles. Allora, che cosa abbiamo preparato per oggi pomeriggio qui alle Parole del Weekend? Ancora ben trovati da Carlo Magistretti, da tutti noi di Radio In Blu 2000. Parleremo di musica estiva, di rassegne estive e anche di rassegne culturali e letterarie durante l'estate. Sono tantissime nel nostro paese e sceglierne una sola o due è difficile, per cui ho un po' esagerato oggi. Allora, ve ne parlo, vi parlo di 5 rassegne con altrettanti ospiti, quindi preparatevi perché c'è tanta carne al fuoco. Parleremo di Solido, che è una rete di 3 piccoli festival che si svolgono in 3 aree dell'Emilia Romagna: Modena, Ferrara, Cesena e le relative province. Parleremo di un'altra manifestazione molto importante che si chiama Jazz Open Modena, una manifestazione che si svolge da molti anni a Stoccarda in Germania, richiamando grandissimo pubblico e grandi nomi del panorama della musica, non solo jazz. Ne parleremo con Marco Broll, l'organizzatore italiano, perché questa manifestazione ha deciso di sbarcare in Italia, ha scelto Modena perché la vocazione dell'area modenese confronto a quella di Stoccarda è molto simile. Grandi nomi e grandi marchi dell'automotive a Stoccarda e altrettanti nell'area di Modena. Se vi dico Maranello, pensate a Ferrari, ma poi c'è anche Maserati, nell'area ci sono anche altri nomi importantissimi che non sto a citare. E poi parleremo di cultura, letteratura, con un festival molto bello che si svolge da 20 anni, 20ª edizione, quindi festeggiamo. Si tratta dell'Isola delle Storie in Sardegna, a Gavoi, in provincia di Nuoro. Siamo nella Barbagia, ne parleremo con la curatrice di questa manifestazione. Andiamo avanti con un po' di musica, poi entriamo nel vivo. C'è Harry Styles, Dance No More.

Francesco De Gregori con il classico Alice. Allora, tra poco andiamo a Modena per parlare di Jazz Open Modena, una manifestazione, come vi dicevo, che inizia quest'anno ma andrà avanti anche per i prossimi anni. Ci facciamo raccontare tutto dall'organizzatore italiano, che ha collaborato direttamente con gli organizzatori tedeschi di questa manifestazione, che da moltissimi anni si svolge a Stoccarda. Si chiama Jazz Open Stuttgart e adesso nella versione italiana si chiama Jazz Open Modena. È la prima volta che questa manifestazione va fuori dal confine tedesco, per cui hanno scelto Modena per diverse ragioni, tra cui quel legame che vi dicevo prima, che riguarda la produzione delle automobili di grande prestigio e di grande livello a Stoccarda, ma diciamocelo pure, anche a Modena e provincia e dintorni. Va bene, tanti sono gli ospiti, ce li facciamo raccontare tra poco. Intanto c'è la musica di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Marco Broll, la prima domanda è questa: per capire che cos'è Jazz Open Modena, che inizia appunto quest'anno, ci si augura insomma una lunga permanenza anche negli anni futuri a Modena, bisogna capire che cos'è Jazz Open Stuttgart, una manifestazione che a Stoccarda in Germania si svolge da parecchio tempo e che a dispetto del nome jazz, i generi proposti in questo contesto non sono solo jazz, ecco perché forse open, ho inteso bene?
1: Esattamente, a Stoccarda quest'estate festeggeranno i 32 anni di Jazz Open Stuttgart. Il festival si chiama Jazz Open proprio perché parte dal jazz ma si apre a tutti gli altri generi, perché il concetto è che il jazz sia un po' la base di tutti i generi musicali e da lì parta tutto. Diciamo l'etichetta, il genere del festival, che si inserisce nel solco dei festival europei come Montreux o il North Sea di Rotterdam, è Jazz and Beyond, quindi jazz e oltre, e quindi questo è testimoniato dall'apertura che si vede nella lineup, che va dai Gregory Porter, Diana Krall, jazz, a Moby che fa decisamente tutt'altro genere, a Luca Carboni, per cui veramente abbiamo tutti i generi rappresentati. Per quanto riguarda altri concetti, per esempio ai Giardini negli Open Stage abbiamo il rock, abbiamo del funk, per cui siamo open in senso letterale, open di mente, open di generi e open alla città.
0: Anche open di location, è tutto all'aperto, naturalmente è estate, è luglio, quindi ci sta assolutamente. E come dicevi tu, possiamo darci il
1: certo.
0: Come dicevi tu, ci sono tre location a Modena, piuttosto vicine tra loro, e in alcuni casi uno spettatore particolarmente goloso di musica potrà vedere più di un concerto a sera.
1: Sì, due location in particolare sono in più centro di così non si può, perché sono Piazza Roma e il Giardino Ducale, che è esattamente dietro l'Accademia, dove grazie alle deroghe che ci sono state concesse dall'amministrazione potremo tirare un po' più a lungo, e quindi chi viene a vedere i concerti in Piazza Roma potrà poi finire la serata al Giardino Ducale assistendo forse ancora parte della performance live, ma di sicuro poi al DJ set che va a chiudere le serate. Il Baluardo, che è l'unico diciamo posto che non è proprio open space, è un jazz club, lì l'orario è in contemporanea con la Piazza Roma, ma essendo lì il genere veramente specificatamente jazz, sarà una scelta di campo che faranno quelli che vanno a vedere i concerti.
0: Non ho ancora detto le date. Allora, il lunedì 13 si comincia con la doppia, con Diana Krall e Gregory Porter, poi Moby, una dietro l'altra, una sera per ogni evento, Moby, poi Parov, Stellar e Moite, Jamie Cullum, Geoff Tony insieme, Luca Carboni, Jean-Michel Jarre, cioè qui facciamo una parata di stelle.
1: C'è un po' la storia della musica, ci sono artisti più giovani che hanno un successo attuale, abbiamo nomi che sono delle icone della musica, perché come si diceva in conferenza stampa, Jean-Michel Jarre è veramente un nome a livello mondiale iconico. Moby ha appena fatto ballare tutto il Coachella, l'abbiamo visto, per cui abbiamo decisamente cercato di presentare questo festival di grande successo in Germania al meglio anche per l'Italia, e quindi adesso ci aspettiamo appunto il supporto da parte del pubblico.
0: L'ultima domanda, torniamo all'inizio, quando dicevamo che cos'era Jazz Open Stoccarda, Stuttgart e adesso Modena. Come è arrivata questa manifestazione da Stoccarda a Modena? Perché in tutta Europa si è scelto Modena?
1: C'è una forte connessione tra le due città, che sono le due motor valley europee. A Modena ovviamente non serve che io citi Lamborghini, Ferrari eccetera, a Stoccarda ci sono Mercedes, Porsche e c'è tutto l'indotto, per cui due città che hanno un strato, un ambiente industriale e culturale molto simile, e una serie di connessioni industriali che hanno portato sostanzialmente a Ferrari, e poi Ferrari ci ha introdotto al resto del mondo modenese.
0: E allora, in bocca al lupo a questa manifestazione, che appunto speriamo si ripeterà anche negli anni successivi.
1: Abbiamo un accordo con il comune fino al 2030, per cui per i prossimi 5 anni ci potrete venire a trovare in Piazza Roma.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

cose. Lei è Malika Ayan. Io tra poco parlerò di tre festival, non uno, non due, ma tre. Si tratta di solido una rete di tre festival in Emilia Romagna che si svolgono in tre aree, province, diciamo così, dell'Emilia Romagna, che da molti anni, sei per la precisione, hanno deciso consolidarsi, di mettersi insieme, di appunto di fare un solido unico. Una è Ferrara sotto le stelle, musica jazz a Ferrara e provincia. Una è A cielo aperto, una manifestazione che si svolge nella area della provincia di Forlì Cesena, e poi Arti Vive Festival che si svolge nella provincia di Modena, particolare a Solliera. Ho incontrato i tre organizzatori di questi tre festival che tra poco ci raccontano i dettagli del loro programma. Intanto vi do i siti per andare a curiosare: ferrarasottolestelle.it, acieloaperto.it, artivivefestival.it, e noi abbiamo la musica di Dasha, Mad About It.

0: she might.
1: E adesso, amici, parliamo di musica e di concerti estivi, non i grandissimi eventi, ma anche rassegne magari più piccole, che però hanno trovato un modo per riuscire a resistere alle grandi organizzazioni. Vi voglio raccontare di tre piccoli eventi che poi tanto piccoli non sono, ma insomma si sono messi insieme molti anni fa e hanno creato una piccola rete che copre la Emilia Romagna e durante l'estate organizzano degli eventi in qualche modo coordinandosi tra loro da certi punti di vista, quello organizzativo, quello anche magari della comunicazione. E infatti il nome di questa rete, chiamiamola così, è Solido. Loro infatti lavorano insieme, fanno le cose in solido, potremmo dire così, con un termine diciamo quasi burocratico. Allora, le tre manifestazioni sono Arti Vive Festival a cielo aperto e il Festival Ferrara.

0: Sotto le stelle, musica jazz. Questi tre insieme in Emilia Romagna si sono un po' coordinati e hanno dato vita tempo fa a questa Solido, ormai è il sesto anno, ma loro esistono da molto più tempo, perché alcune di queste manifestazioni come Ferrara Sotto le Stelle è arrivata alla 30ª edizione, quindi parliamo di una storia importante. Ma andiamo in ordine cronologico, andiamo a sentire gli organizzatori. Il primo a cominciare proprio questo weekend è A Cielo Aperto, l'organizzatore è Piero Mantengoli, sentiamolo.
1: Partiamo da questa domenica con lo spettacolo, l'unica data regionale della Niña. Porta il suo disco con sonorità folcloristiche e popolari, tradotte al presente o al futuro. E poi passiamo alla settimana dopo all'evento all'alba di Cosmo, che si terrà al parco di Ponente di Cesenatico, un evento che si sviluppa dalle 6 di mattina a mezzogiorno. Il 27 luglio torniamo alla Rocca Malatestiana con la data dei Cani, band italiana che non ha bisogno di presentazioni, e il 28 luglio ci sarà la doppietta inglese White Lies, band new wave indie rock inglese, con la band esordiente Bleach 93, sempre alla Rocca Malatestiana. Il 2 agosto andiamo al Parco Fluviale di Santa Sofia con la data unica regionale di Mannarino, e infine 22 agosto andiamo a Villa Torlonia con la data dei Subsonica, e il 23 agosto data finale della manifestazione della polistrumentista australiana Ta Sultana.
0: Dalla zona di Cesena ci spostiamo a quella di Modena, perché Arti Vive Festival è organizzato da Matteo Gozzi e si occupa proprio di realizzare eventi da quelle parti. Sentiamo.
2: Allora, dal 2 al 5 luglio a Soliera in provincia di Modena, 4 palchi, 14 concerti, 4 spettacoli teatrali e tantissimi laboratori per bambini e attività collaterali. E il programma inizia il 2 di luglio con sul palco due band internazionali, Underground Youth e gli Sprints dall'Irlanda. Il venerdì These New Puritans in apertura a Satantango. Il sabato sera una serata totalmente italiana con due delle proposte per noi cantautorali più interessanti dell'ultimo anno, che sono Mille e Nico Arezzo. E poi chiudiamo la domenica con l'unico spettacolo a pagamento, che è il concerto in solo chitarra e voce di Io Sono Un Cane.
0: In conclusione, ultima ma non ultima, Ferrara Sotto le Stelle, in questo caso l'organizzatore è Corrado Nuccini, che ci racconta quali sono gli eventi per questa stagione.
3: Abbiamo come al solito un programma vario che cerca di variare sia sulle location, che sono due. Una è il cortile del Castello Estense dal 22 al 30 luglio, dove si esibiranno la band tedesca Nottwist e due progetti italiani. I Ministri, che conosciamo, sono rock denso e sudato, come scriviamo nel nostro comunicato stampa, e la cantautrice Emma Nolde, che è una voce nuova, una nuova figura della scena musicale italiana. Poi ci spostiamo la settimana successiva, dal 28 al 30 di luglio, alla Delizia di Estense di Benvignante, che è leggermente fuori Ferrara, nel comune di Argenta, e lì faremo altri tre concerti. Si incomincia con King of Convenience, tra le formazioni più riconoscibili e apprezzate dell'indie pop acustico europeo, la band italiana anni 90, che dagli anni 90 in poi porta avanti il suo sound, di Marlene Kunz, che propone il trentennale dell'album iconico Il Vile. E poi chiudiamo con un altro gruppo molto interessante di world music, che sono le Negresse Vertes, che ci portano i loro ritmi dalla Francia il 30 luglio.
0: Dunque, ricapitolando, Solido è una rete di tre piccoli eventi in Emilia Romagna per quanto riguarda la musica dal vivo d'estate. Per informazioni, acceloaperto.it è il sito di A Cielo Aperto, artivivefestival.it per Arti Vive Festival e ferrarasottolestelle.it per il Ferrara Sotto le Stelle.

Say You Love Me. Allora, tra poco continuiamo insieme a chiacchierare di eventi in giro per l'Italia. Abbiamo parlato molto di musica in questa prima ora, ma nella prossima parleremo di letteratura per andare a parlare di un festival, manifestazione letteraria davvero importante che si svolge in Sardegna. Lo faremo con la curatrice, ma intanto c'è un po' di musica. Oh, non andate via, perché noi abbiamo ancora un'altra ora a disposizione, un sacco di musica, ospiti e poi ancora notizie di eventi e cose che si possono fare durante il weekend. State con noi. C'è David Bowie intanto, China Girl.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio dei morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento arrivati nel paese. Soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo-iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
2: L'AFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma all'ecatombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo, sì, 43 anni, connazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Nella tredicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo secondo Matteo ci propone ancora un brano dal capitolo 10, cioè dal discorso missionario. È una antologia di versetti con cui Gesù presenta una serie di consigli rivolti ai discepoli. Sono formule di tipo sapienziale che rivelano una realtà profonda e consigliano un particolare atteggiamento. I primi logia, cioè detti sapienziali di Gesù, sono caratterizzati dal concetto di degnità. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Intende dire Gesù, non può essere mio discepolo, non è adatto. Se mette prima di me gli affetti del passato, padre e madre, e poi continua, gli affetti del futuro, figlio o figlia, e poi l'attaccamento a se stesso nel presente. Chi non prende la propria croce, cioè non rischia la pena di morte, per seguirmi, non è adatto a fare il discepolo. Gesù intende dire che l'adesione a Lui deve venire prima di ogni altro amore. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. È paradossale. Chi cerca di salvare se stesso si rovina. Al contrario, chi ha il coraggio di perderla, mettendola al servizio del Signore, si accorgerà di trovare la propria vita, di averci guadagnato. Un'altra serie di detti è incentrata sull'accoglienza. Chi accoglie voi, discepoli, accoglie me, che sono il Maestro. Non solo, ma chi accoglie Gesù, accoglie Dio Padre che lo ha mandato. Chi accoglie un profeta perché riconosce che è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché apprezza la sua giustizia, sarà a sua volta ricompensato come una persona giusta. Anche un solo bicchiere d'acqua fresca dato a un piccolo, a una persona semplice, ma perché discepolo di Gesù, non perde la ricompensa. Un bicchiere d'acqua è poca cosa, ma acqua fresca non è così comune ed è un segno di cortesia e di gentilezza. Dare ad un piccolo, ad un semplice, ad un debole, ad un povero, un gesto povero ma cortese merita ricompensa. Sono formule sapienziali con cui Gesù invita ad essere coraggiosi, coerenti generosi nel dare. La prima lettura, che abitualmente nel tempo ordinario è collegata col Vangelo, ci presenta infatti un episodio di generosità premiata. Dal secondo libro dei Re ascoltiamo il racconto che ha come protagonista Eliseo, un grande profeta del regno di Israele, vissuto intorno all'800 avanti Cristo, un uomo itinerante che è stato accolto da una illustre donna di Sunem, la quale non solo lo accoglie in casa propria, ma progetta di costruirgli una stanza, fa un ampliamento della propria casa in modo tale da accogliere abitualmente il profeta quando passa. E questa accoglienza generosa e ospitale produce un effetto di vita. Il profeta si domanda: come posso ricompensare la generosità di questa donna? E il servo gli suggerisce: non ha figli, sicuramente desidera avere un bambino. E il profeta allora, con la sua capacità di intercessore, ottiene la grazia della maternità. Ripasserò l'anno prossimo e tu, dice alla donna, stringerai un figlio tra le tue braccia. È un po' come nell'episodio di Abramo, che aveva accolto i tre divini ospiti alle querce di Mamre, come racconta il libro della Genesi. L'antico padre, ospitale nei confronti di Dio, sente rinnovare con una scadenza precisa l'anno prossimo la promessa di avere un figlio. E l'anno seguente Abramo tiene fra le braccia il figlio Isacco. E così la donna di Sunem, avendo accolto generosamente un profeta, ottiene come ricompensa di generare la vita. La disponibilità a dare fa fiorire la vita. Canterò per sempre l'amore del Signore. Così inizia il Salmo 88, un testo molto lungo e problematico, un testo che contesta la teologia tradizionale e si lamenta con il Signore perché apparentemente non ha mantenuto la parola. Ma nei primi versetti che ci sono proposti per la preghiera liturgica si ribadisce l'insegnamento tradizionale. L'amore del Signore dura di generazione in generazione e io voglio far conoscere la sua fedeltà, perché il Signore ha un amore edificato per sempre. La sua fedeltà è stabilita nel cielo. Cioè, il Signore dice e mantiene. Se ha promesso la ricompensa anche per un solo bicchiere d'acqua fresca, mantiene la parola. Accogliamo la sua promessa. Diventiamo generosi nel seguirlo e nel servirlo, sicuri che serviamo un padrone che paga molto bene. La seconda lettura, come sappiamo, è indipendente. Stiamo leggendo la lettera ai Romani. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il cuore del capitolo 5 col tema del peccato originale, superato abbondantemente dalla grazia di Cristo. Oggi il capitolo 6 ci suggerisce la grande applicazione al mondo cristiano. Il superamento della colpa originale avviene attraverso il battesimo. E il battesimo è l'unione al mistero pasquale di Cristo. Morti e sepolti con Cristo, con Lui risorgiamo a vita nuova. Perché possiamo camminare in una vita nuova? Il verbo camminare nel linguaggio biblico indica la morale, il comportamento. Siamo diventati figli, siamo risorti con Cristo. Di conseguenza possiamo camminare in una vita nuova, cioè comportarci in modo degno di Gesù. Possiamo comportarci come Gesù, amandolo sopra ogni cosa. Egli morì per il peccato una volta per tutte. Ora vive e vive per Dio. Così anche voi. Consideratevi già morti. Siete morti al peccato, ma siete viventi per Dio in Cristo Gesù. Siamo degni di Gesù se viviamo per Lui. Lo accogliamo veramente e lo imitiamo con una vita generosa.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di due giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani. Arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran e droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il Ministero degli Esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa e il Libano Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime decine i feriti. Altre 3 vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumi e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia. Sterminata padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni. Ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
2: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi.
1: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte, e Dio lo ha innalzato nella gloria.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i Suoi giudizi e inaccessibili le Sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato Suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Chi accoglie voi, accoglie me, e colui che mi ha mandato.
1: Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra, e il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Venga il tuo regno fra tutte le nazioni, e si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'Alleanza.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia, per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene. Dona loro il 100 per 1 e la vita eterna.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra. Accogli tutti nel riposo eterno.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
3: Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitole. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare le emergenze umanitarie. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese, a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd, tre le vittime. Altre tre vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato i suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice, sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade e regia da Antonella Mitolo. Una buona serata.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: A tutto volume. Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione. Dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Ci troviamo in Piazza Poste in occasione della 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa e siamo in compagnia di Vera Gheno. Ben trovata.
1: Grazie.
0: Nel suo ultimo libro ci accompagna in un viaggio critico dentro una delle parole più abusate. Parte dal linguaggio, ma diventa anche un modo per analizzare il modo in cui ci relazioniamo, il modo in cui viviamo. E il fatto che comunque non riusciamo a liberarci delle etichette e a narrarci, a viverci senza le categorie. Perché? È più semplice, più comodo o semplicemente abbiamo paura di uscire, di andare fuori dalle righe, andare oltre l'orizzonte?
1: Intanto io direi che le etichette di per sé non sono un problema, nel senso che noi esseri umani siamo animali tassonomici, cioè conosciamo per etichettatura, no? Cerchiamo di fare delle famiglie di etichette per capire il mondo. Il problema, casomai, sta nella possibilità o meno di scegliersi le etichette, nel senso che chi sta in una posizione di potere all'interno della società può scegliere per sé le etichette che vuole usare, chi sta ai margini invece spesso viene privato o privata di questo potere. Normalmente nella nostra società, siccome la maggior parte delle persone non è transgender, si fa distinzione fra normali e persone transgender, che voglio dire, fa immaginare che le persone trans non siano una variante minoritaria della normalità, ma siano la anormalità. Da un po' di tempo chi si occupa di questi temi ed è non transgender si definisce cisgender. E cisgender e transgender tolgono il problema di chiamare qualcuno normale e qualcuno diverso, perché sono due etichette che stanno sullo stesso piano. Ma non è un caso che molte persone cisgender non vogliano chiamarsi cisgender e dicano: io sono normale, non voglio l'etichetta di cisgender. Quindi c'è una diversa possibilità di usare le etichette. Quindi le etichette di per sé non sono problematiche, a volte vengono usate come clave e questo è un dato di fatto. Dopodiché noi viviamo in una società per cui la normalità è un bene rifugio. Se tu sei normale, fai parte del gruppo, puoi stare al sicuro fra i tuoi simili. E quindi il diverso fa paura. E questo è abbastanza naturale. Dopodiché dovremmo anche capire quanto vogliamo essere vittime dell'amigdala, di questa parte del cervello che gestisce la paura, cioè che è la parte più istintiva del nostro cervello, e quanto invece possiamo superare la reazione istintiva dell'amigdala, accendere la corteccia e capire che nella maggior parte dei casi non c'è nulla di pauroso nel diverso.
0: Sul libro emerge un pensiero, infatti, che il concetto di normalità è labile. Oggi qualcosa o qualcuno che viene considerato normale, domani chissà, possibilmente cambia il punto di vista. Partire da questo presupposto non dovrebbe un po' aiutarci a riconsiderare il nostro modo di stare insieme, di immaginarci in comunità?
1: Assolutamente sì, solo che noi spesso non ci percepiamo come dentro a un flusso. Cioè, noi viviamo le nostre vite che hanno un inizio e ahimè una fine, come se fosse una cosa completamente inedita, non so come dire, nel mondo. E invece è molto più difficile capire che noi esseri umani siamo dentro a un flusso umano in cui quel cambiamento è naturale. Se noi ci concentriamo molto sulla contemporaneità e su cosa siamo noi, cosa sentiamo noi, eccetera, ricordarci che nel corso del tempo questi cambiamenti sono sempre avvenuti e sono naturali non è così banale, perché in fondo anche la storia, noi la studiamo come una roba che è sui libri. Ma facciamo fatica a immaginarci l'essere umano di 100, 1000 anni fa, come fosse, come vivesse. Io recentemente ho scritto la prefazione a un epistolario di due giovani sposi veneti che sono stati divisi dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi per anni si sono scritti lettere. E stavo pensando che uno degli effetti di questo epistolario su di me è di passare dalla dimensione macroscopica della Seconda Guerra Mondiale, quella che tutti conosciamo, alla granularità della storia di due giovani che si scrivevano "ti desidero tanto" nelle lettere cartacee. E questo a volte ci manca, cioè di riconnetterci con l'umano del passato, rendendoci conto che sì, è diverso da noi, ma è comunque in continuità con noi. E così forse ci dovremmo sentire anche rispetto al presente.
0: Lei parla di linguaggio ampio e non di linguaggio inclusivo. Che cosa vuol dire contemplare questa prospettiva linguistica?
1: Vuol dire vedere la lingua come un mondo di possibilità e non di doveri. C'è una frase che dice molto bene Tullio De Mauro in uno dei suoi saggi. Dice: la scuola tradizionale insegna come si deve dire una cosa, la scuola democratica insegna come si può dire una cosa. Allora, il linguaggio ampio non è un linguaggio di divieti, ma è un linguaggio che ti dice: se dici così hai queste conseguenze, se dici colà magari hai conseguenze del tutto diverse. Quindi parte da un'idea di responsabilità linguistica che nasce dalla consapevolezza e non dall'idea della punizione della parola sbagliata. Cioè, nella mia testa non esistono parole sbagliate, ma esistono parole meno adatte a certi contesti perché fanno del male.
0: Come possiamo contribuire ad alimentare la consapevolezza?
1: Prima di tutto rendetevi conto che è una fatica. Cioè è faticoso vivere facendo attenzione agli altri, ai bisogni degli altri e anche ai bisogni linguistici degli altri, però è la strada verso una società migliore, una strada verso la convivenza delle differenze. Quello che mi dispiace in questo momento delle politiche che vanno per la maggiore è che alimentano una sacrosanta paura che c'è, perché viviamo in un'epoca molto complessa, senza ricordare alle persone che esiste una possibilità di una società più comoda da vivere. Basta che ci facciamo fra di noi un po' più caso.
0: Oggi si parla spesso del bisogno di disarmare le parole. Vorrei un suo pensiero su questa cosa.
1: È molto semplice, anche qui, se noi continuiamo a usare metafore belliche in ogni contesto, cioè la trincea del lavoro, il guerriero che lotta contro il cancro, no? Tutte queste cose, noi ci abituiamo alla normalità della guerra nelle nostre vite. E invece, secondo me, dovremmo rigettarla come uno stato di cose assolutamente inumano, oltre che innecessario, e innaturale. La guerra non è naturale e non deve essere naturalizzata. Ecco perché bisognerebbe un po' in tutti i contesti smettere di usare metafore belliche che ci vengono molto molto automatiche, ma non dovrebbero esserlo.
0: E qual è per Vera Gheno la parola più disarmante?
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo a Ibla, siamo ai Giardini Blei e siamo in compagnia di Filippo Laporta, autore di Elogio della vita ordinaria contro un'idea di falsa grandezza. Ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Efficienza, potere, violenza, slanci memorabili, gesti memorabili sono tutti legati all'idea di grandezza. Nel libro invece lei ci accompagna a ribaltare questo concetto e ci dice che innanzitutto la grandezza è assecondare il proprio ritmo interiore, restando anche comodamente seduti sopra il divano.
1: Sì, lei ha dato una lettura corretta del mio libro. Io dico che la vita non è un contenitore che va riempito a tutti i costi con qualcosa. La ricerca del successo, del potere, l'autorealizzazione. La vita è un valore in sé stessa. Quindi anche una persona che la trascorre su un divano, come un personaggio letterario che cito di Jane Austen, del romanzo Mansfield Park, Lady Bertram, anche la sua vita è giustificata pienamente ai miei occhi. Non bisogna aver fatto, non so, grandi imprese oppure azioni eroiche, non bisogna intensificare l'esistenza. L'esistenza va semplicemente vissuta cercando, come lei ha detto correttamente, di aderire a un proprio ritmo.
0: E secondo me è attuale proprio questo concetto, perché il sé contemporaneo invece è sottoposto a queste pressioni inedite, quali ad esempio il culto dell'efficienza, della competizione, il dover per forza superare i propri limiti. E invece dovremmo rieducarci a sentire innanzitutto la nostra interiorità.
1: Sì, è vero questo che dice, dobbiamo rieducarci. Oggi siamo ossessionati dall'idea di esistenza come corsa a ostacoli, come performance, come sfida competitiva, veramente in un modo secondo me ossessivo. Dobbiamo rieducarci, e non penso di farlo io soltanto col mio libro, è un compito molto più generale. Cominciamo a dire una cosa: la grandezza non è dominare, conquistare. No, la grandezza è semplicemente, dice Leopardi nello Zibaldone, la grandezza è sentire qualcuno, capacità di sentire. Ecco, se ognuno di noi provasse ad affinare la sua capacità di sentire, penso che vivremmo in un mondo migliore.
0: Infatti, perché questo si traduce ad esempio in gesti apparentemente semplici ma potenti, come quello di restare anche in silenzio ed ascoltare una persona, forse partire da questi gesti.
1: Sì, questo esula pure dal mio libro, però è una bella domanda e le voglio rispondere. Secondo me, per conoscere qualcuno, noi dobbiamo soprattutto ascoltarlo e aspettare che quello ci raggiunga, cioè dobbiamo permettergli, ma anche un figlio, un amico, noi dobbiamo permettergli di esprimersi, quindi non avere fretta, aspettare e riuscire ad ascoltarlo.
0: Nel suo libro abbiamo tantissimi personaggi della letteratura, come ad esempio Lady Bertram oppure Ovlamaf, ma troviamo anche persone ordinarie che lei ha incontrato nella sua vita, quale suo suocero. Non diventano modelli, ma semplicemente per confermare che esistono diversi modi per vivere la vita e che la vita ha un valore a se stessa, cioè essere, vivere.
1: Esattamente, Epicuro lo dice da qualche parte, se ci capita qualcosa di bello, tutti noi sperimentiamo che l'esistenza stessa è un piacere, quindi non dobbiamo cercare dei piaceri da aggiungere all'esistenza, è l'esistenza che diventa un piacere. Certo, questo non è sempre così, ognuno di noi conosce anche le pene del vivere e tutte queste cose, però ecco, quando ci capita quella cosa lo scopriamo. Non voglio fare riferimenti troppo colti, ma il filosofo Hegel usava una parola tedesca, lui diceva il Gemüt. Che cos'è il Gemüt? È un qualcosa che ha la finalità in se stessa. Io credo che questa sia l'esistenza. Ha una finalità non in qualcosa di esterno, ma in se stessa. Questo è il significato del Gemüt di Hegel.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Davide Rondoni, autore di Sette canti contro lo scontento. Ben trovato.
1: A voi.
0: Sette canti contro lo scontento è un viaggio nel malessere contemporaneo. Lo scontento è descritto come un mostro che divora le donne e gli uomini del nostro tempo. È subdolo, ma allo stesso tempo invisibile, perché a volte si maschera dentro una falsa felicità, come ad esempio il mito dell'individualismo, oppure quello dell'indifferenza che troviamo

0: nel mondo. È un qualcosa di paradossale perché non amiamo lo scontento, ma in un certo senso lo alimentiamo.
1: Sì, credo che sia un problema che nel nostro tempo e in questa parte del mondo, non dovunque, è abbastanza evidente, cioè avere tante possibilità e tante risorse per una vita agiata, per una vita facile anche per certi aspetti, e però un sentimento di scontento diffuso e di lamento molto diffuso. Nel titolo la parola scontento è con la maiuscola, perché come voi capite bene c'è un aspetto anche metafisico di questo: il grande scontento è il diavolo, perché voleva vincere e ha perso, no? Quindi il grande scontento è lui. E però questa è una scontentezza che si diffonde anche nella vita delle persone quando si affidano probabilmente a qualche cosa che sperano sia la gioia e non lo è.
0: Il viaggio comunque non è solo metaforico all'interno del libro, ma è proprio reale. Ci sono tanti paesaggi, ci sono tante città, tantissimi incontri, tantissime persone. E il viaggio viene visto come una forma di attraversamento pieno della vita, ma anche di trasformazione per combattere lo scontento. E opporsi richiede però un allenamento dello sguardo, un'apertura del cuore e anche il nutrimento dell'anima.
1: Credo che quello che occorre soprattutto sono gli amici giusti, cioè per fare il viaggio della vita puoi sbagliare tante cose, ma non devi sbagliare gli amici. Quindi questo credo che sia la prima vera risorsa da cui può nascere, come dicevi, un allenamento dello sguardo, una certa attenzione, perché gli amici te la mostrano, te la insegnano, te la richiamano. Però credo che la prima risorsa per un viaggio vero nella vita sia l'amicizia. E poi la vita è un viaggio, perché se non è un viaggio cos'è? Una pallina da flipper buttata in mezzo che fa di qua e di là, accende qualche lucina e va in buca? Non è molto esaltante. Bisogna decidere se la vita è un viaggio o un flipper.
0: Per combattere lo scontento, lei propone, facendo riferimento anche a San Francesco d'Assisi, la vera letizia, la letizia di cui ha parlato e ci ha trasmesso Francesco. Quando percepisce la letizia?
1: Quando mi accorgo che la vita è fertile, perché la parola letizia viene dal letame, la eta, fertilità. Quando mi accorgo che la vita è fertile, anche se non va tanto bene, anche se le cose non sono come voglio io, se le persone che ho intorno non sono magari come voglio io, però mi accorgo che c'è letizia quando la vita rimane positiva, nel senso di una fertilità espressa in opere, in azioni, in amicizie.
0: Facendo riferimento sempre a San Francesco d'Assisi, che ci ha lasciato anche la fraternità, cioè chiamare i nostri parenti, i nostri amici, le persone che incontriamo nel mondo, fratello e sorella. La fraternità è veramente qualcosa che fa venire fuori l'intimità della relazione e quindi ci invita all'autenticità dell'amore. Vorrei un suo pensiero su questo.
1: La fraternità per San Francesco dipende dal fatto che c'è un padre unico, altissimo, onnipotente e buono, altrimenti la fraternità diventa uno sforzo a volte che è un po' penoso. Per questo il riconoscimento della fraternità con gli altri è semplicemente un atto di umiltà. Gli altri sono creature come te, dei poveri pirla come te, quindi è più facile essere fratelli. Se uno si considera un po' di più che un povero pirla, è più difficile essere fratelli. Quindi in Francesco la fraternità si fonda su un senso di figliolanza. Se non c'è questo, la fraternità diventa anche un po' uno sforzo a volte difficile.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, padrino, sei disposto ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E anche voi genitori e tu padrino farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere. Così venendo da noi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive e vive per Dio. Così, anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Carissimi Carmelo e Denise, con gioia state portando la vostra seconda creatura. Avete portato qualche anno fa Marco, che ora è cresciuto. Oggi portate Asia per ricevere il sacramento del battesimo, e nel ricevere il sacramento del battesimo voi, ecco, all'inizio della messa vi siete impegnati a educarla perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo. E questo è il cuore della nostra fede. È questo quello che il Signore chiede a noi cristiani, di amarlo sopra ogni cosa e di amare il prossimo come se stessi. Ed è questo quello che deve imparare Asia, ad amare Dio, a dargli il primo posto. Vedete oggi nel Vangelo cosa dice Gesù: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il proprio figlio più di me non è degno di me. Gesù è un tipo esigente, pretende il primo posto. Pretende il primo posto perché lui è il Signore, e per quando gli affetti, non dice di rinnegare gli affetti, chiede di ricevere il primo posto. Perché se ci riflettiamo un attimo, questa è tua figlia che è stata, questa bimba che vi è stata donata, io curro, tra 18 anni, tra 20 anni vi lascerà, si deve fare la sua strada, si deve fare la sua vita. E se non abbiamo il primato del Signore, che cosa fa? Fallisce la vostra vita perché vostra figlia si fa la strada? Il primato del Signore, anche tra marito e moglie, il primato è sempre del Signore. Dice: ma come, io ho scelto mia moglie, ho scelto mio marito, la amo, sì, ma tu vivi per il Signore. Perché tuo marito, tua moglie la puoi perdere con un lutto, con un divorzio, con una separazione. Ecco perché il Signore chiede il primo posto. Perché il Signore rimane sempre. Il Signore vuole il primo posto perché sa che anche i nostri affetti più cari tante volte conoscono dolore e sofferenza. E le cose che per natura dovrebbero essere serene e felici rivelano una grande delusione per l'uomo. Ecco perché Gesù pretende il primo posto, vuole il primo posto, che non significa rinnegare l'amore per proprio marito, per la propria moglie, l'amore per i figli, l'amore per i genitori, non significa rinnegare questo, ma significa mettere al centro della nostra vita il Signore. E questo è il primo aspetto. Amare il Signore Dio con tutte le forze. Asia deve imparare nell'osservanza dei comandamenti ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. E Gesù oggi nel Vangelo diventa esigente. Perché troppo spesso barattiamo l'amore per il Signore con dei surrogati dell'amore. Barattiamo l'amore per Dio con altre cose che ci riempiono la giornata, ci possono riempire una parentesi della nostra vita.
ma è solo il Signore che riempie il cuore, è solo il Signore che riempie la nostra vita, è solo il Signore che appaga le nostre esistenze. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, cari Carmelo e Denise, che battezzate Asia, ce lo dice San Paolo, che abbiamo ascoltato oggi come seconda lettura. Ma voi sapete quello che state facendo? Voi state chiedendo il battesimo per Asia, che significa essere battezzati nella morte di Gesù. Ci ha detto San Paolo: fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Asia viene battezzata nel mistero della morte e resurrezione di Gesù. Non a caso l'acqua battesimale che tra poco utilizzeremo ha questo doppio aspetto. Perché se tu hai sott'acqua e non respiri, cosa fai? Muori. Ed è il primo significato. L'anima là sotto di Asia deve morire al peccato originale. L'anima si deve purificare. Scendere nell'avacro vuol dire morire alle vecchie abitudini. Proprio letteralmente andare sott'acqua, perdere l'aria e morire. Ma qual è l'altro aspetto dell'acqua? L'acqua porta la vita. Senza acqua non c'è vita. Allora, ecco la resurrezione. Nell'acqua si entra peccatori, da là si muore al peccato e si esce figli di Dio. Si esce creature nuove. Ecco perché dopo il battesimo daremo la veste bianca. Daremo la veste bianca ad Asia per dire: ora sei figlia di Dio, perché sei passata attraverso questo lavacro di morte e resurrezione. Sei stata immersa, perché in greco immergersi, andare sott'acqua, si dice baptizo. Quindi sei andata sott'acqua, sei morta al peccato, sei venuta fuori figlia di Dio. E questo è il secondo aspetto. E questo aspetto è un dono. Vedete, il Signore vi ha chiesto un impegno, che poi per riflesso ha chiesto anche al padrino, e tu padrino sei disposto ad aiutare i genitori in questo compito così importante. Il Signore vi ha chiesto un impegno, ma lui già vi dà il dono del battesimo. Questo dono di grazia è un dono che scaturisce dall'amore di Dio. Il battesimo non è un premio, il battesimo non è un merito, il battesimo non è un diritto, il battesimo non è una conquista. Ho studiato 5 anni, ora mi merito la laurea, il diploma. Non è questo. Il battesimo è il dono dell'amore di Dio, che viene donato perché Dio ci ama talmente che ci vuole salvare. Dio ama talmente questa bimba che, anche segnata dal peccato originale, Dio la vuole salvare. Ecco il dono del battesimo. Un dono gratuito, un dono libero, un dono che il Signore fa, ma che chiede l'impegno che vi dicevo. Siete disposti, no? Siete consapevoli che chiedendo il battesimo voi vi impegnate a educarla perché noi impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato? Ed è il secondo aspetto di questo comandamento, di questa liturgia che stiamo per compiere. Infine, ma non per ultimo, c'è il terzo aspetto della fede cristiana, che è il comandamento della carità. Abbiamo avuto nella prima lettura l'esempio di questa vedova che ospita, di questa donna che non è vedova, questa donna che ospita il profeta Eliseo. Sa che quest'uomo ha bisogno e lo ospita, è un estraneo, è uno straniero, addirittura gli dà il piano nobile, cioè il piano superiore, perché il piano superiore era il piano nobile. Ancora oggi da noi è così. Nei palazzi antichi, Palazzo Montesano, nei palazzi antichi chi ci stava a piano terra? Ci stava la servitù, gli animali, i carri, i carretti, la servitù. I nobili stavano al piano nobile.
E Eliseo viene ospitato, senza conoscere questa donna, da questa donna viene ospitato lì, perché l'ospitalità è il cuore del nostro essere cristiani. Non è solo dare un posto dove dormire, è aprire la propria vita, senza sapere che questa donna ha accolto un profeta di Dio. E la stessa cosa Gesù l'ha più semplificata, perché magari oggi con i tempi che corrono mi direste: ma certo, Padre Graziano, oggi ospitare una persona a poi si mette in giro, niente, perdiamo casa, perdiamo tutte cose. Mi pare che la famiglia Giaquinta l'ha attraversata questa cosa, no? E che uno dice: co fare un bene, dice, a poi si trova in belagate, in tante rogne. Allora Gesù, siccome sa che siamo gli uomini tante volte rugnosi, ci dà una cosa ancora più semplice. E questo penso che lo si può fare. Questo non implica nulla. Qual è l'ultima cosa che ci ha detto Gesù nel Vangelo stasera? Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché un discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Cioè, il Signore vuole che in qualsiasi modo noi ci dobbiamo amare. Le nostre relazioni devono essere relazioni di amore che passano anche quando ad un estraneo dai un semplice bicchiere d'acqua. Non cose eclatanti, non cose grosse, cose della vita di tutti i giorni, cose che succedono nella quotidianità, cose che noi ormai diciamo è buona educazione, no? Quando qualcuno viene: che ti offro, cosa vuoi? Ecco, Gesù ci fa capire che questo è un gesto di amore e di carità. E allora voi nel battezzare, nel chiedere il battesimo per Asia, questi tre aspetti oggi vi dà il Signore, ma lo dà tutta la comunità. La riscoperta che noi siamo immersi in un mistero d'amore, ed è il mistero di Dio. Tutti abbiamo qua dentro, abbiamo ricevuto il battesimo. Dio ci ama, ci ha amati e siamo immersi in questo amore. Che ognuno di noi ha il compito di amare Dio con tutte le proprie forze, che deve dare a Dio il primo posto, agli affetti, a qualsiasi cosa, per quanto di più cara, ma Dio deve avere sempre il primo posto. E che la carità non sono cose grandi da fare, è anche un bicchiere d'acqua fresca. E se io ho il potere di fare un bene, quel potere lo devo fare, lo devo esercitare. Se mi è dato un potere di fare un po' di bene nel lavoro, tra i colleghi, tra gli amici, tra i vicini di casa, se io ho un potere di fare un po' di bene, io lo devo fare. Questo ci dice il Signore, dietro l'esempio del bicchiere d'acqua fresca. Allora, gioiamo per il battesimo di Asia, gioiamo per la famiglia Giaquinta che si allarga, che diventa più numerosa, che dà nuovi figli anche alla società, perché ogni figlio è un figlio per la società. Chiediamo che ciascuno di noi viva il sacramento del battesimo con quell'amore grande con cui il Signore ci ama, perché anche il nostro mondo può diventare una testimonianza dell'amore di Dio tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci mettiamo in piedi, facciamo la preghiera dei fedeli, perché poi la professione di fede la faranno i genitori col padrino. Fratelli e sorelle, come primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare scelte coraggiose di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto. Diciamo insieme: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori della sapienza del mondo, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontati nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità, preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Vogliamo pregare il Signore in questa Eucaristia per il nostro fratello Carmelo Sirbello nel primo mese della sua morte, perché il Signore lo ammetta alla Pasqua eterna, e insieme a lui preghiamo anche per i nostri fratelli defunti Bucchieri Teresa e Monreale Vito, perché anche questi fratelli siano ammessi nell'eternità di Dio, preghiamo. Perché questa bambina sia illuminata dal mistero della tua morte e resurrezione, rinasca a vita nuova e sia incorporata alla tua Santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della cresima diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Perché i suoi genitori, il padrino, diano a lei con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. E adesso invochiamo i santi che ci aiutano nel rito che stiamo per compiere. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Vito, San Sebastiano, San Nicola, santi tutti di Dio. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bambina che tra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e resurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre. Rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché questa bambina rinasca a vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ad ogni invocazione rispondete insieme: gloria a te, o Signore. Benedetto sei tuo Dio, Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà la vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tuo Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Cari genitori e caro padrino, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve il dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato. Fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale vostra figlia viene battezzata. E pertanto vi chiedo, rinunciate a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Adesso insieme tutta l'assemblea, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Volete dunque che Asia esimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Entriamo.
1: Così fa loro, così mette qua. Nis, Luigi, con la testa, no, qui c'è stura, anche per asciugare, con la testa rivolta qua dentro. Eccoci qua, la mano destra.
0: Denise, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Abbiamo detto Denise. No, lo dobbiamo rifare. È invalido. No, è invalido.
0: Scusate, dobbiamo rifare il battesimo. Asia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora possiamo fare un applauso.

Asia. Dio Padre Onnipotente, Padre del Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Asia, sei diventata una nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna.

Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a te padrino è affidato questo segno pasquale che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Tienila tu la candela. Il Signore Gesù fece udire i sordi e parlare ai muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la sua fede. A lode e gloria di Dio Padre. Amen. Con la candela accesa, ma a posto.

dell'universo, dalla tua bontà mi ha prodotto questo pane.

perché vieni per noi bevanda di salvezza, unica.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie ed esaltare il tuo nome, Padre Santo e Misericordioso, per Cristo Signore nostro e Redentore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell'umanità nuova. Dall'acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa, Vergine e Madre, tu generi il popolo sacerdotale e regale, radunato da tutte le genti nell'unità e nella santità del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, la tua famiglia ti adora e, unita agli angeli e santi, canta l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, presbiteri e diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Asia, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma tu di soltanto una parola, che Dio sarò salvato.

0: Preghiamo.
1: Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Volevo avvisare che il mercoledì prossimo, il 1° luglio, è l'ottava di San Giovanni e la messa sarà alle 7 nella chiesa di San Giovanni e ci sarà la processione eucaristica. E quindi non ci sarà mercoledì messa qui in chiesa madre. Adesso invito la mamma a venire qua davanti per la benedizione.

Dio Onnipotente che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica Denise qui presente e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con Asia viva sempre il rendimento di grazie. In Cristo Gesù nostro Signore.

Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica Carmelo, papà di questa bambina, insieme con la sua sposa sia per Asia il primo testimone della fede con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Adesso do la benedizione a tutti voi che nel battesimo di Asia avete ricordato il vostro battesimo. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere a vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti voi, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. E vi doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, e sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta a nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, e bene che vada, no? Il piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica, comunque insomma chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici basta viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e questa anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte perché le prime due volte non, non successe nulla. La terza invece ottennero quanto avevano richiesto e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
3: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
4: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagno nell'ultima puntata prima della pausa estiva con alcune delle storie che raccontano un'Africa in continuo movimento. In apertura torniamo ad occuparci del Sudan, dove la guerra civile continua ad evolversi senza che si intraveda una vera prospettiva di pace. Mentre cresce l'allarme internazionale per il rischio di nuove atrocità ad Al-Obeid e in Darfur, torna anche il tema dei comandanti delle forze di supporto rapido che negli ultimi mesi hanno abbandonato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare, una dinamica che oltre al piano militare apre interrogativi sulle alleanze e sul futuro politico del paese. Ne parliamo con Bruna Sironi, giornalista e tra le massime esperte italiane di Sudan e Corno d'Africa. Ben trovata.
5: Ben ritrovati a voi e grazie dell'interesse per questi paesi.
4: Allora Bruna, negli ultimi mesi diversi comandanti delle RSF hanno lasciato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare. Che cosa racconta questa dinamica? È il segnale di una progressiva frammentazione delle RSF oppure rientra in una logica di alleanze molto più fluida, tipica dei conflitti della regione?
5: Ma intanto per capire cosa sta succedendo bisogna ricordarsi che le RSF non sono un esercito, ma sono una milizia tra l'altro composita di diversi gruppi che si sono uniti per interessi che in certi momenti sono forti, in certi momenti sono più deboli, interessi etnici, interessi territoriali, interessi di condividere delle risorse e anche interessi di avere una paga per i propri miliziani. E dunque, diciamo, il collante che è il comandante in capo, in questo caso Mohamed Dagalo, conosciuto come MTD, può tenere unito tutta la compagine in certi momenti, diciamo, il suo carisma e quello che riesce a dare ai vari comandanti può diminuire o può aumentare nel corso del tempo e dunque può soddisfare i bisogni e le aspettative in certi momenti e non in certi altri. Per cui il fatto che alcuni comandanti anche importanti abbiano lasciato le RSF per unirsi all'esercito sicuramente dice che c'è o che c'era una certa crisi all'interno delle RSF e sicuramente le RSF ne sono state in quel momento indebolite, ma non è detto che poi il fatto che si siano unite all'esercito abbia rafforzato l'esercito. In genere la forza di un esercito non dipende soltanto dal numero degli uomini e neanche dal numero delle armi, dipende dallo spirito di corpo, dalla coesione, dall'obiettivo comune e non è detto che l'inclusione di personaggi altri sì, non vada invece a incidere proprio su questo che è quello che fa la forza di un esercito.
4: Sì, soprattutto se un'inclusione dettata da una sorta di opportunismo del momento, ci sembra di capire dalla tua risposta. Senti Bruna, questi cambi di schieramento riportano comunque al centro anche il tema della giustizia e della futura riconciliazione. In un paese attraversato da decenni di guerra, quanto pesano queste continue ricomposizioni di alleanze e quanto possono complicare un domani un vero processo di pace?
5: Ma il problema della giustizia è in effetti un problema centrale poi per un accordo di pace che possa resistere, insomma. Però direi che il problema della giustizia si pone in diversi modi, cioè sicuramente le RSF si sono macchiate di crimini orrendi come l'esercito. Per cui quando finalmente si arriverà a un accordo di pace, il problema dell'accountability sarà gravissimo, nel senso che molti temeranno, avranno timore di dover rispondere dei crimini commessi, non soltanto nell'RSF, ma anche nell'esercito e nelle milizie alleate all'esercito. Ora, poi negli accordi di pace c'è sempre un capitolo che parla della necessità di giustizia, che parla della necessità che chi ha commesso crimini venga punito. Però è un capitolo che molto spesso rimane sulla carta, Cioè, sono moltissimi gli esempi in cui alla fine i conflitti finiscono senza che i responsabili vengano portati davanti a dei tribunali. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Proprio in Sudan anche la guerra civile tra il nord e il sud, la guerra civile in Sud Sudan, chi ha pagato?
4: Sì.
5: Tantissimi. La guerra in Darfur, chi ha pagato? Certamente non i responsabili più importanti. Ecco. È chiaro che questo lascia uno strascico di risentimento che può poi portare a nuovi problemi. È quello che è successo per esempio tra l'Etiopia e l'Eritrea.
4: Insomma, ci fai capire, Bruna Sironi, che senza un vero processo ci potranno essere comunque degli strascichi. Intanto cresce l'allarme di Nazioni Unite, Stati Uniti e Unione Europea per la situazione ad Al-Obeid e in Darfur. C'è il rischio concreto che si ripetano violenze di massa contro la popolazione civile, e quali sono oggi gli scenari più preoccupanti?
5: Beh sì, la preoccupazione maggiore in questo momento è proprio per El-Obeid. Ancora oggi ci sono stati bombardamenti con droni che hanno colpito infrastrutture che davano servizi alla popolazione, come la corrente che poi aziona le pompe per l'acqua, eccetera, eccetera. E El-Obeid è una città grande, ci sono almeno 500.000 di abitanti. È una città già allo stremo perché è stata assediata per almeno 2 anni durante questa guerra, e dunque il cibo scarseggia e i servizi sono sempre più ridotti dai danni che fanno i bombardamenti con i droni. Inoltre si nota che c'è un afflusso di truppe delle RSF tutto attorno alla città, e dunque si teme che si stia preparando l'attacco decisivo. Una replica di quello che è successo al Fashir.
4: Massacri operati sempre dalle forze di supporto rapido con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti.
5: Sì, questo ormai è sicuro, che gli Emirati Arabi Uniti stiano giocando un grosso ruolo nella guerra sudanese sostenendo le forze di intervento rapido. E dunque ad El-Obeid il problema potrebbe essere appunto quello di massacri come quelli che ci sono stati a El Fashir. El-Obeid è una città strategica molto importante perché è quasi nel cuore del paese, nel cuore di tutte le direttrici commerciali. È stato da sempre un hub commerciale non solo per il Sudan ma un po' per tutta la regione, che dal Sudan poi si allarga, no? Fino alla zona saheliana e poi fino al Mar Rosso. La presa di El Fashir da parte dell'RSF potrebbe essere una svolta nella guerra sudanese. Anche questo preoccupa, perché allontana sempre di più il fatto che i due contendenti possano mettersi attorno a un tavolo, almeno stando a quello che dicono, nel senso che le RSF dicono di voler governare su tutto il Sudan e l'esercito, la giunta militare, dice che non si siederà mai al tavolo con le RSF fino a quando loro non si ritireranno dalle città e dunque si dichiareranno in qualche modo perdenti. La presa di El-Obeid invece gli darebbe un grosso vantaggio.
4: E quindi insomma staremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni cruciali a questo punto sul El-Obeid. Abbiamo parlato con Bruna Sironi, grazie per averci aiutato a leggere un altro capitolo di questa guerra in Sudan, che rappresenta una delle più gravi emergenze umanitarie e geopolitiche del continente africano. Grazie e alla prossima.
5: Grazie a voi e buona estate. Mi sembra di capire che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze.
4: Con noi adesso c'è Brando Ricci della redazione di Nigrizia, che segue temi di geopolitica, cooperazione internazionale e diritti umani. Come di consueto sfogliamo insieme il nuovo numero del mensile tra la bussola dedicata all'attualità africana e il dossier di approfondimento. Ben trovato Brando.
6: Grazie dell'invito.
4: Partiamo dalla bussola. La copertina ci porta in Sud Sudan, dove le alluvioni hanno invaso i giacimenti petroliferi e migliaia di persone vivono a contatto con acqua contaminata e greggio. Perché avete scelto di accendere i riflettori proprio su questa storia?
6: Sì, intanto abbiamo deciso di farlo tramite un reportage di due giornalisti, Marco Simoncelli e Buster Emil Kirchner, un progetto reso possibile dal supporto del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Questo reportage ci porta nello stato di Unity, quindi nel nord del Sud Sudan, al confine col Sudan, uno stato che dice tantissimo delle condizioni del Sud Sudan in questo momento. Le inondazioni, come dicevi, hanno ormai, ma non, in realtà non è neanche corretto parlare di inondazioni, da diversi anni quelle che erano le piene del Nilo Bianco sostanzialmente hanno lasciato il posto a un'inondazione ormai costante. Come dire, costante, di territori che erano già stati segnati da decenni di inquinamento petrolifero. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto la contaminazione delle acque con una serie di conseguenze gravissime dal punto di vista sanitario sulla popolazione. Racconta tantissimo del Sud Sudan, come dicevamo, uno perché appunto è un territorio segnato duramente dalla crisi climatica, due perché da una parte il petrolio è l'architrave della sua economia, ma dall'altra parte invece i proventi di questa, che provengono insomma da questa materia prima, non vengono utilizzati per finanziare lo sviluppo, ma diventano solamente strumenti per oliare i meccanismi, il sistema dell'elite politica del paese. E poi perché nello stato dello Unity ci sono centinaia di migliaia di persone sfollate, che raccontano appunto degli anni di conflitto che segnano il Sud Sudan praticamente dalla sua indipendenza nel 2011 e in realtà anche dal cammino che ha riprodotto l'indipendenza nel 2011. Quindi ecco, uno spaccato molto doloroso per certi versi, che però racconta molto del Sud Sudan di oggi e anche del sovrapporsi tra la crisi climatica e la crisi di uno sviluppo malato, di un'economia estrattiva malata.
4: Nel reportage di Nigrizia si racconta una crisi ambientale e umana senza precedenti. Che cosa sta succedendo concretamente alle comunità che vivono in quelle aree e perché è una vicenda che dovrebbe interessare anche noi?
6: Beh, innanzitutto perché la crisi climatica riguarda anche noi e penso che le temperature di questi giorni ce lo stiano ricordando in modo abbastanza chiaro, riguarda tutto il mondo, sia anche perché appunto il sistema economico, diciamo, basato sulla dimensione estrattiva è lo stesso che alimenta anche il nostro stesso sistema economico, quindi praticamente sono temi che ci riguardano direttamente. Poi per aumentare la consapevolezza su quanto sta avvenendo in una zona che appunto vive una situazione umanitaria veramente molto molto complessa, e quindi questo ci può anche aiutare a spingere magari la nostra comunità, i nostri anche punti di riferimento magari politici, a intervenire in una situazione così complessa, a fare il possibile per intervenire, ecco, quantomeno.
4: Il dossier di Nigrizia invece guarda la Liberia e il suo percorso di pace in un'Africa spesso raccontata soltanto attraverso conflitti e colpi di Stato. Perché avete deciso di dedicare spazio a questa esperienza e quale messaggio volete lasciare ai lettori?
6: Sì, diciamo che in Africa si parla tantissimo, ormai è un mantra direi, di guerre dimenticate, termine che poi a me non fa impazzire. La verità è che ci sono anche delle paci dimenticate, nel senso che ci sono alcuni paesi che sono stati attraversati da periodi di conflitto lunghi ed estremamente violenti e dolorosi che sono riusciti a trovare una strada di pacificazione. La Liberia è un esempio. Abbiamo deciso di dedicare un dossier alla Liberia anche fuori di anniversari. Perché? Perché il paese fra il 1989 e il 2003 è stato appunto attraversato da due lunghe guerre civili che hanno causato la morte di oltre 200.000 persone, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Negli anni però questo paese è riuscito a riprendersi, quantomeno è riuscito a non cadere più in una spirale di violenza. È un paese con un'economia ancora piuttosto fragile, ma che si è lasciato alle spalle la fase sicuramente più acuta della devastazione lasciata dalla guerra. È un paese che è riuscito ad affrontare alcuni nodi che tornano in tutti i conflitti: come vengono sfruttate le risorse, appunto tornando al tema del Sud Sudan, il petrolio è fondamentale nelle dinamiche di conflitto del Sud Sudan. Ecco, la Liberia è stato il grande conflitto insieme alla confinante Sierra Leone dei diamanti, ad esempio, del legname. E quindi insomma, come si è intervenuti su questo nodo qui? Come si è intervenuto sul nodo del disarmo? La Liberia è una popolazione abbastanza ridotta, una grandissima fetta della popolazione era armata dopo 14 anni di conflitto. Come si è intervenuti per disarmare la popolazione? L'abbiamo chiesto a degli esperti locali, un professore Ibrahim Bangura dell'Università della Sierra Leone, che è un paese confinante alla Liberia, che è stato attraversato nello stesso periodo storico da un conflitto legato a quello liberiano, è un professore che poi ha studiato sul campo la questione liberiana, un esperto sempre liberiano, italiano Samuel Cortu Nelson, e poi abbiamo intervistato T. Debbie Sindy, che è il direttore del Kofi Annan Institute for Conflict Transformation della University of Liberia. Quindi abbiamo deciso di chiedere proprio a esperti locali di raccontarci come il paese ha superato questa fase. Questo non significa che la Liberia non abbia dei problemi, ma soprattutto ci mostra una cosa: la pace è difficile, si può raggiungere ma è difficile, e poi se leggerete il dossier capirete che cosa intendiamo. Però ecco, volevamo appunto portare alla luce un'esperienza che comunque rimane positiva di pacificazione dopo una guerra veramente dolorosa e veramente complessa. Può essere anche un faro di speranza in un momento storico attraversato da conflitti che sembrano assolutamente irrisolvibili.
4: Brando Ricci, grazie per averci accompagnato alla scoperta del nuovo numero di luglio-agosto di Nigrizia. Buona lettura e naturalmente buona estate.
6: Grazie Luca, buon lavoro.
4: Chiudiamo con una notizia che racconta un'Africa diversa dagli stereotipi. In Namibia, il regolatore delle comunicazioni ha appena respinto il ricorso presentato da Starlink, la società di internet satellitare di Elon Musk, confermando il no alla licenza per operare nel paese. Il motivo? Non problemi tecnologici o economici, ma una scelta politica e normativa. La legge namibiana richiede che gli operatori di telecomunicazioni abbiano una partecipazione locale significativa, almeno il 51%, oppure un'esenzione governativa, che in questo caso non è stata concessa. Il regolatore ha inoltre richiamato questioni di sovranità, controllo dei dati e sicurezza nazionale. Eppure il dibattito è apertissimo. Oltre 600 cittadini e associazioni hanno chiesto di riconsiderare la decisione, convinti che Starlink potrebbe portare internet veloce nelle vaste aree rurali del paese. Insomma, non è semplicemente uno scontro tra un governo africano e Elon Musk, è il segnale di un continente che vuole attrarre investimenti e innovazione, ma senza rinunciare a fissare le proprie regole. E la domanda destinata a tornare sempre più spesso è questa: chi controllerà le infrastrutture digitali dell'Africa del futuro? Ed è con questa immagine, quella di un'Africa che

0: Disco. Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È sabato 27 giugno.
2: Sono le 21:27.

l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua anima.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: L'Eucaristia, un tema che voi sapete bene è inesauribile, è un tema che certamente noi appena possiamo leggerlo da un angolo, da un punto di vista. L'Eucaristia è davvero la sintesi di tutto il cristianesimo e di conseguenza di tutta la vita cristiana. Ogni volta che noi andiamo a questo mistero possiamo davvero farlo solo con un itinerario molto specifico, che a volte è biblico, a volte può essere essenzialmente teologico, a volte può essere liturgico, a volte può essere spirituale. La maniera con cui noi toccheremo questo tema questa settimana forse è una maniera poco praticata, insolita, ma secondo la mia esperienza è il modo migliore per andare al cuore e comprendere davvero l'Eucaristia. Lo dico perché per me stessa è stata un'esperienza un po' straordinaria, avvenuta ormai alcuni anni fa, quando il cardinale di Torino Poletto volle che per un anno intero parlassi dell'Eucaristia ai preti nel ritiro mensile. E in quell'occasione pensai che per dei presbiteri era molto importante un approccio all'Eucaristia tramite la celebrazione stessa dell'Eucaristia. Ne ero convinto, lo sono ancora, che per molti aspetti forse questa è stata la carenza nella realizzazione soprattutto del concilio a livello dell'Eucaristia. Io devo dire che sono sempre stato critico non sulla riforma liturgica, questo no, ma certamente sulla ricezione della riforma liturgica, sì. C'è stato, secondo me, l'ho detto più volte, lo ridico, un depauperamento di quella che è l'Eucaristia. E allora quell'esperienza con i preti di Torino, ripetuta in qualche diocesi, ripetuta con i preti di Vercelli quando era vescovo l'attuale segretario di Stato Bertone, chiamato da lui, mi ha convinto che di questo c'è bisogno. Ne parlano gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana del decennio nel quale noi siamo, il documento che voi conoscete, che per un vero rinnovamento della Chiesa italiana si doveva passare attraverso un approfondimento ulteriore di quella che è la liturgia e il mistero eucaristico. Saremo due, lo sapete. Io e un altro fratello, Goffredo Boselli, che è un liturgista, lui a differenza di me, e che fa parte della commissione della Conferenza Episcopale Italiana che sta traducendo il nuovo Messale. E quindi c'è una vera attenzione, un vero lavoro che lui sta facendo. La nostra pretesa è quella di darvi una comprensione mistagogica dell'Eucaristia. Parola difficile, mistagogia, non abbiate timore. La mistagogia è essenzialmente la possibilità che attraverso la celebrazione, quello che si celebra, sia vissuto il mistero, sia capito quello che si fa. Un vero mistagogo, quando celebra, senza fare troppe didascalie, senza fare troppi interventi che disturbano la celebrazione, è in grado di far capire bene ciò che fa per la sua ars celebrandi, perché sa celebrare, sa fare i segni e sa parlare, e nello stesso tempo sa al momento opportuno dare nell'omelia, là dove c'è l'intervento, una possibilità di grande comprensione. Se voi volete un esempio davvero di mistagogia, va detto, sono le omelie di Benedetto XVI. Ecco, Benedetto XVI forse è il primo papa che ha ripreso lo stile della mistagogia. Quando fa un'omelia, voi sentite che c'è sempre una parte dell'omelia, quasi sempre, che è dedicata a degli elementi della celebrazione. iniziò proprio con la sua omelia di inizio pontificato, cominciando a spiegare perché quella liturgia, perché il palio, perché l'anello piscatorio, vi ricordate? E questo secondo me è molto importante, e quello secondo me, l'ho sempre detto, che è mancato nella riforma conciliare, perché la gente, almeno questa è stata la mia esperienza, pur essendo io già qui a Bose quando avveniva la riforma, perché io sono arrivato qui nel 65, la riforma doveva ancora iniziare, ma cosa succedeva? Più anziani, quelli che alla mia età si ricordano, ogni domenica il presbitero diceva: da oggi in italiano fin qui, poi dopo tre domeniche adesso ci hanno concesso in italiano fin qui. E insomma la messa pianin pianino passò all'italiano, poi si conservava in latino solo la consacrazione, ma non ci fu effettivamente una mistagogia che facesse entrare, perché alcune cose erano cambiate, la gente diceva: ci cambiano la messa. Non c'è stata questa tappa, salvo qualche presbitero di particolare qualità che l'ha fatto, ma normalmente la gente ha subito la riforma. E voi capite perché anche in certe nazioni, purtroppo, dovendo subire là dove c'era davvero una partecipazione alla messa antica, venendo poi a mancare la nuova mistagogia, si è creato qua e là una specie di nostalgia del tradizionale. In Italia non c'è stata, ma in Italia durante la messa tutti dicevano il rosario, nessuno sentiva quel che diceva il prete, se non ogni tanto veniva, si girava, diceva Dominus vobiscum, intanto rispondeva solo il chierichetto. Bisogna ricordarle queste cose, non certo la gente che o diceva il rosario o stava zitta, e poi c'era un grande silenzio perché tutto era silenzioso, nessuno capiva. Ma dove c'era una direi assiduità liturgica più forte, come in Francia e in Germania, voi vedete che poi c'è stata anche una difficoltà più grave ad accettare una messa senza che ci fosse questa possibilità di entrare nei segni, nelle parole, di capirle in profondità. Però il problema c'è, quindi noi dobbiamo sempre far discernimento sulle cose, vedere quello che è il reale problema, non andare a cercare delle soluzioni nostalgiche o delle soluzioni tantomeno che non servono. Non è facile questa operazione, però dobbiamo andare in profondità. Allora questo è l'itinerario, vi dico, un po' insolito. Adesso brevemente sull'Eucaristia, cercandola attraverso, diciamo così, una ricerca delle sue fonti nelle sante scritture. Io vi propongo dunque un itinerario biblico molto semplice, che mette in evidenza come l'Eucaristia è davvero la sintesi di tutta la parola di Dio. Anche perché voi sapete che nel Nuovo Testamento la parola quasi attirata da una forza dentro di sé, io uso la formula che ho imparato da giovane a livello chimico, non ne trovo altro, ma la parola precipita in Eucaristia. Qualcuno di voi che studiò chimica si ricorderà che cos'è il processo di precipitazione, per cui a un certo punto viene fuori un sale assolutamente se vengono a combinarsi due elementi. Ecco, l'Eucaristia, direi, è sempre la parola che precipita nel segno. Ricordate Emmaus, i due ascoltano Gesù, ascoltano la parola, Gesù spiega ciò che in tutte le scritture si rapportava a lui, spiega la legge, i profeti e i salmi, loro hanno il cuore che brucia, che arde, sentono la presenza del Signore in quella spiegazione, che non è solo di uno sconosciuto passante che si è accostato a loro, ma ecco che quando lui spezza il pane si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, e fu la pienezza della celebrazione. Non è possibile, guardate, nel cristianesimo pensare la parola senza l'Eucaristia, come non è possibile pensare l'Eucaristia senza la parola, attenzione. Per molti aspetti ci sono state due derive nel secondo millennio, due tendenze. Una quasi di pensare l'Eucaristia senza la parola. Non è avvenuto, non è avvenuto. Però a livello effettuale qualche volta è come se fosse avvenuto. Nel senso che perlomeno in nome la partecipazione della gente non aveva la parola. Non aveva la parola. C'era proprio soltanto la celebrazione eucaristica. Lo sapete bene. Forse i giovani non riescono a rendersi conto, ma la parola non c'era, a parte il fatto che c'era la stessa lettura, le stesse due letture tutto l'anno nei giorni feriali. Sempre due, perché l'unica messa era la messa da morto, e c'era sempre la lettera ai Tessalonicesi in cui si dice: fratelli, non vogliamo che voi ignoriate, avete presente? E l'altra: in quel tempo disse Marta a Gesù, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Io che ero pio e devoto, da 5 anni a 19, tutte le mattine ho sempre sentito soltanto in latino queste due letture. Questa era la realtà. Il rischio è stato nella Chiesa Cattolica un'Eucaristia senza parola, ripeto, anche se mai avvenuto, perché almeno la parola il presbitero la diceva per sé, la leggeva, ma c'era. E il rischio è stato, in ambito della riforma protestante, una parola senza l'Eucaristia, sicché molte chiese protestanti facevano un'Eucaristia una volta all'anno. Penso alla chiesa valdese, adesso dipende molto dai pastori, ma quando io l'ho conosciuta e ho cominciato a frequentarla per ragioni ecumeniche durante l'università, c'era un'unica Eucaristia all'anno e si faceva il Venerdì Santo, in polemica con i cattolici, che è l'unico giorno che non ha l'Eucaristia. Questi sono stati i risultati di una polemica, di una divisione da cui il Concilio Ecumenico ha fatto uscire noi, ma ha fatto uscire anche le chiese protestanti, perché le chiese classiche adesso l'Eucaristia ce l'hanno tutte le domeniche. Non c'è più nessuna chiesa protestante che non abbia l'Eucaristia domenicale, insieme a quello che era una volta il culto della parola e veniva chiamato così. Quindi abbiamo fatto un grande cammino insieme in questi anni. Dire che si va alle fonti bibliche dell'Eucaristia è leggere l'Eucaristia soprattutto come un termine, l'Eucaristia come mistero pasquale. Voi lo sentite sempre dire, oggi è una cosa acquisita all'interno della Chiesa Cattolica, ma io vorrei almeno che percepiste che non si poteva dire questa espressione negli anni 50, perché sembrava quasi sviante definire la messa così. E chi di voi eventualmente segue le attuali vicende con i lefevriani proprio hanno pubblicato una serie di libri di comprensione dell'Eucaristia, tutti contro l'Eucaristia come mistero pasquale. Loro vedono nella Eucaristia come mistero pasquale uno dei depauperamenti più grandi di quella che pensano fosse la loro teologia, ma che in realtà, vedrete, non lo è. Cosa significa Eucaristia come mistero pasquale? Significa che l'Eucaristia va collegata soprattutto alla festa della Pasqua. Ecco perché l'Eucaristia è nata nel giorno del Signore, il giorno pasquale della domenica. Ecco perché la sua fonte è la passione, morte e resurrezione di Gesù. È il mistero pasquale, ormai lo diciamo tutti, e con questo termine raccogliamo davvero una serie, permettetemi di dire, di fiumi che dall'Antico Testamento confluiscono in convergenza in quello che è stato il segno parlato e realizzato da Gesù. Un primo punto. Tutto l'Antico Testamento, voi sapete, ha come centro fuoco l'evento pasquale della liberazione dall'Egitto. È l'evento di salvezza di Israele, è la nascita di Israele, è l'evento che dà identità a Israele, è ciò che attende Israele. Dunque, il riferimento di tutto l'Antico Testamento va alla salvezza, l'esodo dall'Egitto, che è un evento pasquale. Cos'è stato quell'evento? Quell'evento è stato, come dicono i testi della Pasqua ebraica, un passaggio, un esodo, una uscita dalla schiavitù alla libertà. Addirittura, qualche volta si è fatto derivare il termine Pasqua da un rito di passaggio, da un rito di cambiamento. Poco importa se questa etimologia è certa o incerta. Sta di fatto che la Pasqua ricorda soprattutto lo spezzamento dei legami, ricorda un riscatto, ricorda un passaggio. Nella Mishnah, testo ripreso nell'Aggadà pasquale detta dal capo famiglia durante la celebrazione della Pasqua, si dice: Dio ci fece uscire dalla schiavitù alla libertà, dalla tribolazione alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla grande luce, dall'oppressione alla redenzione. Ebbene, quell'evento con cui Dio liberò il suo popolo dall'Egitto e in cui Dio ebbe il nome di Goel, Salvatore, ebbene, quell'evento Dio stesso ha voluto che fosse ricordato attraverso una celebrazione, la celebrazione della Pasqua. Quindi vedete l'evento che sta nella storia, l'uscita dall'Egitto, un evento accolto nella fede, e Dio che ci ha liberati, viene celebrato nella Pasqua. Io spero che teniate in mente queste parole, questo schema, perché secondo me sono essenziali per capire tutta la nostra fede. Non c'è altro che sia più chiaro, secondo me, di questo snodamento dell'evento, la sua lettura, la sua interpretazione, la sua celebrazione. Mi permetto di insistere un momento su questo, perché credo che sia la cosa più importante per vedere che cos'è la nostra fede. Allora, noi possiamo dire che nella storia, permettetemi di mettere questa data all'incirca, 1225 avanti Cristo, c'è l'esodo dall'Egitto. Questo ci viene narrato in vari modi, poco importa per noi. Essenzialmente noi possiamo riferirci, se qualcuno di voi volesse eventualmente un testo, ci possiamo riferire al capitolo 12 dell'Esodo, versetto 37. Qui si dà una notizia che è una cronaca molto spoglia, in maniera un po' provocatoria ve lo dico, è come se ci fosse stato là un giornalista e avesse scritto sulla gazzetta del giorno dopo quello che è successo. Né più né meno. Scrive: i figli di Israele partirono da Rapses alla volta di Succot in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini. Inoltre una grande massa di gente di altre etnie partì con loro, e insieme greggi, mandri e in gran numero. Una notizia storica, ce ne sono tante, una notizia di migrazioni, tanti popoli hanno migrato. Pensate alle migrazioni che assistiamo noi adesso, né più né meno. Ecco, Tenete conto che qui noi abbiamo la lettura dell'evento, la lettura dell'evento. E questo è quello che voi trovate in Esodo, al capitolo 12, versetto 37. Ma se questa è la lettura dell'evento, alla lettura è seguita l'interpretazione. Perché siamo usciti? Perché dopo decenni, secoli di schiavitù abbiamo trovato la libertà? Perché? Perché? Le interrogazioni che avvengono nel popolo, interrogazioni che portano certamente a risposte differenti. È Mosè che ci ha fatto uscire. Ma in nome di chi Mosè ci ha fatto uscire? Che cos'è che ha dato forza a Mosè e ha dato forza a noi perché uscissimo dall'Egitto? Bene, questo movimento è il movimento di gestazione della fede. Il popolo si interrogava, ma c'è Mosè, c'erano certamente altri sapienti, altri capi, e all'interno di quelle interrogazioni avviene il fenomeno dell'interpretazione. Al capitolo 12, versetto 51, voi avete l'interpretazione dell'evento e sentite che cosa avviene. Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli israeliti dal paese d'Egitto ordinati secondo le loro schiere. Se voi state attenti, là si disse uscirono. Qui il verbo è Dio li fece uscire. C'è già la fede, ormai si è giunti alla fede. Non c'è più la lettura, la cronaca. C'è l'interpretazione, c'è la fede, Dio fece uscire. Per chi ha studiato o ha letto l'ebraico, è il passaggio al verbo ifil, che è la forma tipica in cui c'è un'azione che viene spinta col verbo fare, li fece uscire. Ecco, vedete l'interpretazione. Ma una volta che si è arrivati alla fede e Dio che ci ha fatto uscire, cosa bisogna fare? Bisogna che ce lo diciamo gli uni gli altri, bisogna che facciamo festa. Bisogna, presa sta coscienza, che cantiamo. E allora significativamente voi andate al capitolo 15, versetto 1. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: voglio cantare in nome del Signore, cavallo e cavaliere gettato nel mare. E andate al versetto, sempre del capitolo 15, al versetto 21. Maria, la sorella di Mosè, radunò le donne che uscirono coi tamburelli, cominciarono a far danze cantando: cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere gettato nel mare. Quindi noi siamo qui a celebrazione dell'evento. Vedete? Lettura dell'evento nella storia. Interpretazione dell'evento nella fede, celebrazione dell'evento, liturgia. Noi facciamo e ripetiamo sempre questo. Questa è la dinamica cristiana. Che voi capite questo, capite esattamente cosa noi facciamo la domenica in un movimento che, se voi volete, è il contrario, o tenderebbe a essere il contrario. Noi facciamo la liturgia per ravvivare la nostra fede, e la nostra fede ci dovrebbe spingere nella vita, nella storia, a realizzare la volontà di Dio, a realizzare la liberazione. Vedete che c'è una circolarità da cui nasce la festa e noi torniamo alla sorgente, né più né meno. Ma se voi capite questo, capite che cos'è il cristianesimo, l'ebraismo, che sono dei fenomeni di interpretazione dalla storia alla fede, per arrivare attraverso la celebrazione di nuovo a entrare in questo circolo in cui reinterpretiamo. Ecco perché noi, quando celebriamo, interpretiamo per oggi, attualizzando le letture, ma per poi dovremmo arrivare nella vita a realizzare. Mi capite? È semplice. Mi permetto di farvi ancora un breve cenno per capire l'importanza di questo schema. Pigliamo ad esempio la Pasqua cristiana. Questa è la Pasqua ebraica, l'evento più importante dell'Antico Testamento. Andiamo al Nuovo Testamento. siamo esattamente il 9 aprile del 30 dopo Cristo, all'alba di quel terzo giorno dopo la morte, le donne vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. Tomba vuota. Vedete, chiunque fosse andato là quel mattino trovava la tomba vuota. Di nuovo mi permetto di dire, per farvi capire, un giornalista che andava là, c'era la tomba vuota. Questa è l'unica cosa nella storia. Quando dico storia significa nella storia verificabile da noi uomini, che si impone come evidenza per tutti. Tutti quelli che andarono quel mattino, la tomba era vuota. Siamo alla lettura dell'evento, nella storia tomba vuota. Stesso processo di gestazione della fede, perché è vuota? Perché è vuota? Anche qui si possono dare tante risposte. Alcuni dicono: sono venuti i discepoli a rubare il cadavere di Gesù, e lo vanno a dire, avete presente, a Pilato, lo vanno a dire i sacerdoti, è una possibilità. Altri diranno: Gesù non era proprio morto, quindi l'hanno portato via, quindi se n'è andato in Oriente. I discepoli si chiedono perché è vuota, perché è vuota, perché è vuota. Si ricordano che Gesù diceva che il terzo giorno sarebbe risorto, vanno alle scritture dell'Antico Testamento secondo cui sarebbe stata data la vittoria al Messia. A quel punto lì dicono: Dio lo ha risuscitato. E voi trovate esattamente la dizione: Dio lo ha risuscitato molto prima di Cristo risuscitò, cioè è l'interpretazione dell'evento. Dio lo ha risuscitato. Ma a questo punto, se Dio lo ha risuscitato, cominciarono le donne a andarlo a dire ai discepoli. I discepoli andarono a dirlo agli altri, Pietro lo vide, quelli di Emmaus lo videro, e cominciò un grido: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Celebrazione dell'evento. È un caso che questo versetto sia il responsorio dei Vespri di Pasqua ancora oggi? Ecco, vedete com'è importante avere chiara questa dinamica. La storia e la nostra fede riguarda la storia, riguarda eventi reali, e c'è la lettura. L'interpretazione ci porta alla fede, ma una volta che noi vogliamo dire l'un l'altro la fede, noi dobbiamo celebrarla, e dunque c'è la liturgia. E la liturgia la faremo con parole e gesti. L'esodo, le donne, i tamburelli, la danza, le parole del cantico. Qui il grido, ma subito dopo sappiamo che la maniera per dire che Gesù è risorto era fare quel che ha detto lui: fate questo in memoria di me. Dunque pigliare il pane e spezzarlo, obbedendo all'ordine lui si faceva presente ed era celebrato come risorto, come facciamo ancora noi, non è cambiato nulla. Ma attenzione, tutto questo è vero, ma è molto mancante. Perché è molto mancante? Perché alla fin fine, io sono un ebreo, oggi, del 2000 dopo Cristo, e posso dire, bene, Dio ha liberato 3225 anni fa, ha liberato i miei padri. Io ricordo questa liberazione. L'uomo ha anche bisogno di questo. Non per nulla ci sono i parchi della rimembranza. Almeno per 60 anni funziona. Per cui adesso ricordiamo ancora quelli della prima guerra mondiale, ma credo che dopo di me più nessuno li ricorda. Ricorderanno poi quelli della seconda, e poi neanche quelli, che volete. Ma questa è una cosa molto umana, psicologica, che va bene. Ma gli ebrei hanno elaborato un'altra coscienza, ed è la coscienza che un ebreo di oggi, il quale, giunta la primavera, celebra la Pasqua, fa questo terzo atto di celebrazione, celebrando la Pasqua esattamente, è una cosa certo, sta all'interno della fede questa, non sta certo all'interno delle operazioni psichiche, ma che lui partecipa come se fosse stato lui presente quella notte. Cioè per l'ebreo c'è una sola Pasqua di liberazione, quella, ma celebrandola oggi io partecipo di quell'unica Pasqua.
2: Buongiorno a tutti. Bene, su questo mandato di reiterazione, fate questo in memoria di me, col quale Fratello Enzo ci ha lasciati, introduciamo questa seconda parte del corso, ovvero il commento alla liturgia eucaristica, quella che abitualmente chiamiamo messa, ai suoi diversi momenti, ai suoi significati, e vorrei in questo primo incontro, per quanto tempo abbiamo a disposizione, vedere un po' con voi la necessità di comprendere il senso di ciò che noi celebriamo. Perché lo facciamo? Che senso ha far questi gesti e dire queste parole? C'è una necessitas per noi cristiani fondamentale. Io penso che il momento un po' particolare, non mettiamo altri aggettivi, un po' particolare che stiamo vivendo circa la liturgia nella Chiesa Cattolica sia anche un momento di grazia, nel senso che molti sono i segnali, avrete già sentito dire questo, di un nuovo interesse dei credenti, dei fedeli alla liturgia. Dopo 40 anni, anzi ormai 45 dalla riforma liturgica, e sono stati anni in cui le comunità cristiane, le nostre parrocchie hanno lavorato tantissimo sulla liturgia. Chi di voi ha i capelli bianchi sa cosa ha significato il rinnovamento liturgico. Oggi si riscopre, torna, io l'ho constatato soprattutto nei preti, ma anche in tanti laici, il desiderio di capire di più la liturgia, di penetrarne il senso. Io faccio sempre il rapporto tra la Bibbia e la liturgia. In fondo hanno avuto nell'ultimo millennio la stessa vicenda nella Chiesa Cattolica, se ci pensate bene. La liturgia a partire all'incirca dal IX secolo è diventata qualcosa di sacrale, riservata al prete, i fedeli assistevano, poi col cambiare della lingua il latino era diventato incomprensibile, i fedeli non capivano ciò che era detto, ciò che si diceva e si faceva nella liturgia. Avevano l'obbligo interiore, cosiddetto precetto, di partecipare all'Eucaristia ogni domenica, ma questa Eucaristia non era la fonte della loro fede, ovvero non vi attingevano senso. Perché? Perché era diventata distante, incomprensibile. Chi di voi, lo ripeto ancora una volta, i capelli bianchi, sa che durante la messa, prima del concilio, il più delle volte le persone presenti recitavano il rosario, ovvero il prete faceva la sua cosa ed era un momento in cui stare alla presenza del Signore, recitando il rosario, facendo delle devozioni private, visitando i tanti altari che nelle chiese, nel frattempo le chiese si erano riempite. E questo è successo, possiamo dire, per un millennio, per mille anni i fedeli sono stati distanti dalla liturgia. La stessa cosa per la Bibbia, forse non un millennio, ma ci siamo quasi, fino ad arrivare all'incirca nel 1006, quando la Chiesa vietò ai cristiani di leggere la Bibbia, ci voleva il permesso del Vescovo per leggerla. Allora, dopo il concilio si è fatto molto lavoro sulla Bibbia, sulla scrittura, sono nati un po' ovunque gruppi biblici, i cristiani hanno ripreso in mano la Bibbia, nelle diverse comunità si fanno corsi biblici, la Bibbia è tornata a essere il libro dei cristiani a cui attingere i significati e il senso della loro fede, hanno di nuovo imparato ad ascoltare la parola di Dio contenuta all'interno delle scritture. Ma possiamo dire che invece per la liturgia questo un po' meno, questo lavoro è stato fatto molto meno. Molto meno. Chi di voi ha fatto, se non pochi, penso, corsi per comprendere il significato della liturgia? Ebbene, il rito, questo lo ripeterò più volte, è l'equivalente dello sta scritto della scrittura. Come nella scrittura c'è uno sta scritto, ci sono dei segni neri su carta bianca, così anche il rito, cioè dei gesti da fare, delle parole da dire, hanno bisogno di essere interpretati, conosciuti. Possiamo dire che i due libri del cristiano sono la Bibbia da una parte e il Messale dall'altra. Il Messale non è il libro del prete, il Messale è il libro di ogni cristiano. Allora, da qui la necessità di comprendere i nostri riti, ciò che noi facciamo ogni domenica, altrimenti che senso farli se da questi riti noi non attingiamo il nutrimento per la nostra vita? Se questi riti non ci siamo mai domandati, ma perché si fa così? Ma che senso ha fare così, fare questi gesti, dire queste parole? Perché tutto ciò che è fatto e detto nella liturgia ha un senso, è un senso di fede. Ciò che io non comprendo nella liturgia, io non lo raggiungo del mistero di Cristo, del mistero della Chiesa, del mistero del mio essere uomo e donna, del mistero di Dio nella sua totalità. Mi precludo una modalità propria di accedere al mistero. Da qui la necessità. In questi anni purtroppo si è insistito molto sulla partecipazione attiva, purtroppo si è giustamente insistito sulla partecipazione attiva, cioè che i cristiani alla liturgia, che noi quando andiamo alla liturgia facciamo, diciamo, e questo è stato positivo, ha portato tanti frutti, ma non si è sufficientemente insistito direi sulla partecipazione della conoscenza, che è la più grande partecipazione, perché se io faccio e non capisco il senso di ciò che faccio, è il peggior fare che esista, sono un ritualista. Faccio un rito, mi metto a posto la coscienza, assolvo il dovere, dico a Dio un'ora nella settimana te l'ho donato, mi metto a posto davvero la mia coscienza di fede, ma in fondo non ho compreso poco. Vi leggo il numero 14 di Sacrosanctum Concilium sulla necessità della partecipazione. Dice: è ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, state attenti agli aggettivi, piena, consapevole e attiva, vedete, attiva viene in un terzo momento, ma prima si parla di piena e di consapevole, conscia. Prima occorre sapere e poi la partecipazione sarà attiva. Attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia. Questa partecipazione conscia è richiesta dalla liturgia stessa. Non è un vezzo di qualcuno, qualche intellettuale o amante della liturgia che vuole capire tutto. È richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione

il nostro sacerdozio battesimale. Facciamo fare al prete il tutto, anche perché è molto comodo assistere piuttosto che partecipare in forma cosciente e piena, ma noi non esercitiamo pienamente il sacerdozio battesimale che invece domanda questo. È un dovere, un diritto in quanto battezzati. Ci sono due testi biblici, questa necessità della conoscenza del culto, dei riti, chiamiamola come vogliamo, io la chiamerò liturgia per intenderci, è una necessità già biblica. Quindi, per rimanere a questa immagine che magari vi rimarrà, dei due libri, del Messale e della Bibbia, anzi non sono evidentemente sullo stesso piano, la Bibbia rimane comunque la norma della nostra fede, contiene la parola di Dio, il Messale certamente no, ma contiene comunque la fede della Chiesa, è strettamente congiunto e dipendente dalla Bibbia, siamo su due piani diversi. Comunque questi due libri ci dicono qualcosa di grande, cioè che la liturgia celebra ciò che la scrittura narra, oppure la conoscenza del mistero di Cristo narrato nella scrittura e celebrato nella liturgia. Vi dicevo, c'è lo sta scritto nella scrittura, segni neri su carta bianca. Lo sta scritto della scrittura equivale al rito nella liturgia, cioè ai gesti da fare, alle parole da dire. Ma sotto questo sta scritto vi è un senso spirituale. Allora noi facciamo lezione divina, cioè la meditiamo, fatichiamo a comprendere la parola di Dio contenuta nella scrittura. Vi passiamo tempo attraverso la lettura e la meditazione. La stessa cosa noi faremo con la liturgia, cioè dal rito, il rito equivale alla scrittura, cercheremo di andarvi sotto, di interpretarlo, di non fermarci alla superficie, non fermarci allo sta scritto della liturgia, ma comprenderne il senso. Origene dice sempre, riferito alla scrittura, dice la scrittura è come se fosse la pelle, noi dobbiamo tirare via questa pelle e arrivare al sangue della scrittura, perché è lì la vita, non sta nella pelle la vita, la pelle protegge, contiene, è il sangue che ha la vita. La stessa cosa, non sono i riti in sé che contengono la vita, quelli sono veli, Tommaso d'Aquino diceva che tutto era sotto veli nei sacramenti, noi dobbiamo andare al di sotto di questi, non che questi non siano importanti, perché comunque sono il veicolo del senso, vi dicevo il significante, così come lo sta scritto non è che è secondario, io devo far la fatica di capire lo sta scritto per arrivare al sangue della scrittura, così devo avere la fatica di capire anche tecnicamente questo rito, come si è formato, che significato ha per arrivare al mistero contenuto. Ecco allora il senso della partecipazione conscia, della partecipazione attiva, consapevole. C'è, e su questo concludo brevemente, io vorrei che capiste anche la preoccupazione che c'è sempre stata nel cristianesimo della necessità di far proprio il contenuto della liturgia. Nella regola di San Benedetto c'è un famoso adagio che magari qualche volta avete sentito, mens concordet voci. San Benedetto dice a un certo punto ai monaci, quando cantano i salmi, dice la mente si accordi alla voce. Voi state recitando i salmi, ma la vostra mente si accordi alle parole che state dicendo. Questa è una necessità. Noi diremmo, figli di Cartesio, diremmo la voce si accordi alla mente. No, il contrario. Quando si prega nella liturgia, quando si pregano i salmi, mens concordet vocis, vuol dire che la mia mente, i miei pensieri devono accordarsi alla voce, cioè a quello che io dico. Voce sottointeso alla parola che io pronuncio, alla parola di Dio contenuta nei salmi. Quindi vi è per Benedetto una priorità.

0: priorità della voce. Possiamo dire nella liturgia vi è una priorità di ciò che dico e ciò che faccio, e la mia mente deve accordarsi a ciò che dico e ciò che faccio. Se io faccio un gesto, fosse anche il segno triplice al momento del Vangelo, e non capisco questo gesto, mentre lo faccio non ho un minimo di consapevolezza di quel che sto facendo, la mente non si accorda in questo caso al gesto. Oppure confesso il credo, ma la mente è tutt'altra, in altro posto. Io comprometto, svolgo un rito, mi metto a posto la coscienza, lo ripeto, ma non celebro, svolgo un rito, il che è diverso. Non è un meccanico fare e dire nella liturgia, ma le parole dette e i gesti fatti, così come le posture, i silenzi, anche quello hanno un senso. Perché c'è un tempo di silenzio? Perché c'è una postura che io devo assumere dello stare in piedi, dello star seduto, dello stare in ginocchio? Io non celebro malgrado il mio corpo, ma celebro con il mio corpo. Se il mio corpo non è coinvolto, io sto eseguendo un rito, non sto vivendo quel momento, non sto adorando il Signore, sto assolvendo un precetto. Magari in coscienza mi sento di doverlo fare, ma quello non mi dà nulla. Quindi queste posture, questi silenzi, queste parole, e nella liturgia ci sono tante parole, ci sono tanti gesti da fare, devono essere vissuti con consapevolezza e intelligenza spirituale. Io devo uscire dall'Eucarestia e essermi un poco sfamato. Devo uscire dall'Eucarestia domenicale e dire: ho pregato il Signore. È stato un momento di incontro con il Signore e con i fratelli. Quindi consapevolezza e intelligenza spirituale affinché ciascun credente, ciascuno di noi, possa assumere e interiorizzare il senso di ciò che fa, il senso di ciò che dice nella liturgia. Perché io partecipo alla liturgia ogni domenica e io costituisco il mio essere credente, lo formo, lo plasmo, lo nutro. Se la liturgia eucaristica domenicale non mi nutre niente, c'è qualche problema, magari qualche problema in sé di come è fatta, ma qualche problema in me di come la vivo. Il problema non è solo da una parte, solo da un'altra. Quindi se io come cristiano non mi nutro, non sono edificato da quella, edificato nel senso di costruito, non l'edificazione morale, nel senso di costituito e ricostituito come cristiano, nell'ascolto della parola, nel chiedere perdono per i miei peccati, nella lode a Dio, nella comunione con i fratelli, se questi, quello che faccio alla fine non mi dice niente, non mi dà niente, io sono un ritualista. Io metto a posto la mia coscienza, ma quello non serve a niente. Scopo della partecipazione attiva, della partecipazione cosciente, è l'assunzione del dono della fede che il gesto liturgico manifesta, comunica. Se io non assumo, non comprendo, io non attingo la fede che mi è donata, non attingo al mistero di Cristo, non entro in comunione con il mistero di Cristo che quel gesto, quelle parole intendono fare. Ma vorrei concludere semplicemente leggendo un testo, se lo trovo, che con il quale evidentemente vuole togliere ogni ambiguità a quel che ho detto. Cioè non è che io devo esercitare la mia intelligenza, quindi ogni Eucaristia è una fatica per capire, non è un corso universitario la liturgia. Io devo comprendere, ma poi sarà la liturgia stessa una fonte di comprensione per me. È lei che mi stimola a comprendere, non è qualcosa di razionale. Perché la liturgia è un fare anzitutto. È facendo, è dicendo che io attingo senso. Allora, la liturgia è al tempo stesso un oggetto di comprensione, ma anche un oggetto inesauribile di comprensione. La liturgia non è innanzitutto appunto qualcosa da comprendere intellettualmente. una cosa che porta frutto solo se io la capisco razionalmente. Guai a noi, il mistero non funziona così. Ha una componente di comprensione, il nostro è comunque un logiche latreia, un culto spirituale, meglio razionale, perché noi uomini e donne siamo dotati di ragione, ma non si esaurisce tutto nella ragione. La liturgia è anzitutto fonte, è sorgente di comprensione. E vi leggo questo testo di un teologo francese che a conclusione di un articolo dal titolo «Se la liturgia deve essere comprensibile» puntualizza e dice: «La richiesta di una liturgia comprensibile è legittima dal momento che indica un desiderio di voler partecipare meglio alla celebrazione. Abbiamo semplicemente tentato di mettere in rilievo il malinteso che esiste quando tale richiesta non ha altro fine se non la spiegazione dei testi e dei riti». Guai a noi se in questi giorni spiegassi i testi e i riti e alla fine sarebbe semplicemente comprendere la liturgia, punto e basta. Continua: «In questo caso la liturgia tende a sopprimere i testi e i riti, perché una volta capiti, io li ho messi a posto, capito che significa questo, ogni volta che lo faccio significa questo». No, questo sarebbe un accostamento razionale alla liturgia. La liturgia, i suoi testi e i suoi riti vanno al di là del senso che essi hanno, sono una fonte di senso. E continua: «Ora, nel caso della liturgia non si tratta tanto di un insegnamento da capire, quanto lei è una fonte di comprensione, fonte necessariamente inesauribile, incomprensibile nel senso preciso della parola, non la si può afferrare interamente, farne l'inventario. Altrimenti sarebbe forse un tesoro inventariato, conteggiato». Voi sapete, quando un tesoro lo conteggiate, alla fine è quello che è, non è più un tesoro. «Non sarebbe più fonte capace di produrre qualcosa di inatteso, di nuovo. Ecco qual è il senso dell'oscurità dei riti, dei testi. Questi riti e questi testi rimangono sempre a noi parzialmente oscuri e quindi desiderosi, necessitano di ulteriore comprensione». Perché? Perché i testi rimangono, ma noi cambiamo. Non siamo più dei ventenni quando ne abbiamo 40 e quando ne abbiamo 60, ci accostiamo alla liturgia diversamente. «Ecco qual è il senso dell'oscurità dei riti. Sono altrettanti segni della impossibilità di afferrare un dono, quello della fede, che non cessa di oltrepassare le espressioni e gli atti in cui si prova la sua vitalità». La fede, il mistero, oltrepassa i segni attraverso i quali questo mistero si dà. È un po' come, e qui concludo, per rimanere nell'immagine della Bibbia e del Messale, quello che Isacco il Siro dice della scrittura. Dice: noi continuiamo a leggere la stessa pagina del Vangelo, a volte le sappiamo a memoria, ma perché continuiamo a leggerle? Forse ne esauriamo il senso, il significato? No, dice, perché noi andiamo al Vangelo come a una fonte d'acqua, una fonte che zampilla, che sgorga per la vita eterna, dice Gesù. E allora noi abbiamo sete e con il nostro bicchiere prendiamo da questa fonte e ci saziamo quanto basta per la nostra sete. Ma la fonte continua a scorrere, a dare acqua. Poi tornerò, quando avrò ancora sete, ad attingere con il mio poca quantità, quanta ne ho bisogno per dissetare la mia sete, a quella fonte e io sazierò ancora la mia sete. La stessa cosa è la liturgia. È una fonte di comprensione che noi non arriveremo mai ad esaurire, ma sarà sempre capace da se stessa a trasmetterci, a farci entrare nel mistero che celebriamo attraverso la liturgia stessa. Riprendiamo iniziando a commentare la liturgia dall'inizio. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
5: Nella notte benedite il Signore.
6: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
6: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 27 giugno.
2: Sono le 23:17.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa questa.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

c'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati, poi li chiude come se temesse il peso della luce, con un cenno della mano dice: stai con me.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più. Un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto, il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene. Stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene. Nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia. Ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa, anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chissà che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

cose che non trovo ma che ritroverò. Sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò. Negli accordi che non suono ma per te suonerò. Nelle strade con te fatte che

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: In questo incontro cercheremo di fare una cosa che era già strana in partenza e che è diventata un po' più strana strada facendo. Strana in partenza perché dire l'invisibile, cioè il verbo e l'oggetto e il complemento oggetto, apparentemente sono un po' in contraddizione. Il visibile non sta nella dimensione, per usare una parola seria, fatica, cioè non è la parola l'invisibile, la visione semmai, però diciamo, abbiamo un po' scommesso con Silvia Bre sulla possibilità che questa lingua trasversale, che appunto attraversa tutte le lingue e che si esprime attraverso la letteratura, non soltanto attraverso i versi, ma specialmente attraverso i versi, questa lingua che è la poesia, possa essere appunto lo strumento per dire l'invisibile. Ci eravamo ripromessi di fare una conversazione, e questo è il secondo elemento un po' singolare di questa serata. Poi ci siamo resi conto, mentre la preparavamo, che avevamo un modello, il modello migliore è quello di un celebre apologo zen, che probabilmente conoscete, quello dei due monaci che si incontrano buddisti in un monastero zen, rimangono in silenzio per due ore e poi si ringraziano per la meravigliosa conversazione. Ora, noi due non staremo in silenzio per un'ora, quello l'ha già fatto a Marina Abramovic con Ulay e noi non riusciremmo a competere, però diciamo che prima parlerà Silvia, che è una delle voci più importanti della poesia italiana contemporanea, da Marmo in poi, direi dal 2000 in poi, una serie di libri, uno più accuminato dell'altro, fino all'ultimo Le Campane, dove c'è tra l'altro proprio una definizione che è anche della poesia, o comunque detta in poesia, la lingua del buio, che è un po' quella che esploreremo questa sera. Silvia è anche la più grande traduttrice, secondo me, italiana di Emily Dickinson. Chi conosce la poesia di Emily